Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della

la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
prega per noi, Santa Madre di Dio.

Dio affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi.

prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto

alla pace come assenza di guerra, ma pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera, in questo mese a lei dedicato, come tradizione.

0: Augusto, accomodati, grazie, grazie. Mi spiace così tanto che sono l'unica ad applaudirti.
1: Va bene, va bene.
0: Grazie, grazie. Nel mio battito di mani c'è quello di tutti i nostri telespettatori.
1: Grazie, davvero. Grazie.
0: Grazie tanto a te.
1: Grazie a voi.
0: Ci hai portato in paradiso.
1: È bello andare ogni tanto. Sì, sì, sì.
0: Un canto struggente che arriva al cuore, ben fatto, veramente chi canta bene. Prega due volte.
1: Prega due volte, sì, speriamo che.
0: Prega anche tre nel tuo caso.
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie di cuore. E questo ci introduce a parlare di un argomento delicatissimo, secondo me, che è quello proprio del canto che aiuta a pregare, del canto liturgico.
1: Sì.
0: Tu tante volte hai cantato, mi hai detto, in chiesa, cantavi in un coro parrocchiale,
1: sì.
0: Quindi conosci sulla tua pelle, per esperienza, quanto importante sia un canto ben eseguito, un canto non necessariamente meraviglioso, ma ben cantato,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: cuore,
1: sì.
0: Con educazione, con rispetto, diciamo così. Cosa hai da dirci a proposito?
1: Vabbè, io... ho accompagnato tanti anni anche con la chitarra, diciamo, la liturgia. E secondo me il coro, nel coro, diciamo, anche un coro che non sia, diciamo,
0: di grandi pretese,
1: è importante respirare. Respirare perché secondo me chi respira in un certo senso è meno superficiale. Quindi, diciamo, respiri come vivi e vivi come respiri. E quindi un coro che respira, secondo me, è più intonato e, diciamo, si diverte di più.
0: Hai ragione, però te lo dico per esperienza. Mi sono accorta in questi anni, soprattutto lavorando con i bambini nelle scuole, che c'è poco il gusto del cantare insieme. Mi spiego. Finché si tratta di fare un canto da stadio, di gridare qualche cosa, tutti sono pronti. Ma i canti che fanno la nostra tradizione o la nostra fede sono molto più sconosciuti o misconosciuti. Io sono veneta. Allora, tutte le volte che nei viaggi si attraversava il Piave, era normale cantare il Piave mormorava, calma e placido il passato, era normale. Ogni volta che si andava in montagna era normale intonare qualche canto degli alpini, ma li sapevano tutti, non è che la mia famiglia fosse diversa dalle altre, era normale i canti della mietitura, anche noi che abitavamo in città, bene o male li sapevamo, i canti in dialetto, pur non parlando dialetto mai in famiglia. Ora i bambini fanno molta fatica a cantare, sono come mortificati dai suoni elettronici che sentono, dai ritmi, e a loro sembra che se la loro voce è da sola, senza una batteria sotto, un sintetizzatore, non è voce, un po' come i loro disegni, a colorare con le matite provano molto meno gusto perché non si muove, non luccica, non brilla quello che dipingono, quello che disegnano. Sai, è difficile trovare ragazzi che vogliono cantare insieme semplicemente perché non sanno quanto bello sia.
1: Sì,
0: è così.
1: È vero, sì. E poi diciamo che il problema dei ragazzini è quello magari dell'intonazione, poi li metti tutti insieme. Però l'energia che creano questi qui sarebbe veramente da studiarla, questa cosa. Quando cantano insieme c'è una grande energia nel coro, capito? E questo sicuramente loro lo sentono.
0: Poi quando cresceranno e sposeranno, chiederanno alle persone brave come te di cantare un'Ave Maria in chiesa. A proposito, tu ora stai per cantarci l'Ave Maria, quella di Schubert.
1: Sì.
0: Richiestissima per i matrimoni.
1: Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Si
1: quella...
0: può fare, non si può fare, lo so.
1: Non si
0: però
1: può cantare.
0: La chiedono tutti, perché di fatto è un bel canto che tocca il cuore, che emoziona, e uno nel giorno più bello della propria vita vuole che tutto sia perfetto.
1: Sì.
0: Ti ascoltiamo volentieri.
1: Ok, bevo un goccino.
0: Augusto Celsi nell'Ave Maria di Schubert.
2: 私の名前は波佐間圭介です。で、39歳になります。で、去年の11月にカトリックの助祭に除会されて、今は司祭に除会されるのを待っているところなんですね。というのは5月の4日にここローマで、カトリックの司祭に除会されることになりました。 で今こうやって思い出してみると、あの私のその除海までの道のりを考えているんですけども、ちょっと不思議な気持ちになります。というのも、私が21歳になるまでそのカトリックの信仰っていうのはどういうものか、それを知らなかったんですね。で21歳の時に洗礼を受けたんですけれども、でそれからの人生とそれまでの人生を振り返った時に非常に大きな違いがあるんですね。というのは、その信仰を持ってるか持ってないか、それが人生にどんなに大きな影響を与えるのかと、そういうことを経験したからなんですね。今振り返ってみて非常にインパクトのある思い出があるんですけども、それは私が住んでた田舎の町にですね、小さな教会があったんです。でそこにアイルランド人の神父さんがいらっしゃってて、私たちの家族はカトリック信者ではなかったのでよくは知らなかったんですけれども、ただ遠くからその姿を見ることはできたんですね。で遠くからその神父さんを見ていて考えさせられました。というのは、非常に高齢な方で、それにもかかわらず遠い日本という地 で家族からも離れて、で一人で住んでおられると。でその事実が非常にインパクトを与えました。そのカトリックの信仰を伝えるために遠い国に来て、そして人生をかけて、日本の我々のためにカトリックの信仰を伝えようとしていると。でその姿が今でも私の脳裏に焼き付いてるんですね。で今度の5月に私も司祭になるんですけれども、もちろん不安はありますけれども、同時に非常に大きな希望を持っています。というのは、そのかつてのあの神父さんと同じようにですね、人々の霊魂のために働くことができると。ですから私の人生はこれから何年続くか分かりませんけれども、非常にこう希望に満ちてですね、新しい一歩を前に踏み出すことができるんじゃないかなと期待しています。

Sono Mara, salve a tutti e vengo da Roma. Oggi mi trovo qui a Maria Vision. Sicuramente sono stati i miei angeli, perché ieri, essendo la festa degli angeli, avevo chiesto alla Maria Santissima e di Loreto, che io ne sono molto affezionata, di farmi stare insieme a questi angeli che veramente trasmettono da tutto il mondo, ci trasmettono la pace, la gioia, l'amore. Ecco, loro per me sono stati una salvezza di vita, perché con impegni di lavoro, con impegni della famiglia, io torno a casa dal lavoro, accendo questa TV e vedo veramente l'amore, sento Dio in casa quando fanno le loro adorazioni, le loro preghiere, e le preghiere arrivano, cari fratelli, perché io ho chiesto tante preghiere per i miei figli e vi assicuro che sono arrivate. Mi sento molto emozionata questa mattina, perché questo giorno, perché mi sento una forse privilegiata del Signore, perché posso avere la gioia di trasmettere cosa è Maria Vision. Ascoltate questa televisione, perché è una pace del cuore, è una pace che dà amore. E chi non può andare nelle preghiere, alla messa, a pregare nelle adorazioni, qui c'è tutto. Ascoltate questa televisione, questa TV, questo amore per Dio e per la Vergine Maria di Loreto. Ecco, la Madonna ci chiede di venire a Loreto perché è la sua casa. Noi gli giriamo intorno, ma qui c'è la casa di Loreto. Venite a vedere Loreto, diamo questa luce a Maria, la Maria Vision, che ci trasmette la pace del cuore e ci dà tutto quello che possiamo avere nella famiglia, tutto quello che l'amore di Dio e la Vergine Maria possono trasmettere. Vi dono questa piccola parola per dirvi: ascoltate, aiutiamo Maria Vision con quella piccola partecipazione che possiamo dare ogni giorno. Qui ci sono fratelli e sorelle straordinarie che da tempo conosco per radio, per televisione, perché comunque mi trasmettono tanta pace, e oggi ho avuto questa grande fortuna dagli angeli di vederli e di poter testimoniare quanto è grande Maria e come ha fatto questa sua trasmissione, perché così possiamo conoscere questo amore che Maria ci dà da questa santa casa. Io vi saluto e spero che possa essere stata di essere un'anima

di poter trasmettere l'amore che Maria e Maria Vision mi stanno dando, cosa questi fratelli riescono a darci anche tramite una TV.

Da bambino facevo parte degli scout e andavamo sempre. In campeggio, in escursioni, e me ne sono innamorato. Mi sono innamorato di quel tipo di vita. E quando sono arrivato qui negli Stati Uniti, ho voluto, fin dall'inizio, ho voluto essere un militare. Ho passato diversi anni andando dal reclutatore per poter entrare nel servizio militare. Ho provato con la Marina, ho provato con l'aeronautica, dopo l'addestramento di base e poi alla scuola del lavoro che avrei fatto, dato che sono stato meccanico e paracadutista di fanteria delle forze armate. E la mia prima stazione è stata in Italia, a Vicenza. Tutto molto emozionante. La mia esperienza nel servizio militare non è come quella che si vede nei film con molti sparatori, ma molte cose. Sì, c'è stata azione, ma no, non così tanto. È interessante perché dico che, cioè, non è stata ancora raccontata. La vita di un meccanico, la vita del meccanico nelle forze armate. Un meccanico fante, paracadutista nelle forze armate. Lì, questa esperienza che ho avuto io come latino, si vive prima di tutto, si vive molto, molto razzismo. Ho dovuto affrontare questo anche con persone che erano anche latine. Ma soprattutto questa, la mia esperienza in guerra. Un novembre del 2010 andiamo in Afghanistan. Impressionante come tutto ti avvolge, cioè come tutto ti adatta, è come per passi ed è come processi in cui la mente si adatta, cioè poco a poco sai che stai arrivando dove devi andare, che è un luogo ostile, un luogo pericoloso e impressionante. Una volta che arrivi già in Kuwait si iniziano a sentire, quello che sta succedendo laggiù, sparatorie da questa parte, che delle bombe da quella parte così in lontananza. Più ti avvicini, più senti quello che sta succedendo. È impressionante la quantità di soldati che ci sono lì. Ricordo, sono arrivato a mezzanotte e quando scendo dall'elicottero, che sono venuti a prendermi, il mio sergente. C'era un'oscurità tale che alzavo la mia mano così e non la vedevo. Dico, wow, impressionante, che impressionante. Là in Afghanistan, Sahelabad. Là a Sahelabad ho avuto una zia che lei l'ho chiamata per farle gli auguri di compleanno e mi dice, Willy, preresignati, tutte le sere, per favore, noi siamo in preghiera, ma abbiamo bisogno

la prima volta che sono uscito in una missione, perché essendo meccanico, quindi ogni volta che uscivamo in a qualche missione, vedendo tutti i colpi, il modo in cui colpirono il camion davanti con un RPG, con un bazooka, cioè è stato, mi ha impressionato. Noi siamo rimasti nella lotta per circa 5 minuti, fino a quando è arrivata la squadra di soccorso, che loro sono rimasti nella lotta.

lotta alla squadra di fanteria. Beh, quelli sono stati i momenti in cui mi sono trovato con Dio, perché in momenti così difficili uscivo in missioni su veicoli che non erano blindati. E cioè, sono stati momenti in cui dico che Dio è stato colui che ha intervenuto le preghiere della mia famiglia, è intervenuto in tutto questo nei camion che arrivavano al garage, a volte distrutti, e noi dovevamo pulire tutti quei veicoli. Cioè, erano cose spiacevoli quelle che si vedevano lì, ma facevano parte del nostro lavoro adempiere a ciò. Cioè, e la mente come si adatta a tutto questo.

con l'aiuto di Dio, ho avuto il mio trattamento. Grazie a Dio, non sono uno di quei pazzi che si dice in giro, il pazzo della guerra. Ma grazie a Dio, ho iniziato con i farmaci e stiamo già eliminando la medicina. Stiamo adattandomi di più. E grazie a Dio è che insomma sono qui oggi. Che siamo usciti vivi da quella, siamo usciti vivi da quella.

0: chiamo Giulia.
1: Per
0: la prima volta vengo a Medjugorje. Ho voluto venire qui, non per caso, e sono felicissima di trovarmi qui. Oggi è il terzo giorno che posso approfondire la mia relazione con Maria. Qui ci sono tantissime persone, piene di gioia, di bontà, di positività. Sono arrivata qui da sola con un gruppo di persone che non conoscevo, quindi potrei dire che è un po' rischiato, e perciò a tutti coloro che magari non sono ancora decisi, vorrei raccomandare questo posto. Qui possiamo rafforzare la nostra fede e grazie alla Madonna davvero possiamo approfondire la nostra relazione con Dio. Saluto a tutti voi e grazie.

Se dovessi descrivere Carlo in poche parole, direi che era un ragazzo assolutamente normale, ma con un'armonia assolutamente speciale. Carlo attualmente è servo di Dio. Allora, la chiesa di Milano, proprio perché Carlo quando è morto aveva questa fama un po' di santità, ha avviato un processo, ha aperto la causa di beatificazione. Nonostante, diciamo, quelli che possono essere i futuri pronunciamenti della Chiesa, ciò che è importante è che l'esempio di Carlo sta portando tanto bene a tanti giovani. Noi abbiamo gruppi di preghiera in tutto il mondo, persone che ci scrivono da tutto il mondo. E poi anche questa mostra di Carlo sta portando tanto bene a tante persone che si riavvicinano magari al sacramento dell'Eucaristia, della confessione. Ecco, quindi indipendentemente da quello che sarà l'esito della causa di Carlo, quello che è importante è che Carlo stia portando tanto bene già adesso, perché ci sono tanti oratori che sono sorti in suo nome, si sono formati dei gruppi di preghiera, e questo parlo non solo dell'Italia ma un po' sparsi in tutto il mondo. La mostra di Carlo, come dicevo, ha girato tutto il mondo e sta facendo tanto bene, ci sono tante persone che si sono riavvicinate al sacramento dell'Eucaristia, della confessione, grazie a Carlo. E quindi devo dire che nonostante tutto il bene già lo vediamo concretamente, e questo è ciò che più ci fa piacere. Ecco, poi è importante dire soprattutto che Carlo era un grande devoto della Madonna e che lui definiva l'incontro, tutti i giorni recitava il rosario, e l'incontro con il Santo Rosario, che per lui era l'incontro con la Madonna, l'incontro più galante della sua giornata.

Carlo, io l'ho conosciuto per caso, si può dire. Nel settembre 2013 cercavo una persona di Bastia Umbra per lavoro e, non trovandola negli elenchi del telefono, ho cominciato a cercarla su internet, su Facebook. E fra i vari profili in cui cercavo, mi ha colpito un profilo dove ho visto la foto di un ragazzo con scritto "La mia autostrada per il cielo". Vado ad approfondire questa ricerca, il significato di questa foto, e vedo scritto "Carlo Acutis, ragazzo quindicenne sepolto ad Assisi, morto in santità nel 2006. Premetto che io ero totalmente fuori dalla fede da ormai 30 anni e che praticamente la sera stessa ho cercato di approfondire la conoscenza di Carlo e sapevo già tutto.

0: la sua storia. Avendo capito che Carlo era sepolto da Assisi, mi promisi di andarlo a trovare alla tomba in un giorno in cui ero libero. Era un brutto tempo, pioveva, nebbia, grandine, e decisi di aspettare al cimitero finché smetteva di far brutto tempo. A caso mi fermai davanti a un cancello, non sapendo dove era la tomba. Quando ha smesso di piovere, esco dalla macchina, mi avvio per un vialetto di circa 50-60 metri, poi alla fine non sapevo se andare a destra o a sinistra, al che però mi ha aiutato, mi ha illuminato, non so che cosa, ma mi sono trovato davanti un arcobaleno. A un certo punto la coda ipotetica dell'arcobaleno da una parte usciva dal cimitero, da una parte si fermava in un determinato punto. Ho proseguito per circa 70-80 metri dove ipoteticamente finiva questa coda e mi sono trovato la tomba di Carlo davanti. Mi sono fatto prendere dall'emozione e mi sono buttato sopra la tomba e lì ho pianto, non dico per quanto, ma proprio mi sono sentito liberato da tutto un peso di anni e praticamente è avvenuta la mia conversione nuovamente alla fede. Tant'è che ora, per ripagare questa grazia avuta da Carlo, mi occupo volontariamente dei gruppi e delle pagine di Carlo su Facebook e anche adesso di un centro che presto sarà pronto dedicato a Carlo qui in Assisi.
1: Questo è un posto dove Carlo veniva spesso a fare le passeggiate con i suoi cani e poi uno dei giochi preferiti di Carlo quando era un po' più piccolo, ma anche un po' più da grandicello, era usare l'aquilone e giocare con l'aquilone. Ecco, veniva qui e anche con i suoi amici, con i suoi cugini, facevano finta di fare gli esploratori e soprattutto Carlo amava molto la natura e aveva questi animali che gli piaceva far passeggiare.

Carlo nasce a Londra, dove io e mio marito ci eravamo recati per motivi di lavoro, nel 1991 e dopo pochi mesi siamo rientrati a Milano ed ha vissuto tutta la sua vita, i suoi 15 anni a Milano. Era un ragazzo, sin da quando era piccolo, sempre molto portato a tutto ciò che era la vita di fede. Chi vedeva una chiesa voleva subito entrare per salutare Gesù, o se si faceva delle passeggiate nel bosco raccoglieva i fiori per regalarli alla Madonna. E quindi questo da quando aveva 4 anni, 5 anni. E poi un desiderio enorme di ricevere la comunione, che per delle coincidenze fortunate siamo riusciti a fargli fare a 7 anni. E da allora non ha mai mancato l'appuntamento quotidiano con la Santa Messa e un pochino di adorazione eucaristica sia prima che dopo la Santa Messa. Ovviamente tutto ciò, quindi questa profonda fede, lui centrava le sue giornate nell'incontro quotidiano con Gesù, che appunto era per lui la cosa più importante. Però poi questo non gli impediva di essere un ragazzo normale, di vivere i suoi anni in armonia. Gli piaceva il calcio, ma non era un patito, aveva tanti amici, per esempio si era imposto di giocare con i videogiochi un'ora massima a settimana, perché aveva capito che bisogna essere padroni dei mezzi di comunicazione e non schiavi. Ecco, questa era una cosa che c'era arrivato da solo. Tutto quindi con un grande equilibrio. Poi aveva anche questo dono speciale per quelli che sono tutto ciò che riguarda il web, internet, la programmazione dei computer. Lui era molto molto portato, un po' quello che potremmo oggi dire quei ragazzi che si fa ogni tanto in televisione quei servizi di quei ragazzi speciali che hanno questi doni specialissimi. Ecco, aveva un dono speciale, che tanti dicono che era un genio dell'informatica. Ecco, lui consultava i testi che normalmente consultano gli ingegneri informatica. Infatti andavamo a comprare libri nella facoltà, nella libreria del Politecnico di Milano, oppure a Roma in quella dell'Università Statale. Ecco, e lui si comprava questi libri di informatica, sapeva fare i programmi per con gli logaritmi, cose che normalmente sanno fare solo chi ha avuto modo di fare questi studi speciali. Poi sapevo utilizzare i programmi, quelli difficilissimi come Photoshop, Dreamweaver, Maya, sapeva fare i 3D, i cartoni animati. Cioè era un autodidatta che però da solo era capace di fare. Se io penso che ci ho messo anni a imparare a usare Photoshop, per dire. E quindi era sicuramente un dono. Però lui cosa faceva con questa informatica? Lui la metteva a disposizione del prossimo, perché a parte che curò tutto ciò che riguarda le attività di volontariato dell'Istituto Leone XIII dei Padri Gesuiti di Milano, quindi aveva fatto il sito del volontariato, poi aveva seguito il sito della parrocchia e poi utilizzava internet soprattutto per diffondere la fede. Infatti fece questa mostra sui miracoli eucaristici che ha fatto tutto lui. D'estate invece di andare a uscire si dedicava a creare questo sito, questi pannelli su questi che raccontano appunto la storia di tutti questi miracoli eucaristici che nel corso dei secoli si sono verificati e sono stati approvati dalla Chiesa. Ecco, un lavoro che gli ha preso più di 4 anni e abbiamo anche dovuto affrontare dei viaggi che lui ci chiedeva perché gli mancava il materiale. Poi quando Carlo ha fatto questa mostra erano i primi anni che era uscito internet, quindi non si trovava tutto questo materiale. Però questa mostra, pensate che è andata in tutti i 5 continenti, cioè è stata ospitata in paesi come l'India, la Corea, il Vietnam, le Filippine, l'Australia, gli Stati Uniti, tutta l'America Latina, l'Europa, santuari come Fatima, Guadalupe, Lourdes. Ecco, per dire che è una mostra che ha girato il mondo e sta facendo tanto bene e tuttora viene richiesta. E perché Carlo fece questa mostra? Carlo era un catechista e siccome da buon catechista, perché nonostante diciamo la sua giovane età, gli fu proposto di fare il catechista. E si rendeva conto che c'erano tanti ragazzi che non andavano a messa la domenica, tante persone lontane. E quindi questo desiderio di far conoscere, amare a tutti Gesù, Eucaristia,
lo ha spinto a fare questa mostra, perché lui diceva che poteva essere un grande aiuto per le persone a riavvicinarsi, a capire il grande dono che Gesù ci fa donandosi nell'Eucaristia. E d'altra parte Carlo diceva che noi siamo molto più fortunati di coloro che vissero 2000 anni fa a contatto con Gesù, perché loro per vedere Gesù dovevano spostarsi, erano limitati dallo spazio, dal tempo, mentre invece noi basta scendere sotto casa, nella chiesa più vicina abbiamo Gerusalemme sotto casa, e quindi per lui questa era una cosa fondamentale. Poi bisogna anche dire che Carlo era anche molto attento a tutto ciò che il prossimo, ecco. Per esempio, quando è morto, la chiesa era talmente piena che c'erano persone anche fuori che non si riusciva a entrare, e c'erano parecchi persone che io non avevo mai visto, magari musulmani, buddisti, cioè persone di tutte le nazionalità. E io mi sono chiesta, ma come faceva Carlo a conoscere tutte queste persone che io non ho mai visto? Ho scoperto un lato con la morte di mio figlio che non avrei mai pensato, ed erano tutte persone con cui lui aveva legato, fatto amicizia, perché magari Carlo, per dirle, andava a scuola, ecco, nel suo quartiere, che è un quartiere del centro di Milano, incontrava magari i portieri degli stabili, che spesso sono degli extracomunitari, e ci si metteva a parlare, ci faceva amicizia, o magari quelli che lavoravano presso queste famiglie di Milano, ecco. Cioè lui, per lui ogni persona era un mondo, quindi si interessava a tutti, ecco. Quando lui diceva ciao a qualcuno, erano come tante frecce di carità che toccavano il cuore delle persone. Aveva questo lato umano. Se per esempio vedeva dei clochard davanti alla chiesa, perché noi abbiamo la nostra parrocchia ha una specie di pergolato sopra, e spesso di notte questi clochard si mettevano a dormire lì. E allora Carlo si era organizzato con dei recipienti, che la sera un po' della sua cena la metteva da parte e la portava, o portava delle bevande calde, e poi con i suoi risparmi comprava i sacchi a pelo da regalare a questi, per queste persone che dormivano nei cartoni, ecco. Quindi per lui aiutare il prossimo era un punto fermo. Poi per esempio dava ripetizioni a scuola ai bambini meno abbienti o che avevano delle difficoltà, aiutava anche quei bambini che per esempio nella scuola avevano dei problemi a inserirsi, perché spesso ci sono questi episodi di bullismo, ecco. Tutto questo lo faceva con grande amore, con grande generosità.

0: Io sono Marco, vengo da Bosnia e Herzegovina, qua da Mostar, ho 26 anni e in comunità sono venuto perché ero triste, no? Non avevo senso della vita, cercavo la senso della vita nei posti sbagliati, no? In dipendenza di droga, no? E di là non ero felice. E in momenti più difficili nella mia vita, nella mia famiglia anche, e ho incontrato la comunità qua in Međugorje, perché siamo vicino qua. E mia mamma è prima venuta qua e cercava un aiuto per me, no? Io era difficile per me anche entrare in comunità, in un posto, no, così, perché non vivo preghiera prima, prima della comunità. E qua quando sono entrato ho incontrato amici veri, no, fratelli che mi vogliono aiutare, ho ricevuto anche la speranza per vivere una vita nel bene, no? E sono grato adesso perché sono qua in comunità, perché ho incontrato anche Gesù, no? In preghiera, in fratelli, in carità, no? E adesso vivo già 4 anni qua e posso dire anche che è un dono non solo per me, anche per la mia famiglia, no? Perché anche tutta la mia famiglia adesso sono più vicino a Dio, sono più vicino alla preghiera, siamo più uniti, no? E tante belle cose ho vissuto qua, ho ricevuto tanto nella mia vita, no? E adesso sono qua ancora perché mi sento che devo anche un po' donare a me stesso questo tutto che ho ricevuto per gli altri, per ragazzi che arrivano qua, che chiedono aiuto, per le famiglie che hanno bisogno, no? E sono qua, anche di là sono trovato una gioia per dare me stesso per gli altri, no? Aiutare altri, no? Fratelli che arrivano, no? No, cosa posso dire ancora una volta? Grazie Dio, grazie Madre Elvira perché ha fatto una cosa così, che esiste un posto come questo, no? Dove ho trovato la gioia, no? Ho trovato anche amicizia, ho trovato tutto quello che cercavo tutta la mia vita, no? Che tutti noi abbiamo bisogno di essere amati, no? Vivere come una casa, no? In amicizia con Gesù, con Dio, no? Con la preghiera. Adesso voglio ringraziare ancora una volta per Madre Elvira, per tutti i fratelli che mi sono vicino, che mi hanno aiutato durante il mio cammino, e solo questo, grazie.
1: Ciao a tutti, io sono Simone, sono italiano, ho 29 anni, da Vicenza. E niente, una gioia grande proprio testimoniarvi che dopo 4 anni di comunità sono qua a Međugorje. Era l'unico desiderio per cui ho scritto la lettera per entrare. Adesso è una gioia grande poter stare qua e sentire tutti i frutti di quello che mi ha dato la comunità, che sicuramente è Gesù, è la preghiera prima di tutto, il rosario. E qua, beh, diciamo 3 rosari al giorno, ma cerchiamo proprio questo rapporto con Gesù vivo, è quello che mi sta dando più la gioia nel cuore. E dopo la scoperta di Gesù nell'Eucarestia, nell'adorazione personale, nel silenzio, e lì sento proprio che Lui è vivo, è uno dei frutti più grandi che sento che mi ha dato la comunità, che voglio portare fuori nella mia vita comunque, laddove sono. E niente, sono veramente contento perché tutto quello che cercavo nella mia vita, anche tante risposte che cercavo, proprio le ho trovate qua. E soprattutto in Gesù e nel cercare il rapporto vivo con Lui. E beh, qua abbiamo vari lavori. Adesso sono in giardino. Era una cosa che non mi piaceva fare prima, ma come tantissime cose che ho fatto in comunità che proprio non mi piacevano, però ho trovato delle persone che mi hanno un po' insegnato, perché mio padre non amava fare le cose concrete qua in comunità, invece ho incontrato persone che si hanno già lavorato nella loro vita e ho un po' visto in loro la figura di un padre che non ho avuto in queste cose, no? E adesso ho tante passioni, come ad esempio il giardino, ma anche stare, sì, in falegnameria, ma spazzare per terra o lavare i piatti, una cosa che non riuscivo a fare prima, stare in orto, sono tutte passioni che mi sono nate qua, ma come tante altre cose che grazie a dei ragazzi qua che mi hanno mostrato, mi hanno appassionato. Adesso so che non c'è un limite dentro di me per fare un qualcosa. Prima mi mettevo tanti limiti, limiti alla mia vita, però erano solo delle paure di sbagliare, paura di non essere perfetto agli occhi del mondo, ma di continuare a conoscere sempre di più Gesù e me stesso, ma gli altri, ma soprattutto il rapporto con Gesù, ecco, che cerco ogni giorno, perché questa è la lotta più grande. E dopo so che partendo da Lui, dopo tutto il resto arriva. Anche tante preghiere che ho fatto in 4 anni in comunità si stanno realizzando tutte qua, ma tante cose che sto chiedendo proprio si stanno avverando qua, ma dopo tante sofferenze, perché in comunità è proprio una delle cose più belle che ho ricevuto, è accettare la sofferenza, accoglierla e accettarla proprio da dentro, no? E fare quello che non mi piace. E mi aspetto sì che... Sì, sempre prove che posso superare, ma con Gesù, con la preghiera. E questo comunque di stare con Lui, ecco, tutta la vita.

Si troviamo nella Basilica di Santa Brigida ad Danziga, il bastione del sindacato Solidarność. Nella Basilica all'altare di Ambra della Patria è un capolavoro unico che viene creato nella capitale mondiale dell'Ambra. A Danziga, nella Basilica di Santa Brigida, dove fin dall'inizio la gente operante della Solidarność si riuniva a pregare. È per ogni Polacco un voto di gratitudine a Dio per la sua presenza sulle strade della nostra storia. Per il dono dell'indipendenza rinquistata a 1918. Per la semina evangelica della Chiesa dal momento del battesimo della Polonia. Da cui nasce ciò che è grande e creativo nella nostra cultura. Per le generazioni dei Polacchi che attraverso la storia, con Cristo, con Madre, la Regina della Polonia di Jasna Góra, per coloro che hanno fisso la libertà, l'indipendenza della nostra patria, hanno salvaguardato la legge di Dio, per le persone che amano la Polonia e ricordano le parole Dio, onore e patria. L'ideatore della costruzione dell'altare di Ambra fu Monsignore Henryk Jankowski, il primo parroco della chiesa di Santa Brigida nel dopoguerra. Gli artigiani di Ambra di Danziga hanno risposto positivamente all'idea della costruzione un altare che doveva essere fatto interamente di Ambra. I lavoratori dei cantieri navali e tecnici vari settori hanno realizzato una struttura durevole e armoniosa che riempie il presbiterio della Chiesa, con un'illuminazione moderna che permette di far risaltare tutto il fascino delle vetrate ambrate. Il progetto ambizioso misura oltre 12 metri di altezza, i 12 metri di larghezza. L'autore del progetto dell'altare è il professore Stanisław Radwański, ex rettore dell'Accademia delle Belle Arti di Danziga. Il professore Stanisław Radwański ha realizzato anche le figure di bronzo che rappresentano due grandi Polacchi, il Papa Giovanni Paolo II e il Cardinale Stefan Wyszyński, le quali si trovano ai piedi di altare. L'elemento centrale dell'altare è il dipinto della Madonna di Częstochowa, la protettrice dei lavoratori. Il quadro è stato dipinto dal sacerdote Franciszek Znanecki dopo la strage del dicembre 1970. La Madonna e il bimbo portano le corone di Ambra, benedette dal Papa Giovanni Paolo II a Roma il 6 luglio 2000. È un meraviglioso abito scolpito e realizzato con una varietà unica di ambra bianca. Su entrambi i lati del quadro si trovano due figure, Santa Brigida di Svezia e Santa Elisabetta Hasselblad. Sotto il volto del presbiterio si trovano l'aquila bianca, anche essa fatta di ambra, simbolo del nostro paese e della nostra nazione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

benvenuti nella chiesa del Domine Quo Vadis a Roma. Prima di tutto due parole: dove ci troviamo, in quale parte di Roma? Siamo a pochi passi dalla porta di San Sebastiano, esattamente 800 metri, dove inizia l'antica strada, l'Appia Antica, insomma. Ci troviamo in questa chiesa che è sorta sul luogo dove è avvenuto incontro tra Gesù e Pietro. Qual è la storia di questo incontro? Ne parla Sant'Ambrogio nelle sue lettere, testimoniando ciò che era una testimonianza viva nella prima comunità cristiana di Roma, quando ferveva la persecuzione qui a Roma. Pietro è stato invitato dalla comunità dei cristiani, è stato invitato ad uscire da Roma, a lasciare Roma e uscire, andare fuori, insomma, a Roma, perché la comunità, i cristiani, insomma, volevano averlo più lungo possibile con sé, perché potesse rafforzare la loro fede, potesse continuare a insegnare loro. E Pietro, anche se non era del tutto convinto di questa decisione, comunque accetta l'invito e lascia Roma. Appena si incammina sull'Appia Antica, incontra Gesù, proprio in questo punto dove sorge adesso la Chiesa, e rivolge le famose parole a Gesù, che poi sono anche il nome di questa Chiesa: Domine Quo Vadis, dove stai andando, Signore? Ecco, è Gesù che era incamminato verso Roma. Risponde: Venio Romam iterum crucifigi, vengo a Roma per essere di nuovo crocifisso. E Pietro ha capito con queste parole del Signore, del Maestro, che deve ritornare a Roma per compiere e portare il disegno riguardo ai suoi confronti e portare a termine la missione che gli è stata affidata. E così Pietro, appunto, affronta il martirio. Questo martirio è rappresentato in uno degli affreschi nel presbiterio. Sul lato sinistro c'è appunto la crocifissione di Pietro con la testa in giù, mentre sul lato destro la crocifissione, ovviamente, del Maestro, di Gesù. E questo incontro è anche rappresentato dall'affresco che potete vedere in alto della chiesa, incontro tra Pietro e Gesù. E questa era una tradizione orale, viva, tramandata dalla prima comunità cristiana e, come ho detto prima, descritta anche in una delle sue lettere da Sant'Ambrogio. Su questo luogo sorge la chiesa che porta il nome Domine Quo Vadis, proprio in riferimento alle parole di Pietro e di questo incontro. Una cosa importante ancora da aggiungere è che mentre Gesù, dopo questo incontro, lascia questo luogo, lascia impresse anche le impronte dei suoi piedi. Qui abbiamo al centro di questa strada che è stata ricostruita all'interno della chiesa la coppia della pietra sulla quale Gesù lasciò le impronte. L'originale si trova nella Basilica di San Sebastiano, non lontano da qui. E questa chiesa, oltre al nome Domine Quo Vadis, la chiesa del Domine Quo Vadis, porta anche il nome Santa Maria in Palmis, o a Transitum, oppure anche un altro nome ancora in Palmis, oppure in Plantis, perché fa riferimento alle impronte di Gesù. E al centro potete notare l'affresco che ritrae la Madonna con Gesù bambino. La Madonna tiene Gesù bambino sotto i piedi, proprio la palma dei piedi. Questo è un affresco della scuola giottesca, e così al centro di questa chiesa. Così questa chiesa ha due nomi: Domine Quo Vadis e Santa Maria in Palmis. Attuale chiesa è del XVI secolo, perciò una chiesa antica, e si trova qui sull'incrocio dell'Appia Antica e anche dell'Ardeatina, di fronte all'ingresso delle catacombe di San Calisto. Questa è in breve la storia. Noi
sacerdoti religiosi della congregazione di San Michele Arcangelo, ecco, ci occupiamo di questa chiesa a partire dall'anno 1978, quando la diocesi di Roma ci ha affidata la custodia di questa chiesa, che è una rettoria e fa parte della parrocchia di San Sebastiano. Ecco, questa in breve la storia. Invitiamo a visitare questo posto, che è un posto importante, anche se la chiesa è molto piccola, è un punto molto trafficato, però è il luogo molto significativo, direi un santuario significativo per il cammino cristiano, ecco, di ogni fedele.

0: Papa Benedetto XVI ci ha lasciato per tornare alla casa del Padre. Ci ha lasciato alla conclusione del 2022, accompagnandoci con la sua preghiera in questi ultimi anni in cui l'umanità ha avuto così tante prove da superare. La sua presenza è stata sempre sentita nei nostri cuori, come un angelo custode che nel nascondimento vegliava su tutti noi. Eletto al soglio pontificio il 28 aprile 2005, con la sua sobrietà ha guidato la barca di Pietro in mezzo ad avversità e conflitti, come egli stesso disse nella sua prima udienza generale, indicando che la scelta del suo nome da Papa richiamava quello di Benedetto XV, il quale aveva guidato la Chiesa in un periodo di travaglio a causa del primo conflitto mondiale. Infatti, fin dalla sua elezione, conscio dell'importanza della sua missione, ha affidato il suo mandato all'aiuto del Signore risorto e a Maria, sua Santissima Madre, che lui definiva stare dalla sua parte. Il 28 marzo 2013, dopo 8 anni di pontificato, ispirato da Dio, ha deciso di rinunciare.
1: Plena libertà ti dichiaro, mi ministero episcopi Rome. Successore Sancti Petri, vi per manus cardinalium, Dio undicesimo aprile bismillesimo quinto commissum, rinunciare.
0: Dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005. Ma anche lasciando il ministero di Pietro, la sua presenza costante, la sua preghiera, tutto il bene che ha fatto, è stato per tutti di protezione e di consolazione. Sicuri che ora ci possa proteggere anche dal paradiso, Maria Vision lo ringrazia e lo saluta con affetto e riconoscenza.
2: Nella prima immagine allora vediamo Francesco che si è buttato nudo in mezzo a dei rovi, e quello è il roseto che è situato dietro la Porziuncola. Da quel momento perse le spine, e subito dopo due angeli si affiancarono a Francesco e lo invitarono a seguirlo, e lui con questi due angeli si reca in Porziuncola con un mazzo di rose. E è bello, è l'omaggio che lui fa a Maria, che era venerata qui come la Vergine, la Regina degli Angeli. Quando arriva in Porziuncola, Francesco, si vede nell'immagine centrale, ha la visione di Gesù e di Maria al suo fianco, e il Signore chiede a Francesco di esprimere un desiderio. Cosa vuoi che io faccia per te, Francesco? E Francesco non esita a chiedere la cosa che credeva assolutamente necessaria, vitale per ogni uomo, che è il perdono di Dio, l'abbraccio di Dio, la riconciliazione con Dio Padre Onnipotente. E il Signore gliela concede, ma gli chiede di sottoporre al Papa questa richiesta, di ottenere dal Papa la sua conferma. E allora nell'immagine successiva si vede ancora Francesco che si è recato dal Papa e chiede questa indulgenza del perdono di Assisi. Il Papa gliela concede

E nell'ultima immagine vediamo Francesco su un palco montato appositamente a fianco alla Porciuncola con tutti i vescovi dell'Umbria al suo seguito, è un'espressione di chiesa molto bella, e Francesco annuncia a tutti i cittadini di Assisi, a quanti si trovavano qui in quel momento, fratelli, voglio mandarvi tutti in paradiso. E questo è il messaggio più bello che lui... Il regalo più bello che lui ci ha voluto fare.

0: Buonasera a tutti gli amici carissimi di Maria Vision, che trasmette dalla Santa Casa di Loreto. Sia pace, amici, alla vostra casa e a tutti i suoi abitanti. Pace a tutti i vostri cuori. Buonasera a tutti. Continuiamo le nostre trasmissioni intitolate L'acqua viva della misericordia, impostate sui sette sacramenti visti come fontane di misericordia. Quindi è appena terminato l'anno della misericordia e la misericordia però non termina, continua, e si vuole proprio quindi impostare dal punto di vista della grazia che sgorga dal cuore di Cristo. Quindi spunti di riflessione sui sette sacramenti visti come fontane di misericordia e poi sulle opere di misericordia per i cristiani di oggi che, ahimè, tante volte sono stanchi degli stessi sacramenti. Il tema di questa sera è la riconciliazione, il sacramento della riconciliazione o della penitenza, più comunemente chiamato confessione. Ecco, a questo punto la regia può dare il primo filmato. Grazie.
1: No, padre, ho paura io perché il prete mi bastonerà. No, non ti bastonerà il prete. Tu sai che incontrerai nel sacramento della riconciliazione? A Gesù. Gesù che ti perdona. È Gesù che ti aspetta lì. E questo è un sacramento. E questo fa crescere tutta la Chiesa.
0: Quindi, sacramento di guarigione. La penitenza o riconciliazione è il primo dei sacramenti della guarigione, secondo il Concilio, e l'istituzione è avvenuta proprio con le parole dell'Evangelista Giovanni al capitolo 20-22, quando Gesù dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma il tema della confessione quindi è stato sempre un po' spinoso, perché tanti sostengono: ma io preferisco confessarmi da solo con Dio. Vabbè, la confessione diretta, direi, entro un certo limite è necessaria, perché sempre o comunque uno si deve esaminare la sua coscienza al cospetto di Dio. Però quello che Gesù fa capire, no, anche nelle rivelazioni dei suoi santi, è questo, cari fratelli, che nessuno è giudice in causa propria. Questo è un vecchio detto che noi dovremmo rispolverare. Che vuol dire? Che nessuno può conoscere se stesso. Sant'Agostino ha quel celebre detto: «Nover in me, nover in te». Che io conosca me, o Signore, che io conosca te. Quindi questo cammino di conoscenza nei confronti di Dio, nei confronti di se stessi, l'uomo non può farlo se non si sottomette all'altro uomo. Questa è la verità. Quindi nessuno è giudice di se stesso, vuol dire che noi per conoscerci abbiamo bisogno di sottometterci a un altro.

0: Ecco, a questo punto possiamo sentire il secondo filmato.
1: Il confessionale non è una tintoria, è un incontro con Gesù, ma con questo Gesù che ci aspetta. Ma ci aspetta come siamo. Ma Signore, senti, sono così. E questo ci vergogna a dire la verità. Ho fatto questo, ho pensato questo. Ma la vergogna è una vera virtù cristiana, anche umana. La capacità di vergognarsi. Io non so se in italiano si dice così, ma nella nostra terra a quelli che non possono vergognarsi gli dicono sin vergüenza, senza vergogna. Questo è un senza vergogna, perché non ha la capacità di vergognarsi. E vergognarsi è una virtù dell'umile, di quell'uomo o quella donna che è umile.
0: Ecco, quindi, cari amici, vergognarsi è una virtù dell'umile, come ci ricorda tanto bene il Santo Padre. È importante quindi che noi ci sottomettiamo. Quindi in questo primo troncone, conoscere il dono di Dio, conoscere questo dono che noi però possiamo esercitare attraverso l'umiltà, attraverso l'abbassamento che noi facciamo verso un altro uomo che è munito da Cristo del potere di assolverci, che è il sacerdote. Quindi dicevamo, perché confessarsi? Perché è importante. E Gesù chiede a tutti gli uomini della terra, a tutti i credenti della terra, di abbassarsi, non è che lo chiede solo a qualcuno. E ci si confessa. Perché noi ci dobbiamo confessare? Ci dobbiamo confessare secondo il cuore di Cristo, perché noi sappiamo di non essere a posto con Dio. E questo è importante. Cioè, per non perdere inutilmente tempo, per non perderlo noi e non farlo perdere neanche al confessore, sappiamo bene che la confessione più bella è proprio quella del pubblicano, no? Di colui che è convinto di avere molto peccato e non osa neanche alzare gli occhi al cielo. Quindi, per andare a confessarci, cari fratelli, facciamo bene l'esame di coscienza e ricordiamoci che noi non siamo a posto con Dio. Non siamo a posto con Dio, perché anche i santi si confessavano spesso, ma si confessavano non per abitudine, no? Perché vanno tutti. Queste non sono confessioni, perché erano convinti di non essere a posto con Dio. E purtroppo oggi c'è questa crisi, la crisi del non sapere che cosa sia o cosa sia il peccato. Quindi la crisi della coscienza di peccato. Questa è una cosa molto, molto grave, che si aggiunta a tutte le altre crisi, e si è aggiunta proprio perché l'uomo è diventato sempre più duro in questa sensibilità di coscienza nei confronti di Dio, al punto che poi non sa più distinguere cosa è e cosa non è peccato. E questo lo vedremo al prossimo punto. E qui possiamo terminare facendo una breve pausa.

Eccoci ancora, carissimi amici, al secondo punto della penitenza, accogliere il dono di Dio. Noi dobbiamo fare nostra la penitenza, cioè andare a confessarci essendo pienamente convinti del nostro peccato. Come si fa? E si fa bene l'esame di coscienza, quindi gli atti del penitente, come ci insegna il Catechismo, sono il primo l'esame di coscienza, poi c'è la contrizione o il pentimento, che sono essenziali questi atti, poi c'è la confessione, cioè il dire esternamente al confessore quelli che sono i nostri peccati. Il confessore, da parte sua, darà la soluzione. Dopo la soluzione, il confessore ci darà la soddisfazione o penitenza, ci chiederà quindi di fare alcune preghiere, alcuni atti in riparazione dei peccati che abbiamo confessato. Quindi abbiamo detto esaminarci bene nella coscienza e non cercare scusanti, perché ricordate il famoso detto che ho citato all'inizio: nessuno è giudice in causa propria. Perché tanti dicono: la mia coscienza, io mi sono esaminato, mi dice che non ho fatto nessun peccato. Ma sei sicuro? Ti chiedo io. Siccome tu non sei giudice in causa tua, cioè nella tua coscienza, forse può dipendere che è tanto che non fai l'esame di coscienza, non sei più abituato. Perché non ti lasci aiutare da qualcuno a fare l'esame di coscienza? Lasciarsi aiutare a fare bene l'esame di coscienza, anche questa è una garanzia. È una garanzia che poi ci porta, quindi, ci può portare al vero pentimento per i veri peccati che abbiamo fatto, che magari non li pensavamo neanche. Invece un serio, un vero esame di coscienza, se non siete capaci da soli, fatevi aiutare, aprite il Vangelo, aprite il Catechismo della Chiesa Cattolica. Se ciò non è sufficiente, fatevi aiutare da qualche amico, da un sacerdote, da una persona consacrata. Comunque, da

0: qualcuno che dall'esterno vi può aiutare e dirvi: tu, caro fratello, hai questo difetto, che forse non pensavi d'avere. Ecco, te lo dico io. E questo è importante. Quindi nessuno è giudice in causa propria. Se questo vale per la soluzione, vale anche per vedere chiaro, no, quali sono i nostri peccati. E dicevamo, in umiltà piena, e a questo punto possiamo dare l'altro video, il numero 3, grazie.
1: I difetti, i limiti, ma io aggiungo un po' di più, con i peccati. Io vorrei sapere una cosa, se qui nell'aula e qualcuno che non sia peccatore, che non abbia peccati, chi alzi la mano? Chi alzi la mano? Nessuno, nessuno. Di qua al fondo tutti. Ma come io porto il mio peccato, i miei peccati? Io voglio consigliarvi questo. Avete trasparenza col confessore. Sempre, dite tutto. Non avete paura. Padre, ho peccato. Pensate alla samaritana che per provare, per dire ai suoi concittadini che aveva trovato il Messia, ha detto: ma mi ha detto tutto quello che ho fatto. E tutti conoscevano la vita di questa donna. Ma dire sempre la verità al confessore, questa trasparenza farà bene, perché si fa umili a tutti. Ma padre, sono rimasto in questo, ho fatto questo, ho odiato, ma quello che cosa sia. Ma dire la verità, senza nascondere, senza mezzi parole, perché stai parlando con Gesù, la persona del confessore, e Gesù sa la verità, soltanto lui ti perdona sempre, ma soltanto il Signore vuole che tu gli dica quello che lui già sa.
0: Bellissimo. Il Signore vuole che tu gli dica quello che Lui già sa. E questo lo chiede a tutti. Lo chiede anche a me, prete. Vuole che gli diciamo quello che Lui già sa. Cari fratelli, in questo terzo punto vogliamo quindi rinnovare il dono di Dio. Ma prima del terzo punto vogliamo che queste confessioni non siano fatte così, né a macchinetta, né per abitudine, né perché vanno tutti, no? Perché adesso, per esempio, tra poco ci sarà Natale, è ovvio che i confessionali pulluleranno. E questa è una cosa buona, attenzione. Ma non si va a confessarsi perché vanno tutti, e neppure perché è Natale. Si va a confessarsi perché siamo peccatori. Rimane sempre vera questa verità, perché altrimenti noi inganneremo noi stessi. Non inganniamo il Signore e il confessore, inganniamo noi stessi. Quindi non dobbiamo andare a confessarsi perché vanno tutti, e tantomeno dobbiamo andare a confessarci per sfogare, come tante volte il Signore ha detto alle sue anime mistiche, le nostre convenienze. Diciamo che purtroppo tante volte tante persone confessano quello che gli conviene, ma non confessano i peccati veri. E questo è grave, perché anche se ricevono la soluzione, non ricevono la soluzione per i peccati che non hanno confessato. Capite quindi

quanto è importante avere in sede di confessione quello che ha detto appena il Santo Padre: trasparenza e umiltà piena, umiltà totale, sincerità totale. Coraggio, fratelli. Questo naturalmente lo dico per me stesso, perché il primo che deve confessarsi bene, che dovrebbe confessarsi bene, sono io come sacerdote. Preghiamo perché ciò avvenga per tutti. E qui finisce questo secondo punto.

0: Eccoci amici ancora voi per il terzo punto sulla penitenza, sulla riconciliazione. Rinnovare il dono di Dio. Questo dono di Dio, cari amici, è una rinnovazione, cioè è un'adesione nuova al Santo Battesimo. Tant'è che anticamente la confessione, il sacramento della penitenza, veniva chiamato secondo battesimo. Ma attenzione, questa qui non è quindi solo un'affermazione popolare. Poi, andando a vedere negli studi delle persone mistiche, Gesù ha rivelato proprio questo, che questo è come un secondo battesimo. Quindi la confessione viene a rinnovare l'anima nella grazia battesimale, però perché ciò avvenga deve essere in umiltà piena, in trasparenza e sincerità totale, massima. Quindi questo terzo punto, rinnovare il dono di Dio, ci chiama in causa. E sentiamo ancora nel filmato numero 4 cosa ci dice il nostro caro Santo Padre. Grazie.
1: Trasparenza. Ma è triste quando uno trova un seminarista, una suora, che oggi si confessa con questo per pulire la mancia, ma domani va con l'altro, un peregrinazio ai confessori per nascondersi la sua verità. Trasparenza, è Gesù che ti sta sentendo. Avete sempre questa trasparenza davanti a Gesù nel confessore, ma questa è una grazia. Padre, ho peccato, ho fatto questo, con tutte le parole. E il Signore ti abbraccia, ti bacia, ma vada, non pecchi più, ma e se torni un'altra volta. Io questo lo dico per esperienza. Io ho trovato tante persone consacrate che cadono in questa trappola ipocrita della mancanza di trasparenza. Ho fatto questo umilmente, come quel pubblicano che era al fondo del Tempio. Ho fatto questo. E il Signore ti tappa la bocca. È Lui che te la tappa, ma non lo faccia a te. Avevi capito? Dal proprio peccato sovrabbonda la grazia. Aprite la porta alla grazia con questa trasparenza.
0: Apriamo la porta alla grazia con questa trasparenza, con questa umiltà totale. Quindi non andiamo a cercare consolazioni, non andiamo a cercare il confessore che ci dà ragione, perché allora veramente sbagliamo tutto. In questo terzo blocco quindi cerchiamo di rinnovare il dono di Dio, cercando di metterci nell'ottica, come dicevamo, battesimale. E gli effetti di questo sacramento quali sono? Sono effetti bellissimi, grandissimi. Quindi secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, la riconciliazione con Dio e quindi il perdono dei peccati, il primo effetto, poi la riconciliazione con la Chiesa, il recupero, se perduto, dello stato di grazia, la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali, e questo lo pensiamo poco, o almeno in parte anche la remissione delle pene temporali che sono conseguenza del peccato. E poi abbiamo come frutto la pace, la serenità della coscienza, la vera pace, cioè non una pace artefatta, costruita a noi, a nostro uso e consumo, no? Una vera, autentica pace che ci dona Dio, la grazia, quindi frutto della grazia, del dono di Dio. e la consolazione dello spirito, l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano. Vedete, cari fratelli, come il catechismo, la Chiesa, quindi indirizzano la vita cristiana come un combattimento, non una vita da stare comodi nella bambagia. La vita cristiana è un combattimento, deve essere un combattimento spirituale, un combattimento che ci dona la forza, ci insegna ad essere uomini. E come dicevamo a proposito del sacramento della cresima o confermazione dello Spirito, il Signore vuole che siamo soldati suoi, soldati, cioè persone che lottano per il suo regno. Quindi i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, cresima, eucaristia, hanno questo scopo, no? Di metterci nella vita cristiana e di rinforzarci in questo combattimento, in questo lavoro cristiano, che tanti purtroppo dimenticano. Guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte. Quindi il Signore vuole che lavoriamo non soltanto materialmente per prendere lo stipendio a fine mese, ma vuole che guadagniamo lo stipendio del Regno dei Cieli lavorando spiritualmente, cioè sudando, sacrificandoci, impegnandoci a eliminare i difetti. Quindi è questo lo scopo della confessione, perché se noi da una confessione all'altra non eliminiamo qualche difetto, o almeno cerchiamo di essere un po' meno difettosi da una confessione all'altra, allora vuol dire che proprio non abbiamo lavorato affatto. Vuol dire proprio che abbiamo sbagliato il modo di impostare la nostra vita cristiana. Quindi, cari fratelli, questo va detto per la nostra gioia. Perché credetemi, chi si confessa male è triste. Chi si confessa bene è gioioso, lo dice il catechismo, ma lo dice l'evidenza, la testimonianza dei fatti. Io incontro tante persone che quando si sono confessate veramente si sentono abbracciate da Dio e risorgono. Hanno una vita di vera gioia, anche se devono sopportare tanti dolori, fisici o spirituali, e tante volte anche incomprensioni degli stessi familiari, ma sono persone gioiose, sono persone cariche di entusiasmo. Ed è triste quello che ha detto anche il Santo Padre, no? Veramente, che tante volte tra religiosi, tra persone consacrate, tra sacerdoti ci sia questa ambiguità, no? Non ci sia questa

completa sincerità, questa completa trasparenza. Ma se noi facciamo così, siamo tristi noi, non entriamo noi nel regno di Dio, ma non facciamo neanche entrare gli altri. Che responsabilità che abbiamo, noi sacerdoti soprattutto. Ecco, cari fratelli, pregate per me, perché noi sacerdoti in questo abbiamo un grande compito, una grande responsabilità. E la confessione, se ben fatta, ci dona la potenza. Secondo il cuore di Cristo, quale potenza ci dona? La potenza soltanto di essere gioiosi, di essere entusiasti, di essere felici anche nelle incomprensioni e nelle persecuzioni. Non soltanto questa potenza ci dona Cristo con una confessione ben fatta. Secondo l'esperienza dei mistici, guardate che una confessione ben fatta è come un dardo infuocato. Cosa fa questo dardo infuocato? Va a convertire un tuo fratello, va a cambiare il cuore di un tuo fratello. E questo qui, in questo quindi, il sacerdote e l'anima consacrata, qualunque esso sia che si è confessato bene, diventa, come dicevamo l'altra settimana, paternità e maternità spirituale, diventa una persona che ricrea, no? Che trasmette la sua fecondità spirituale e converte le persone, a volte fa anche miracoli, perché un'anima in elevato stato di grazia di Dio compie miracoli. Questo non lo dico io, lo dice la Chiesa, lo dice il cuore insanguinato di Cristo. Che bellezza, cari fratelli, che gioia! Quindi prego tutti quanti voi, me per primo, confessiamoci bene, perché fare una cosa del genere dona gioia non solo a noi stessi, dona potenza di trasformazione, di paternità e di maternità spirituale verso fratelli veramente bisognosi, per cui noi diventiamo dei veri papà, delle vere mamme nello spirito, cioè diventiamo, per grazia di Dio, persone che ricreano la loro esistenza. Grazie, amici.

0: Eccoci carissimi amici all'ultimo punto della penitenza, testimoniare il dono di Dio. A questo punto la regia può dare l'ultimo video del Santo Padre, che è appunto l'udienza generale di oggi. Grazie.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Finito il Giubileo, oggi torniamo alla normalità, ma rimangono ancora alcune riflessioni sulle opere di misericordia. E così continuiamo su questo. La riflessione sulle opere di misericordia spirituale riguarda oggi due azioni fortemente legate tra loro: consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti quello che non sanno, no? La parola ignorante è troppo forte, no? Ma vuol dire quello che non sanno qualcosa e si deve insegnare. Sono opere che si possono vivere sia in una dimensione semplice, familiare, alla portata di tutti, sia, specialmente la seconda, quella dell'insegnare, su un piano più istituzionale e organizzato. Pensiamo ad esempio a quanti bambini soffrono ancora di analfabetismo. Questo non si può capire, che in un mondo dove il progresso tecnico, scientifico sia arrivato così alto, che ci siano bambini analfabeti. Questo non si può capire, è una ingiustizia. Quanti bambini soffrono di mancanza di istruzioni? È una condizione di grande ingiustizia che intacca la dignità stessa della persona. Senza istruzioni poi si diventa facilmente preda dello sfruttamento e di varie forme di disagio sociale.
0: Eccoci carissimi amici nel trattare così, alla buona, come faccio io. Il quarto punto della penitenza, come testimoniare il dono di Dio. Come testimoniarlo soprattutto con queste due opere di misericordia di cui ha iniziato a parlare il Santo Padre proprio oggi. Quindi consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, anche se questa sembra una parola grossa, è possibile oggi nessuno è più ignorante. Questo bisognerà vederlo, perché dal punto di vista spirituale, quindi a noi interessa quello in questo momento, a volte siamo molto ignoranti.

Io per primo, ecco, abbiamo bisogno di una vera formazione spirituale, di una vera scuola spirituale, e abbiamo bisogno quindi di queste due opere di misericordia fondamentali per quanto riguarda il sacramento della confessione. Consigliare i dubbiosi, quindi cercare di consigliare tutti quelli che non sanno che pesci prendere, perché dicono: ma io non ho peccati, oppure perché non sono capaci di fare l'esame di coscienza. Quindi insegnare a queste persone che non sono capaci di fare l'esame di coscienza a farlo seriamente. Oggi si devono trovare dei cristiani impegnati che facciano queste opere di misericordia urgentissime, altrimenti la nostra vita cristiana, cioè la qualità spirituale della nostra vita cristiana, rischia veramente di decadere. Questo non lo dico io, no? Lo dice già il Santo Padre in svariati modi. Quindi cerchiamo di ascoltare questa voce che viene dal Signore. Consigliare i dubbiosi. E il dubbio, ha detto anche il Santo Padre nell'udienza di oggi, è anche una cosa salutare, no? Quindi ci possono incontrare delle persone che hanno dei dubbi, ma se uno dei dubbi ha, è una cosa buona, nel senso che sta facendo già un cammino, uno sforzo per arrivare alla verità. Ma lì ci vuole qualcuno che gli insegni. No, non ci vuole qualcuno che sia più dubbioso di lui, perché altrimenti vanno tutte e due nel fosso, è chiaro. Quindi è una cosa importantissima, sono una cosa importantissima queste due opere di misericordia. Insegnare i dubbiosi, cioè a coloro che hanno poca voglia, non sanno cosa fare, come andare a confessarsi, cosa confessare. Insegnare come ci si confessa, insegnare a fare l'esame di coscienza, insegnare magari facendolo in ginocchio, pregando insieme, no? Perché dalla preghiera scaturiscono tutti i torrenti di grazia. Quindi, cari fratelli, prendiamo sul serio la nostra vita cristiana, soprattutto in prossimità delle feste natalizie, in modo che la confessione che andremo a fare non sia la solita tiritera, ma sia una vera confessione. Come dicevamo prima, io ho fatto questo peccato, questi peccati. Io vado a confessarmi perché non mi sento a posto con il Signore. Per questo vado a confessarmi. Se devo andare soltanto per sfogarmi con il prete o per chiacchierare di politica o di cose che non c'entrano nulla, è meglio che non perdiamo questo tempo e non lo facciamo perdere neanche al confessore. È chiaro questo. Quindi queste due opere di misericordia, consigliare i dubbiosi circa la confessione, circa l'esame di coscienza, insegnare a quelli che non sono capaci di farle, mi sembra importantissimo. E voglio ringraziare come sacerdote veramente il Santo Padre, a nome anche di tutti i sacerdoti della Chiesa Cattolica. Voi sapete che si è chiuso da poco il Giubileo della Misericordia. Il Santo Padre ha emanato una lettera apostolica intitolata Misericordia et misera, citando praticamente il Vangelo di San Giovanni, il capitolo 8, 1, 11, che sarebbe l'incontro di Gesù con l'adultera. Quindi la misericordia è Gesù, come direbbe Sant'Agostino, la misera è l'adultera. Quindi il comportamento di Gesù con l'adultera deve essere nella sostanza il comportamento nostro, di me sacerdote, di tutti i sacerdoti verso qualunque peccatore. E quindi voglio ringraziare proprio pubblicamente il Santo Padre, perché con questa lettera cosa ha fatto? Ha esteso praticamente per sempre a tutti i sacerdoti della Chiesa Cattolica, ha dato il potere di assolvere il peccato dell'aborto. Questa era già stata una facoltà data
in via straordinaria per tutto il Giubileo, adesso l'ha estesa per sempre a tutti i sacerdoti. Grazie Santo Padre, e ringraziamolo. Però vedete, questi atti supremi del Santo Padre, del Supremo Magistero, che sono anche questa in linea con la misericordia, andrebbero a cadere nel vuoto se noi sacerdoti per primi non ci mettessimo veramente a disposizione, più a disposizione per ascoltare le confessioni. E poi direi, se non mettiamo in pratica le opere di misericordia che dicevo prima, consigliare i dubbiosi, ma ci possono essere delle donne, ma io non lo so se ho peccato, e però oggi c'è l'emancipazione femminile, quindi io devo fare così, per me non è peccato. Ecco, lì ci vuole qualcuno che gli dica, per te non è peccato, ma è peccato. Ma qui, se noi cristiani non ci svegliamo fuori, queste donne, queste malcapitate, poverine, che hanno fatto questa cosa e ancora, nonostante il Giubileo, non sono arrivate magari alla maturazione di una conversione, continueranno ad essere così. Quindi c'è bisogno nella Chiesa di apostoli ferventi delle opere di misericordia spirituale. Consigliare i dubbiosi, consigliare andarsi a confessare bene, pentiti, addolorati, in umiltà piena. Se noi facciamo così, come direbbe Gesù, noi diventiamo potenti. Potenti nella grazia, potenti perché facendo così si eliminano tanti mali anche nelle famiglie. Tanti non hanno capito che tanti mali delle famiglie vengono fuori e si moltiplicano perché non ci si confessa più, o non ci si confessa più bene, come vuole Dio, sinceramente, con trasparenza, umilmente, come dice il Santo Padre. Se non si fa così, è chiaro che i mali poi ci vengono addosso e ci moltiplicano, si moltiplicano, e poi è inutile andare dai maghi che ce li tolgono, ce ne tolgono uno e ce ne danno 100. Cari fratelli, questo che è quello che il mio povero cuore di sacerdote, ma che vi vuole bene, questa sera si sente di dirvi. E con questo vi saluto, saluto tutti voi, amici carissimi di Maria Vision, qui dalla Santa Casa di Loreto, santuario della Santa Famiglia di Nazareth, perché attraverso una santa confessione ciascuno di noi ritorni in se stesso, ritorni in quella grazia battesimale che tante volte abbiamo perduto. Grazie e pace a voi e tanto amore da parte del Signore nei vostri cuori. Arrivederci a mercoledì prossimo, a Dio piacendo. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Seduti. Eccellenza Reverendissima Monsignor Felice Acrocca, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Eccellenza Reverendissima Monsignor Franco Moscone, Vescovo di Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Vieste, Autorità civili e militari, Signor Sindaco Pierpaolo D'Arienzo, Sindaco di Monte Sant'Angelo, carissimi rappresentanti della città e della Chiesa di Assisi, Signor Sindaco Walter Stoppini, custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Marco Morroni, custode del Convento della Basilica Santa Maria degli Angeli di Assisi, Padre Massimo Travascio, guardiano della Fraternità dei Padri Cappuccini di San Giovanni Rotondo, Fra Rinaldo Totaro, cari confratelli sacerdoti, religiosi e religiose, fratelli e sorelle nel Signore, a nome della comunità dei Padri Micheliti, dell'intero santuario di San Michele Arcangelo, vi rivolgo il più cordiale benvenuto a questa solenne celebrazione eucaristica. Con particolare gioia salutiamo la delegazione giunta da Assisi, che ancora una volta raggiunge questo luogo santo per rinnovare il vincolo di amicizia spirituale che unisce la terra di San Francesco al santuario dell'Arcangelo Michele. È un legame antico e prezioso che affonda le sue radici nel pellegrinaggio del poverello di Assisi alla Santa Grotta e che continua ancora oggi a unire le nostre comunità nel comune desiderio di seguire Cristo sulle vie del Vangelo. In questa celebrazione si ravviva il profondo rapporto spirituale che lega il Gargano alla terra francescana e si rinnova la memoria del pellegrinaggio di San Francesco a questo santuario. Quando il santo di Assisi giunse sul Gargano, riconobbe in questo luogo una particolare manifestazione della presenza di Dio. La tradizione ci tramanda la sua profonda umiltà davanti alla grotta dell'Arcangelo e la sua venerazione per San Michele, difensore del popolo di Dio e testimone della vittoria del bene sul male. L'incontro ideale tra Michele e Francesco continua ancora oggi a parlare al nostro tempo. Da una parte l'arcangelo che richiama alla fedeltà a Dio, alla lotta contro il male e alla vittoria della verità. Dall'altra San Francesco, maestro di fraternità, di pace, di conversione e di misericordia. Entrambi ci indicano il cammino che conduce a Cristo e che ci invitano a vivere una fede autentica, capace di trasformare il cuore e la vita. Questa celebrazione si inserisce nel percorso Michael et Franciscus che unisce il 15° anniversario del riconoscimento UNESCO del Santuario di San Michele Arcangelo all'800° anniversario della nascita al cielo di San Francesco di Assisi. Due importanti ricorrenze che ci invitano non soltanto a custodire la memoria della storia, ma soprattutto a riscoprire e testimoniare la fede che è fonte di questa storia, che è generatrice di questi luoghi, di queste memorie. Desidero ricordare, ecco qui, proprio tutte queste generazioni di pellegrini che si sono uniti come San Francesco in questo lungo corteo, nel salire la montagna, raggiungere questo luogo e qui aprire il cuore al dono della misericordia di Dio. Desidero ringraziare di cuore i nostri pastori per la loro presenza e la loro preghiera, le autorità civili che condividono con noi questo momento di grazia, i sacerdoti, i religiosi, le religiose e tutti i fedeli qui convenuti. Affidiamoci all'intercessione di San Michele Arcangelo e a San Francesco d'Assisi perché ottengano per noi il dono della fedeltà al Vangelo, della pace nei cuori, nelle famiglie e tra i popoli e una rinnovata passione nel testimoniare Cristo nel mondo. Con questi sentimenti disponiamoci a celebrare con fede e gratitudine i santi misteri della passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Buona preghiera a tutti.
0: Carissimi fratelli e sorelle, ci disponiamo a celebrare l'Eucarestia e prima di celebrare il Signore ci chiede un atto di onestà e di umiltà, di riconoscere quello che siamo, peccatori bisognosi di perdono. Per questo ora, prima di celebrare, riconosciamo anzitutto il nostro peccato. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa,
0: e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stata dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio.

dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non ci fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che ha la seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

Vedete, credo ci sia poco da dire. Il Signore ha fatto già tutto. Ha utilizzato una similitudine e poi l'ha spiegata. E quindi le mie parole potrebbero soltanto complicare le cose. Ha detto lui il significato di ogni figura. Dovremmo chiederci magari e fare qualche considerazione ulteriore a partire dal racconto e poi interrogarci. La prima considerazione è questa: la zizzania seminata fiorisce. Quindi quando si semina zizzania, poi la zizzania non sta ferma, si muove, fiorisce, si amplifica. E quindi bisognerebbe pensarci bene prima della semina. Ma chiederci anche con sincerità: cosa semino io nella mia vita? Cosa ho seminato? Cosa sto seminando? Cosa vorrei seminare? Perché nell'esistenza si può seminare del buon grano, un'esistenza vissuta bene, spesa nell'amore di Dio, nella vicinanza e nel sostegno ai fratelli, un'esistenza vissuta come dono e seminare del buon grano. Un'esistenza vissuta in modo autodistruttivo e distruttivo. Perché spesso quando si è autodistruttivi, quando ci si ritiene incapaci di nulla, quando si dice io non so fare nulla, io, si dice una bugia prima di tutto, perché Dio ha dato ad ognuno di noi dei doni. E poi si diviene distruttivi facilmente nei riguardi degli altri. E quindi facilmente si semina anche zizzania. E allora tornare a chiederci: cosa ho seminato? Cosa sto seminando? Cosa vorrei seminare? Altra considerazione è a partire dai servi. I servi vorrebbero subito sradicare, hanno già

chiaro tutto. Questo dentro, questo fuori. Il Signore dice pazienza. Dar tempo alle cose di crescere e maturare

e strada facendo, come dire, si aggiustano. E dove sembrava che ci fosse zizzania esce grano e viceversa. L'ho visto tante volte anche in ambito formativo, dove avevo puntato molto, poi le persone si sono perse a volte per strada, dove non avevo dato troppa considerazione. La tentazione è quella di giudicare subito. Questo è grano e questa è zizzania. A volte succede anche con i figli. Quanti figli da bambini lasciano sperare in un modo e da adulti la situazione è diversa e viceversa. E uno vorrebbe subito indirizzare, subito piegare. Bisogna lasciare alle cose, alle persone il tempo di crescere. La pazienza, che tante volte ci manca, che non è mai troppa. Ecco, chiederci, ho questa pazienza, sono come quei servi. La Chiesa, dice Agostino, nel tempo presente, quando lui sviluppa la grande meditazione sulla città di Dio, vivendo nel tempo presente è mescolata, dice Coglier, è una mescolanza di presenze. E quanto è difficile discernere, e quanto è difficile vedere lontano, perché molte volte non siamo capaci di vedere al di là del palmo del naso. Ecco, vedete, questa tentazione di strappare l'ha avuta anche Francesco. Lui, devotissimo di San Michele, durante una quaresima in onore di San Michele, all'esperienza ineffabile della stigmatizzazione, lui negli ultimi anni di vita, in situazioni spesso di tensione con i suoi frati, avrebbe voluto anche, il Signore gli fa capire con fatica, che il calice va bevuto fino in fondo. E lui deve passare attraverso quella che i compagni descrivono come una grandissima e gravissima tentazione, ma un momento di oscurità che dura più di 2 anni. E per lui anche quanto è stato difficile attendere, pazientare, capire. Ecco, nella liturgia odierna, mentre associamo l'arcangelo, il santo devoto dell'arcangelo, chiediamo umilmente a San Michele che ci aiuti a vincere quel drago che è dentro di noi. Perché dentro di noi, dice Gesù, è dal cuore dell'uomo che partono i pensieri cattivi, e il drago ognuno ce l'ha dentro. E bisogna con grande fatica tenerlo fermo, incatenarlo. E allora San Michele ci aiuti a vincere questa battaglia. Perché noi siamo sempre tentati di combattere la lotta contro gli altri. San Michele ci aiuti a capire che quella più difficile è contro noi stessi. Così come con fatica l'ha compreso Francesco. Possiamo davvero capirlo anche noi. Ci dia il Signore la forza di guardare a noi stessi, ci dia il Signore quella pazienza che è sempre necessaria, ci dia il Signore la capacità di discernere ciò che è grano buono, ciò che è zizzania. Ci dia il Signore la forza per mettere in pratica quanto abbiamo compreso. San Michele e San Francesco intercedano per noi.

0: Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese in cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
0: Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore che ha dato vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Signore, sempre vicino, opera nella storia dell'umanità e accompagna il nostro cammino attraverso la singolare presenza dei Suoi angeli. Affidiamo la nostra preghiera al loro ministero di messaggeri di Dio e nostri intercessori.

per Papa Leone, l'Arcivescovo Felice, l'Arcivescovo Franco e tutti i pastori. Sull'esempio del poverello di Assisi, sappiano contemplare la grandezza divina e, difesi dalla forza dell'Arcangelo Michele, conducano il popolo di Dio con umiltà e fermezza contro le insidie del male.

per le comunità di Assisi e di Monte Sant'Angelo, perché il legame storico e spirituale che le unisce sia sempre fonte di rinnovata fede. Il Signore conceda a queste città, custodi di tesori spirituali, di essere fari di accoglienza, luoghi di riconciliazione e culle di autentica fraternità per i pellegrini di tutto il mondo.

per i custodi della pace e della giustizia, San Michele Arcangelo, protettore e guida, illumini i governanti nelle scelte quotidiane e San Francesco ispiri vie di dialogo e rispetto del creato, abbattendo i muri dell'orgoglio e della discordia.

per i pellegrini e i cercatori di Dio, ripercorrendo le vie della penitenza e della preghiera, dal cuore dell'Umbria alle vette del Gargano, possano sperimentare la guarigione dello spirito, la gioia del perdono e la forza di pronunciare come l'arcangelo il proprio chi è come Dio nella vita di ogni giorno.

per tutti coloro che si uniscono spiritualmente a noi nella preghiera e che ci seguono attraverso il canale streaming del Santuario e l'emittente televisiva Padre Pio TV, la presenza e l'intercessione del Principe degli Angeli e del Serafico Padre donino a tutti, in particolar modo agli anziani e agli ammalati, conforto, fiducia e aiuto.

Preghiamo anche per le tante vittime, spesso anziani e bambini, che sono gli deboli della catena, vittime delle guerre, attivate, incentivate, propugnate e promosse da pochi che dalle guerre traggono guadagni enormi, costruttori di armi, statisti al loro servizio. Preghiamo per le vittime, preghiamo anche per questi carnefici che ho nominato, perché si convertano in tempo, perché incontrino Dio come padre, prima di doverlo poi incontrare e fare i conti con lui come giudice. Per questo preghiamo.

0: O Dio, nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva da noi mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa memoria del tuo beato Arcangelo Michele, e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il Vescovo che presiede questa Eucaristia felice, con me, indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, San Francesco d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre
1: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di farci entrare alla tua mensa.

0: preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Vorrei aggiungere a quanto ha già detto Padre Ladislao il grazie mio e dell'Arcidiocesi per questa celebrazione e per questa giornata. Ringrazio l'Arcivescovo Felice per la sua presenza e ovviamente il sindaco e i rappresentanti della città di Assisi, i due padri guardiani del Sacro Convento e del Santuario di Santa Maria degli Angeli. Questa celebrazione dice tanto, a mio giudizio, dice l'universalità, in qualche modo, delle nostre chiese locali, ma anche delle nostre città che fanno riferimento a questi grandi santi. Ecco, la vocazione di Assisi, la vocazione di Monte Sant'Angelo, anche di San Giovanni Rotondo, sono vocazioni universali, ossia cattoliche, non solo dal punto di vista della fede religiosa, ovviamente, che lo è in modo molto evidente, ma anche, credo, dal punto di vista civile. La storia delle nostre città, le presenze di questi grandi santi, San Francesco, San Pio da Pietrelcina, e la presenza mistica, ecco, dell'Arcangelo Michele, ecco, ci ricordano e ci incamminano verso la vocazione ad essere segni e strumenti di fraternità universale, di amicizia sociale, come ha segnalato in modo forte e contemporaneo Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, firmata, se ricordo bene, proprio ad Assisi. Ecco, e la vocazione poi all'impegno e alla preghiera e alla testimonianza della pace, che in questo momento, credo, l'urgenza più forte, ecco, della storia e del momento storico che stiamo vivendo e di cui tutti non solo siamo testimoni ma anche protagonisti. A noi essere protagonisti di semina di buon grano che oggi credo significhi fraternità universale, amicizia sociale e pace. Grazie quindi Don Felice, grazie al signor sindaco di Assisi, al sindaco Pierpaolo, ci conosciamo da quando sono arrivato qui, alle amministratori, ai cittadini e alle cittadine delle città presenti, ai parroci di San Giovanni, di Monte Sant'Angelo, e mi confondo tra i due, e a tutti. Ecco, che l'Arcangelo Michele e San Francesco ci accompagnino e ci guidino nell'impegno che loro stessi hanno lasciato alle nostre chiese e alle nostre città.

0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo Dio che lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen.
1: San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu che nel crocifisso di San Damiano hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in Lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu, che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen.

0: con il cuore colmo di gratitudine e con un ringraziamento particolare per questa occasione che ci è stata data. Chiediamo ora la benedizione al Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere.

0: rendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace. E buona giornata a tutti.

Ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. Apriamo subito la nostra adorazione eucaristica con il messaggio della Regina della Pace del 25 giugno 2026. Cari figli, gioite con me perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi ci mostra il Signore che scende dal monte, il Signore che non fugge dalle nostre miserie, ma le cerca per sanarle. Un lebbroso rompe ogni barriera e si inginocchia davanti a Lui. E questa liturgia ci invita a riscoprire la fiducia audace che attira lo sguardo e la carezza guaritrice di Dio. Preghiamo. Signore Gesù, Tu non hai paura delle mie piaghe profonde. Tu vedi il mio isolamento spirituale. Ascolta il mio grido sincero. Se vuoi, Tu puoi purificarmi. Conosco la Tua immensa compassione. Riconosco il Tuo potere divino. Stendi oggi la Tua mano verso di me, Signore Gesù. Tocca il mio cuore indurito dal peccato. Cancella la mia vergogna interiore. Voglio solo camminare nella Tua verità e rinnovare la mia fede. Rendimi docile ai Tuoi insegnamenti e fa che io sperimenti la gioia del Tuo perdono. Manda il Tuo Spirito, Signore Gesù, su tutti noi. E preghiamo il Sacro Cuore di Gesù per trovare conforto, affidando a Lui ogni nostra sofferenza. Riponiamo la speranza nel cuore di Cristo, affinché provveda con bontà a ogni nostro bisogno. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cuore di Gesù, attiraci a te, trasformaci. Porta a noi le ricchezze del tuo amore infinito. Brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà. Aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Lodiamo il Sacro Cuore di Gesù, che è misericordioso. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Ed eccoci qui, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, per accogliere e offrire le vostre intenzioni di preghiera. Ma insieme facciamo un Ave Maria per il Venezuela, per tutti i defunti, per tutte le vittime, per tutte le persone che in questo momento sono agli ospedali. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E accogliamo subito una prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto,
0: Pace bene a te.
1: Pace bene. Sono Antonio.
0: Ben ritrovato, Antonio.
1: Salve. Mi voglio rivolgere al Signore, a Gesù nostro Signore, per la mia situazione di tantissima e di tantissima malessere e di sofferenza.
0: Allora,
1: di angoscia, di sconforto, di solitudine, eccetera, eccetera.
0: Affidiamo tutto al nostro Signore Gesù, perché se vuole il Signore farà qualcosa per noi, ma almeno ci dà la forza per affrontare tutto. Ci abbandoniamo a Lui perché sappiamo che il Signore non è indifferente e ascolta chi chiede aiuto. Il Signore Gesù, confido in te e spero in te. Facciamo un Padre nostro per la tua situazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Sia santificato il tuo nome.
0: Venga il tuo regno.
1: Venga il tuo regno.
0: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: E rimetti a noi i nostri debiti.
1: E rimetti a noi i nostri debiti.
0: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione.
1: E non abbandonarci alla tentazione.
0: Ma liberaci dal male. Amen.
1: Ma liberaci dal male. Amen.
0: Grazie Antonio per la tua preghiera, per aver pregato con noi. Che Dio ti benedica.
1: Grazie. Un abbraccio forte.
0: Grazie, grazie, un abbraccio in Cristo.

0: e da parte nostra. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale, fedele il Signore in tutte le sue parole, santo in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa. E tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la mano e sazi la fame di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Appaga il desiderio di quelli che lo temono. Ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi. Canti la mia bocca la lode del Signore. Ogni vivente benedica il suo santo nome in eterno e per sempre. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio. Sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, ricordo il nostro numero per partecipare con la preghiera in diretta. È lo 075 81 36 35. E noi nel frattempo affidiamo le intenzioni che ci sono arrivate e che ci stanno ancora arrivando sul nostro numero di WhatsApp. Preghiamo per Alida da Pescara, che ringrazia il messaggio che la nostra Mamma Celeste ci ha inviato e prega per tutte le famiglie e le affida al cuore di Gesù e alla famiglia di Nazareth. Preghiamo per Giulio da Cianciana, per le sue intenzioni. Gina da Salerno si affida a Gesù per i suoi figli e per tutta la sua famiglia. Ti affida a tutte le persone del Venezuela. Metti la tua mano, Signore Gesù, per il mondo intero, per le persone che soffrono nell'anima e nel corpo. Per le anime del purgatorio. Preghiere per Meluccia dalla Sicilia, che si affida alla Madonna, alla Regina della Pace, e prega per la cugina Rosanna affinché questo intervento all'occhio possa andare bene. Preghiere per i suoi cari, soprattutto per il suo papà Alessandro, per la sua anima. Per Papa Francesco e per tutti i defunti, Signore Gesù, possa tu accoglierli nella tua luce. Silvia da Latina chiede preghiere per lei, che tu, Signore, possa darle pace e speranza in questo momento della sua vita. Patrizia da Prato chiede preghiere per suo figlio Alessandro, per la salute e il lavoro. Prega per le sue intenzioni, per tutti i bambini, i defunti, per l'anima di Papa Francesco, di Papa Leone e Maria Vision. Grazie Patrizia e che Dio ti benedica. Preghiamo per Filomena da Benevento, che affida ai suoi figli, in particolare Pasquale, che è in un periodo di forte smarrimento, e chiediamo al Signore di illuminarlo con la sua luce. Michele chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per la salute di tutta la sua famiglia e dei suoi nipotini. Signore, tu hai uno sguardo misericordioso verso i tuoi figli, convertili e liberali da ogni male. Preghiere per la famiglia Micelli Pugliesi, De Gregorio. E per Giuseppe, per tutti gli ammalati e anche per noi di Maria Vision. Ti ringraziamo e che Dio vi benedica tutti. Accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sono Rosa Pacciardana, sono Concetta, siamo da Palermo.
0: Pacciardana, Concetta.
1: In questo momento Pino si trova in sala operatoria, stanno operando. Che le mani dei medici, dei neurochirurghi siano benedette, che siano quelli di Gesù, che il rischio è molto alto. E poi anche per la mamma mia, perché loro sembra precipitare tutto insieme in questo momento e io sono veramente tanto sconfortata, come oggi mai.
0: Ti sento. È la preoccupazione anche per tuo cognato, no? Rivolgiamoci alla nostra
1: mamma. Per ora è proprio sconnessa completamente col problema della demenza e io da sola non ce la faccio, per quanto aiuto possa chiedere, però le notti in bianco, proprio in bianco, e poi dover aspettare la giornata.
0: Facciamo un salve Regina, che la Madonna ti aiuti in questo momento.
1: Sì.
0: Salve Regina.
1: Salve Regina.
0: Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di morte. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Tu sei la mamma mia, tu sei l'immacolata concezione, dacci la tua santa benedizione.
0: Sicuramente la mamma in questo momento ti starà abbracciando per darti la forza necessaria. Il Signore ci ascolta e il messaggio che oggi la nostra mamma ci ha dato è bellissimo, perché lei è sempre con noi, è per noi e ci aiuta a pregare e a starci vicino, perché la nostra mamma ci ama. Un abbraccio, Concetta. Forza,
1: continuate a pregare,
0: andrà tutto
1: Pino,
0: bene.
1: Anche per noi.
0: Certamente, affidiamo al Signore. Che Dio ti benedica.
1: Santa Giovanna.
0: Amen. Amen. Signore Gesù, aiuta tutti i sofferenti, liberali da ogni male, benedici con la tua santa mano. Come benedetto e guarito il lebbroso, Signore Gesù. Noi crediamo in Te, ci affidiamo in Te, perché Tu puoi tutto. Preghiamo per le intenzioni di Nadia d'Assisi, Signore Dio di misericordia e di amore. Oggi eleviamo la nostra preghiera per il Venezuela e per tutte le famiglie che stanno attraversando momenti di dolore e difficoltà a causa del terremoto. Ti chiediamo di vegliare sui feriti affinché ricevano conforto, forza e una pronta guarigione. Sostieni coloro che hanno perso la propria casa, chi è alla ricerca dei propri cari e tutti coloro che stanno vivendo ore di incertezza e angoscia. Accogli nella tua infinita bontà le persone che hanno perso la vita in questa tragedia. Concedi loro pace e luce perpetua. Concedi consolazione ai loro familiari e amici. Ti preghiamo anche per tutte le persone che stanno andando in soccorso al Venezuela. Illuminali, Signore Gesù. Agisci Tu attraverso di loro per portare aiuto e fondi la Tua protezione, rafforza l'unità tra fratelli e sorelle, rinnova la speranza in mezzo alle difficoltà. Che il Tuo amore sia sempre pace e misericordia. Amen. E noi vogliamo chiudere proprio con questa bellissima preghiera la nostra adorazione eucaristica, ricordandovi che oggi pomeriggio

alle 15:30 e alle 16:30 abbiamo due momenti di adorazione, quindi tutte le altre intenzioni di preghiera le affidiamo in quel momento. Che Dio ci benedica a tutti e ci porti pace e serenità in tutte le nostre case. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Che Dio ci benedica a tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buonasera carissimi amici di Maria Vision, siamo qui di nuovo questa sera a Pedrignano di Assisi, nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, e siamo in attesa che inizi la conferenza per la presentazione del libro del dottor Alessandro Cianetti sulla vita del venerabile Vittorio Trancanelli. Un uomo che è diventato santo, non si dice non si nasce santi, ci si diventa.

e lui l'ha conquistata questa santità con la sua veramente vita esemplare, dedita agli altri, quindi piena di carità. Mi piace un attimino leggervi due righe tratte dal libro del dottor Alessandro Cianetti, che dice così: era un cuore umile, libero da pretese, consapevole che l'uomo non può fare cose che abbiano importanza eterna. E ancora diceva: amava la vita come dono assoluto di Dio e l'ha amata anche nei giorni delle sue sofferenze fisiche, per poi riprendere il cammino su sentieri impervi del Vangelo, allargando le braccia per accogliere i fratelli bisognosi di aiuto. In tutte le difficili e dolorose situazioni in cui veniva a trovarsi, si abbandonava alla volontà di Dio e la lasciava a Lui di pensare e di scrivere sul diario della sua quotidianità. Bellissimo, un medico dedito agli altri e che affidava tutta la sua vita e il corso quotidiano della sua vita a Dio. Veramente un Vangelo vissuto, la sua vita. E adesso andremo ad ascoltare la presentazione del libro e vi auguro una buona serata a tutti voi di Maria Visò, qui da Peterina d'Assisi.

veramente iniziare dopo questi momenti poetici della musica e del bel canto che ci riconcilia con la vita, è veramente molto bello.

Cristiani di Petrignane, se mi permetto di leggere la lettera di Sua Santità Francesco a Sandro Gianetti. Dal Vaticano, 14 giugno 2023. Egregio Signore, con cortese lettera recentemente qui pervenuta, ha voluto far giungere al Santo Padre Francesco, quale segno di devoto omaggio, una pubblicazione di cui lei è autore sulla figura del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli. Nell'accogliere con anima riconoscenti i sentimenti che hanno suggerito il premuroso gesto, Sua Santità desidera raggiungerla con una paterna parola di incoraggiamento, segno della tenera vicinanza del Signore nel quotidiano cammino. Il Papa, mentre rammenta che tutti siamo chiamati ad essere santi, vivendo con amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, l'impulso della grazia divina con tanti gesti, costruendo quella figura di santità che Dio ha voluto per noi. Invoca Sua Santità la materna protezione della Vergine Maria e mia di cuore la benedizione apostolica, augurando ogni desiderato bene nel Signore. La saluto cordialmente nel Signore, Monsignor Roberto Campisi, assessore. Potete applaudire. Evidentemente l'apprezzamento di Sua Santità ha trovato una corrispondenza, una risonanza nel territorio di Dante Siena, già presidente emerito della Proloco di Petrignano di Assisi. Dante ha scritto a
ovviamente a Sandro Cianetti, hai scritto libri che narrano la storia e apprezzo il tuo amore che non ha prezzo per esaltare del luogo da te prediletto ogni angolo e ogni anima che viva sotto un tetto. Ami le case dei contadini che ti ricordano i tempi di quando eri bambino senza calzini. Ami le dimore dei signorotti perché hanno sempre pieno le capiente botti. Adori gli artigiani che sono molti e ben preparati, che producono abiti, scarpe, ombrelli pignate, campi ben arati. Esalti l'architettura povera che illustri nei particolari per apprezzare lo studio e l'impegno della comunità. Partecipe delle scelte che esaltano la democraticità, fedele alla Chiesa dei valori e degli ideali della stessa. Partecipi sempre con sentita devozione, non lasci mai una messa. Forte e pieno di energia, hai difeso gli interessi legittimi di tutti i paesani e li hai fatti sentire soldati a cavallo e non nani. Le feste comandate e quelle occasionali sono state tutte elogiate anche dai giornali. Il tuo marchio inconfondibile era sinonimo di impegno onorabile, di fatica e di sudore, ma la cosa doveva finire dentro quelle date ore. Appassionato ed intenditore del bello, del bene e del buono, sei stato membro dei consigli direttivi, pur anche senza timbro, del circolo della banda musicale, dell'asilo infantile, della Prologo, luogo dove le idee plasmate per ore venivano buttate al vento creando meraviglie e stupore. Hai inventato perfino un teatro stabile nei locali della bolletta SRL, ma tutto è andato perduto perché l'uomo è scambievole come il vino nell'imbuto. Beltà di questo angolo della terra, questi ultimi 60 anni vissuti in armonia, pace e solidarietà, mai con affanni. C'è ancora molto da esaltare e ricordare. Hai fatto politica a Petrignano in piazza, con amici non della tua stessa razza, commenti forti e salaci che mai hanno lasciato stralci. Sei stato uomo centrale dell'Università di Perugia, gestione dozza in maniera elegante e molto competente. Il tuo parere era determinante, per questo molta gente ti ricorda amabilmente. Ha indirizzato verso nuove qualifiche professionali i giovani che a volte non sapevano leggere nemmeno i giornali. Hai riscosso plausi, consensi ed ammirazione che oggi utilizzi per una nuova missione. Il compaesano Vittorio Trancanelli, uomo di eccelse qualità, salire i gradini della Chiesa verso la santità. Petrignano è ancora in festa per realizzare quello che da tempo avevi in testa. Questa sera presentazione del libro senza difetti alla presenza del Cardinal Bassetti nella Chiesa sede di culto, di etica e di morale, dove il bene, il bello e il buono è reale. Oggi ti vedremo volare come l'aquilone per i tanti complimenti che ti riconosce la pubblica opinione. In mezzo a questi ci sono i miei complimenti di persona semplice che apprezza questi momenti creati da menti fertili e solidali per approzzare gli ultimi e gli imparziali. Ancora una volta, motore sempre in moto per far festa anche sulla foglia del loto. Ti ringrazio per quanto mi hai insegnato, per il tempo che mi hai dedicato, per l'amicizia che mi hai riservato. Dante Siena. Ma il libro non è stato apprezzato soltanto da queste due grandi personalità, Sua Santità e Dante Siena, ma anche Sua Eccellenza il Cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi,
Sua Eminenza il Cardinale Bassetti, Presidente Emerito della Conferenza Episcopale Italiana, Sua Eccellenza Monsignor Marcello Bartolucci, Segretario Emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, l'Avvocato Graziano Enrico Solinis, Postulatore, Lia Sabatini, sposa di Vittorio, e Rita Trancanelli, sorella di Vittorio. Un bel applauso, grazie. Mi sia consentito, prima di passare la parola al noto giornalista Gianfranco Ricci, considerare la presentazione di questo volume, dopo che ne ha presentate tantissimi altri Sandro Cianetti, come un battesimo di un bambino. Battesimo di un bambino è festa non solo dei genitori, ma dell'intera comunità.

0: E se è vero un libro è un bambino, allora è festa dell'intera comunità di Petrignano che riesce a trovare nella figura di Vittorio Trancanelli un'immagine solenne, straordinaria, eccezionale, notevole della quotidianità che si fa santità. Peraltro, l'originale di questo splendido libro, che suscita nella splendida comunità di Petrignano nuove generazioni, ma anche, soprattutto, l'orgoglio di appartenenza ad una terra che ha udito i calzari di Francesco, Chiara e Gabriele. E scusate se è morto. Ma il mio compito è quello di moderare, quindi passo subito alla parola a Gianfranco Ricci perché illustri questa figura che nasce nelle sponde tumultuose del Chiascio, perché proprio oggi il Tevere ha fatto le pizze, insomma. E quindi credo che la tua parola può offrirci anche un'angolazione di lettura, che è quella del giornalista che conosce il nostro territorio. Grazie Gianfranco.
1: Caro professor Zavarello, intervenire pochi istanti dopo il Papa quasi mi imporrebbe un dignitoso silenzio. Intervenire immediatamente dopo te, che col tuo piglio oratorio hai coinvolto la platea, forse mi intimidisce, ma non mi sottrarrò a qualche riflessione che è dovuta ad un attento lettore come sono stato io del libro di Sandro, che è dovuta per l'antica amicizia che vi lega a Sandro, che è dovuta per il sacrosanto rispetto che devo a questa platea che si è intervenuta fin qui, non soltanto ricordando le gesta di un figlio di questo paese, perché sicuramente intende sapere un po' di più di questa creatura che tu oggi hai voluto battezzare, al cui battesimo tutti parteciperanno di gran cuore e con molta generosità. Voglio essere il più specifico possibile. I meriti di questo libro, a mio avviso, Sandro con questo libro ci fa conoscere l'altra metà di Vittorio. Fino ad oggi noi tutti, che in un modo o nell'altro, in maniera diretta o indiretta, abbiamo voluto bene a Vittorio, sapevamo parecchie cose. Io ho voluto bene anche al suo padre. Sapevamo parecchie cose, ma del Vittorio col camice bianco, del Vittorio dall'infanzia alla laurea, pochi sapevano, quasi nessuno. Io ignoravo. Sandro ha questo straordinario e meraviglioso merito di averci fatto avvicinare a un ragazzino che si è messo a camminare sul sentiero, qualcuno dice, della santità. Io dico di una bontà straordinaria che riesce a toccarci il cuore anche senza essere venerabile, non ancora beato e forse mai santo, però sicuramente esemplare. Sandro questa cosa l'ha fatta. Tu ricordavi quanti libri ha scritto Sandro? Di molti io sono stato lettore, di alcuno prefatore. Non avevo mai scoperto in Sandro lo spirito giornalistico che ha dimostrato in questa circostanza. Si è comportato veramente da giornalista serio e scrupoloso, niente affatto faccendiere, attento ai dettagli, e ha cercato, ha approfondito, come fanno i giornalisti veri in pratica, ha approfondito, ha verificato, ha constatato la realtà delle sue conquiste, e poi, con scrupolo di umiltà, le ha sottoposte al vaglio dei lettori, di voi tutti. Sicuramente un'opera meravigliosa, spinta nello scrupolo fino alla ricerca

0: ai quei molti colleghi che questo mestiere lo affrontano con la necessaria e indispensabile profondità. Non tutti lo fanno, ma qui non è terra di polemica e quindi ci voglio assolutamente rinunciare. Quali sono gli ulteriori meriti del libro di Sandro? Ci ha fatto avvicinare un ragazzo che non era così prodigioso come sono molti ragazzini oggi, che per saper fare tre versi in rima, una canzoncina, vengono esposti anche alle telecamere perché sono dei bimbi prodigio. Ci ha fatto avvicinare ad un uomo che non era e non è stato e non si è mai comportato da superuomo. Ci ha fatto avvicinare ad un cristiano che non è mai stato e non ha mai avuto la pretesa di essere né miracoloso né miracolante. Si è comportato come un cristiano eccellente. Poi altri, non noi, avvertirà se è necessario che questa sua eccellenza possa tramutarsi anche in santità. Il merito ulteriore, più significativo per me di Sandro, è di averci presentato un Vittorio vivo, non un Vittorio sull'altare, come si fa parlando qualche volta dei santi che appartengono ai decenni o ai secoli. Noi abbiamo avuto, attraverso Sandro, la fortuna di camminare, parlare con Vittorio, udirne gli umori, sentirne le sofferenze, patirne i patimenti, accompagnarlo nel dolore successivo alla sua malattia. Ecco, questo merito, Franco Carlo Sandro, te lo voglio attribuire in maniera precipua, perché hai la grande forza di avere emozionato me, che pure di Vittorio sapevo molto, e credo che emozionerai anche quelli che avranno la voglia, la fortuna di leggere questo tuo libro. Grazie e buona fortuna.
1: Grazie Gianfranco. Prima di passare la parola a Sandro, a cui spetta ovviamente illuminare quelle parti che non abbiamo fatto noi, mi piace farti una domanda, non è imbarazzante ovviamente, ma che riguarda l'adolescenza, la giovinezza di Vittorio. Cioè, lasciamo momentaneamente da parte il suo calvario della malattia, della sofferenza e di tutto il bene che lui ha fatto, ma tu pensi che non ci siano le premesse nella formazione del giovane Vittorio Trancanelli? Per esempio, quel sapore e quel sapere sulla pittura, quell'attenzione alla lingua aramaica, quella attenzione all'etrusco, cioè non ce lo pone in essere giovanilmente, da ragazzo, attenzionare gli studi seri, rigorosi. Mi piacerebbe che venisse illuminato questa parte della giovinezza che lo ha preparato, non dico alla santità, ma che lo ha preparato al bello, al bene, al buono.
0: Naturalmente non ho né la capacità né il merito di mettere troppe stellette sul petto di Vittorio. Non sa me, assolutamente no. Anzi, a me piace di Vittorio in particolare la sua totale normalità. Ci ricordava una mezz'oretta fa la presidente della Proloco che Vittorio è stato un ragazzo come decine di ragazzi di Pedrignano, come probabilmente è stato anche Sandro, con qualche difettuccio in più, visto per come l'ho conosciuto, con qualche difettuccio in più. Ma tu dici, si è dedicato a qualcosa di molto più elevato, di molto più significativo. Sicuramente è vero per quello che ci raccontano le storie, per quelli che ci raccontano, quelli che ci hanno conosciuto. Io però penso che lui si sia sentito in cammino verso qualcosa, verso una meta,

0: condizione certamente non conosceva, ma che desiderava tanto conoscere, non soltanto per il gusto di sapere, ma per il gusto di capire fino in fondo dove e attraverso quali strumenti lo portasse la sua ispirazione. Era un desiderio di crescere nel sapere, nella bontà, nella generosità dell'animo che lo spingeva ad essere sempre uomo, vicino agli uomini, ma anche vicino a Dio. Questa è la mia risposta.
1: Bene, bella, bella risposta, articolata, argomentata. La sua generosità, questo donarsi agli altri. Sandro racconta di momenti del tutto particolari, di una giornata del tutto particolare nel libro, quando viene invitato a fare una telefonata ad un primario importante. E Sandro si schernisce, dice alla persona che è sofferente, addolorata in quel momento, eccetera, e dice: però non ho potuto dire di no a Vittorio.
0: Che dirti? Della bontà di Vittorio, ovviamente mi hanno colpito tante cose in questo libro. Come ti ho detto, come vi ho detto, io conoscevo piuttosto bene il babbo di Vittorio Severino, e devo dirti che Severino era sicuramente legato al cuore di questa città. Voglio spersonalizzare al massimo questo mio ricordo. Parecchio tempo fa, poche settimane dopo che Vittorio e Severino era morto, fummo invitati da Sandro a Pedrignano per una riunione festosa. Non so se ti ricordi, Sandro, eravamo io e Luciano Moretti. Ti invitasti, ma era una festa quasi da ballo, insomma, con tutti i giochi annessi alla festa da ballo. A un certo momento tu avesti l'ardire, la generosità di invitare al microfono sia me che Luciano. Io, colto di sorpresa, per cavarmi d'impaccio nella maniera più agevole possibile, andai al microfono e dissi: io sono qui non solo perché sono amico di Sandro, ma anche perché sono amico di Severino Trancanelli. Applauso su Luciano. Come in questa circostanza, vero? Severino se lo merita. Dicevo, tra gli episodi del libro di Sandro, uno che mi ha particolarmente colpito, nessuno gliel'aveva chiesto, nessuno gliel'ha ordinato, tra questi episodi, me lo mangio?
2: No.
0: Sì, no. Dice, uno di questi episodi che mi ha colpito in maniera particolare è l'episodio del cieco. Sandro, perché non lo continui te questo episodio? Grazie.
1: E a questo punto passiamo la parola a Sandro. E a Sandro io chiedo invece l'importanza della nonna nella educazione, nella formazione della coscienza cristiana di Severino e di Vittorio.
3: Buonasera a tutti, benvenuti. Vi ringrazio di vero cuore per aver partecipato dando testimonianza dell'amore che avete per Vittorio, un pedrignanese in profumo di santità. Mi è difficile nascondere la mia commozione questa sera. Primo, per vedermi di fronte questa folta platea di amici, di autorità, ma soprattutto per risentire la voce, di raccontare la voce, di sentire la voce per Vittorio Trancanelli. Sono stato un amico sincero di Vittorio. Io avevo 8 anni più di lui, e voi sapete che a quei tempi, a distanza di 8 anni fra un ragazzo e un altro, era un secolo. Per cui I ragazzi di quell'epoca si radunavano per l'età anagrafica. E quando noi più piccoli, quando i più piccoli si avvicinavano a noi più grandi, dicevamo attento che sono le schiere, non dite nulla perché, ecco, era quasi la voglia di nascondere agli altri ciò che i grandi facevano. Comunque, tornando alla domanda, io voglio anzitutto, caro Giovanni, unirmi alle tue parole per inviare a Papa Francesco un mio riverente saluto e con l'intenzione di dire una preghiera perché Dio lo mantenga in salute e che lo protegga nel suo impegno che sta conducendo nel mondo. La lettera di Papa Francesco mi ha commosso, mi ha riempito di gioia e mi ha dato il più grande regalo, la più grande testimonianza e incoraggiamento per la mia fatica letteraria. Ma un grazie e un pensiero mi si è consentito di rivolgerlo al Cardinale Bassetti, a Monsignor Marcello Bartolucci, al Cardinale Semeraro, al Vescovo di Assisi e a quanti mi hanno fatto pervenire apprezzamento e incoraggiamento per questo mio lavoro. Mi si è consentito poi un particolare saluto a Lia, la sposa e io aggiungo anima gemella in Cristo di Vittorio, a Rita, la quale mi è stata vicino e a lei mi sono rivolto anche per intrecciare il mio ricordo di Vittorio con i suoi ricordi. Detto questo, mi piace dire come io sono arrivato, caro Giovanni, a scrivere questo libro. Tu mi potresti dire, ma ho visto tante pubblicazioni, perché non hai scritto nulla su Vittorio Trancanelli? È una domanda che mi fa essere sentire colpevole, hai ragione, però io di Trancanelli, di Vittorio, ne ho parlato in due testimonianze, una rilasciata all'amico compianto Don Elio Bromuri, allora cappellano dell'Università della Chiesa dell'Università di Perugia, l'altra, Giovanni, tu dovrai ricordare, al Rubino di cui tu eri direttore. Ma gli spazi, la limitatezza degli spazi concessimi non mi consentirono di dire tutto di Vittorio e di dire tutto quello che avrei voluto dire di Vittorio. E allora cosa ho fatto? Perché non l'ho scritto? Un giorno, rovistando nella scartoffia dei miei documenti, mi sono capitate in mano la copia di questa mia testimonianza. Allora mi sono messo davanti al specchio e ho detto: Sandro, ma perché tu che hai scritto tanto, tanti libri, non hai scritto di Vittorio? Hai compiuto una grave colpa. Hai ragione, Sandro, mi sono detto, ci proverò, ma qui mi commuovo. Quando io avevo manifestato questa intenzione, pochi mesi dopo il terribile Covid mi ha strappato la mia Anna Maria. C'è stato un lungo periodo ancora.

ancora non terminato, in cui sono stato triste, addolorato, affaticato, quasi abbandonato, sentirmi abbandonato da Dio, addirittura con poca voglia di vivere. E quindi questo triennio, da quando è morta Anna, io ho abbandonato quell'idea e l'ho ripresa adesso, quando ho ricordato che quest'anno è il 25esimo anniversario della morte di Vittorio. E quindi ho detto: caro Sandro, non ti pare che sia giunto il momento di scrivere il libro su Vittorio? Ho espresso questo mio desiderio prima ai miei figli Filippo e Federico, poi sono andato a trovare Don Carlo, mi ha incoraggiato, e in quell'occasione Don Carlo ha anche espresso il desiderio di dedicare 2 giorni alla memoria di Vittorio con una celebrazione solenne da farsi il 25 di giugno. Poi cosa ho fatto? Ho sentito il dovere anzitutto di telefonare a Rita, è vero Rita? E poi a Lia. E successivamente a Monsignor Bartolucci, che mi è stato tanto vicino nel periodo della mia sofferenza per la morte di Anna. Ma mi sono detto poi, e l'ho detto anche con Don Carlo, mi pare che per dare solennità a una celebrazione occorresse invitare il Cardinale Bassetti. E Don Carlo mi ha dato questo incarico. Io, armato di coraggio, non conoscevo Bassetti, non l'avevo mai incontrato. Sono andato a Città della Pieve, e grazie all'amico Amilcare Conti, suo segretario, mi sono incontrato con il Cardinale. Veramente avevo timore di incontrarmi con lui, perché da bambino, non so se voi, qualche i bambini di siete pochi, ma bambini della mia età, parlare e incontrare con un cardinale era quasi non un sogno, quasi un peccato. Io sono andato lì, ho detto al cardinale, mi sono presentato come un concittadino di Vittorio. Mi ha guardato, mi ha dato uno sguardo come se non sapesse che Vittorio era di Petrignano. Ma io ho approfittato subito, anche con un po' di fanatismo, di petrignanità. Ho detto: no, Vittorio è di Petrignano. Vittorio è un uomo che ha vissuto nel mio paese, che si è battezzato in questa chiesa, divenendo, aggiungendosi alla lista dei cristiani. In questa terra francescana Vittorio ha camminato e ha profuso il meglio di se stesso nel corso della sua vita da giovane. È da questa chiesa che è stato invitato alla fede cristiana, e in questa chiesa è stato educato e fatto innamorare di Gesù, perché Vittorio amava Gesù, ma anzitutto amava l'amore di Gesù, desiderava che Gesù lo amasse, e quindi tutto quello che Vittorio faceva era perché desiderava essere amato da Dio. E quindi sono arrivato a dire al cardinale: guardi che io ho intenzione di scrivere un libro. Successivamente ho avuto il piacere di rincontrare il cardinale insieme
a Gianfranco Ricci e a qui presente esimio professor Martelli, e è stata per me una grande occasione per dire al cardinale di specificare cosa avessi voluto scrivere di Vittorio, cioè colmare il vuoto di conoscenza sulla sua vita da giovane. Il cardinale mi ha guardato con stupore e mi ha detto: bravo, perché quando si scrive la vita di un uomo non si può trascurare di raccontare le radici in cui ha vissuto. E quindi mi ha incoraggiato ad andare avanti, cosa che ho fatto. Però aggiunse una cosa: Eminenza, siccome il mio parroco, la parrocchia, vuol dare solennità a questa ricorrenza del 25esimo anniversario della morte di Vittorio, le chiedo di venire a Petrignano a celebrare la messa. E lui mi rispose: ma scusi, lei riuscirà a scrivere il libro entro il 25 giugno? Io ho detto: Eminenza, ci provo, ce la metterò tutto, ci provo, ma lei, ripeto, ci venga a trovare a Petrignano. Cosa che ho fatto, ho scritto il libro, prima che di mandare alla stampa l'ho indirizzato al cardinale, a Monsignor Bartolucci e al postulatore Solinas. Mi è ritornata la copia e con mia meraviglia il cardinale ha scritto la presentazione e Monsignor Bartolucci la postfazione. E poi a chi potevo rivolgermi per presentare questo libro? Mi sono rivolto all'amico di sempre Giovanni Zavarella, un noto scrittore, critico d'arte, critico letterario, e a Gianfranco Ricci, che io amo definire la penna d'oro del giornalismo umbro. E quindi li ringrazio per aver impreziosito con la loro presentazione questa mia fatica letteraria. Ora il libro è qui. L'ho donato alla parrocchia, perché la parrocchia, dal ricavato del libro, costituisce un fondo economico da destinare alle opere di bene in nome di Vittorio. Perché è questo che Vittorio, secondo me, è il miglior regalo che noi possiamo fargli. Ecco qui. Quindi non ho che da concludere e raccontare proprio come sono giunto a scrivere un libro che per me è stata una gioia, perché nel scriverlo ho rivissuto gli anni dell'amicizia che ho avuto con Vittorio quando dirigevo l'Università di Perugia. Era mia abitudine andare a far visita ai primari della clinica e ogni volta che mi incontravo mi dicevano di Vittorio. Tutti mi dicevano: Vittorio non solo è un santo uomo, ma è un grande scienziato, una persona che non faceva apparire di essere uno scienziato, uno studioso. No, lui sentiva solo l'umile servitore di Dio, come ha detto bene Don Elio Bromuri, era l'uomo di Dio in cava operatoria. Ma io posso citare tanti esempi di illustri professori, il professor Larizza, lo stesso professor Martelli, il professor Morelli e tanti altri ricordano Vittorio come una persona di eccezionali doti, non soltanto di umanità e di bontà, ma soprattutto di scienza e di sapienza medica. Quindi ecco, caro Giovanni, la mia fatica è terminata e mi sottopongo
ancora te, che sei solito sempre

0: fare delle domande anche che richiedono delle risposte abbastanza difficili.
1: Grazie Sandro, bel applauso, grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare una riflessione, un'attenzione, qualcosa, che io sarei contentissimo, saremo contenti, vero Gianfranco, se ci fosse qualcun altro che intervenga.
2: Posso provarlo a farlo anch'io e vi dico perché questo vostro applauso rivolto a Sandro è doppiamente sincero ed è doppiamente gradito. Perché Sandro, che come avete capito ha vissuto questa giornata con una emozione personale particolarissima, ha trovato la forza, l'energia fisica e spirituale di andare in fondo a questa interpretazione delle sue fatiche, e che si è sentito fra amici. Quindi l'applauso l'avete rivolto a lui, ma anche a voi. Grazie.
1: C'è qualcuno che vuole? Professor Martelli? No? La signora Lia? Rita? Un abbraccio? Grazie.
3: Io volevo ringraziare Sandro, veramente, perché mancava questa parte di Vittorio. Io quello che potevo raccontare col matrimonio, col fidanzamento, però la parte iniziale non la sapevo, insomma, sapevo così per sentito dire, ma non potevo scrivere niente di testimoniale. Comunque adesso, Sandro, io penso che Vittorio e la tua moglie in paradiso parlano, e sono sicura che sono stati loro che ti hanno detto, che ti hanno suggerito di scrivere questa parte mancante. Quindi io penso questo. E poi vorrei, certo, quando io e Vittorio ci siamo fidanzati, che io avevo 15 anni e lui 20, eravamo giovani, quindi non posso raccontare tanto di Vittorio giovane, posso raccontare però della fine di Vittorio. Scusate che... Vittorio ha scoperto la sua malattia finale dopo, mi spiace che mi do le spalle, vengo qua. E Vittorio ha scoperto la malattia che l'ha portato poi in paradiso, e 3 mesi prima, perché lui era stato già operato di colite ulcerosa grave e portava un'astomia, e per 21 anni è vissuto, però facendo sempre il proprio lavoro, come se non avesse mai sofferto niente. C'è qui Paolo Castagnoli che può dire che Vittorio veramente non faceva mai pensare a nessuno questa sua astomia. Poi dopo 21 anni lui si è ammalato, che stava nascendo Diego, mio figlio naturale. Si è ammalato gravemente, a 33 anni. Si è ammalato e i medici, primario, Mercati, aveva detto che non c'era niente da fare, perché lui provava a operarlo per vedere se riusciva, ma che non sarebbe riuscito. Invece poi io, durante l'operazione, ho chiesto al Signore veramente con tutto il cuore di far conoscere Vittorio al bambino che nasceva. Mi dispiaceva che il figlio non conoscesse questo babbo così, così bravo. E è successo che è ritornato dalla sala operatoria, è tornato in camera. Però nella camera lì ho cominciato ad avere speranza. E dopo tanto tempo Vittorio si è rimesso. Sempre ha avuto questa astomia, l'ha portata sempre. Però allo stesso tempo era anche un bravo chirurgo. Lui non si lamentava mai. Sapeva, lavorava, tanto è vero che una volta proprio Castagnoli mi disse: ma Lia, tienilo a casa e ci fa lavorare come matti. Questo tanto tempo fa. E poi alla fine invece sulla colite ulcerosa è nato un tumore,

0: Vittorio probabilmente l'aveva capito, ma che non me l'aveva, non l'ha voluto far sapere a nessuno, fino a che non era, fino a 3 mesi prima della morte, quando lui non poteva più nascondere questa cosa. Allora l'hanno operato 2 volte, una all'addome e una alla testa, e dopo l'operazione l'hanno portato in rianimazione, e un giorno mi ha detto, mentre io lo accudivo, Lia, portami tutti i figli che abbiamo allevato, erano tanti, e io ho detto, come faccio a portarteli in sala in rianimazione, non me lo danno il permesso. Invece una collega, siccome Vittorio era giovane, ha detto, ma sì, lo possiamo fare. Li hanno vestiti tutti come si va in sala operatoria, con tutto. Tutti intorno al suo letto, il suo letto era questo, facciamo conto, tutti intorno, io ero lassù. E Vittorio guardava i figli tutti a uno, ma con una profondità, come per dire, non vi dimentico, io ci sarò sempre. Poi, aspetta. Poi l'ultima ero io, mi ha preso per mano e mi ha detto, cara Lia, hai visto, dice, per questo motivo valeva la pena di vivere. Se anche io avessi avuto soldi, avessi avuto case, avessi avuto macchine, cosa mi portavo dietro? Adesso porto dietro l'amore che abbiamo dato.
1: Grazie. Una domanda che non ho fatto a Sandro è che, giunto al termine del libro, qual è nel complesso la realtà?
2: Ma hai mai fatto una domanda da 100.000, cioè da 1 milione di euro, ma non ti aspettare una risposta di identico valore. Ecco, io sì.
3: Sera,
2: mi chiamasse il Tribunale Ecclesiastico a dire cosa pensa in pochissime parole di Vittorio Trancanelli, io risponderei che Vittorio Trancanelli è stato lo specchio della carità cristiana, perché molti di noi, me compreso, molte volte riteniamo che fare un'elemosina o mettere qualcosa nelle mani di un povero che tende un soccorso, che chiede un soccorso, sia espressione della carità. Non dico che non siano opere buone, ma la carità è un'altra cosa. La carità è un valore più alto, più elevato, che si avvicina più a Dio. E Vittorio, a mio avviso, rileggendo, perché a voi sarà successo, scrivi un libro, poi lo rileggi, ancora lo rileggi, ho capito che Vittorio ha tradotto alla lettera quella che San Paolo indirizzò ai Corinzi, che diceva testualmente: la carità ha un valore molto più alto, che Vittorio ha tradotto in questa forma. La carità, che dice San Paolo, è la carità, l'umiltà, la passione, l'amore verso il prossimo. Quindi io, se devo concludere un mio ragionamento, la mia impressione, quello che ho scritto, ripeto, Vittorio è lo specchio della carità cristiana e non è cosa a poco conto nei tempi specialmente in cui viviamo. Perché Vittorio ha seguito questa lettera: la carità è paziente, benevola. È la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Questo è stato Vittorio.
1: Grazie Sandro. Il sindaco emerito Edo Romoli.
4: Buonasera a tutti. Naturalmente non potevo non prendere la parola quando si parla di Vittorio Trancanelli, cara Rita e cara Lia. Io sono stato un amico carissimo di Vittorio. Ho trascorso l'adolescenza con Vittorio. Non è che ho sentito parlare di Vittorio. Abitavamo uno davanti all'altro e quindi per anni, insieme all'amico Dino Masci, che ho chiesto se fosse presente, ma mi hanno detto, eravamo un trio, voglio dire, molto affiatato, con interessi completamente diversi. A me piaceva giocare a pallone, Sandro, a Vittorio piaceva studiare, pitturare, fare cultura e soprattutto ogni tanto prendevamo una sgridata. Perché? Perché tutti i sabati Sandro, naturalmente si iniziava a giocare verso le 14 o le 15, ma alle 16 naturalmente Vittorio ci richiamava e ci diceva che bisognava andare a confessarsi da Don Luigi Ortolani. Quindi la sua passione, la sua spiritualità, la sua amore per il prossimo, la sua amore per le persone meno fortunate e più deboli, parte da lontano, parte da quando ha cominciato naturalmente a frequentare via Matteotti. Vittorio, tra le altre cose, ha potuto in un certo modo anche fare esperienze diverse, via, cioè ha pensato di poter essere utile anche in modo diverso e quindi si è impegnato in politica. Forse pochi ricordano, ma io ricordo bene quando è stato candidato, e lo ha fatto, mi diceva, mi chiamava Rodolfo, allora non Edo, lo ha fatto perché pensava di poter essere ulteriormente utile nei confronti della gente, soprattutto di quelle che avevano meno fortuna ed erano, diciamo, più bisognosi, cosa che ha fatto naturalmente con la sua professionalità e con la sua esperienza di vita. Quindi è un ricordo straordinario che ho di Vittorio, e devo dire, e voglio dire a Lia e a Rita, mi spiace non poterlo dire alla mamma Carla e al papà Saverio, ma penso che no, da lassù ci ascolteranno, di continuare ad essere orgogliosi di aver avuto un marito e di aver avuto un fratello come Vittorio. L'ultima cosa che voglio dire, Sandro, parte dalla tua provocazione, è quella di è quella di raccogliere, voglio dire, le somme da poter utilizzare con la parrocchia attraverso forme che poi la parrocchia stessa deciderà. Io vado più avanti e chiedo ai cittadini, mi voglio alzare, posso alzarmi, no? E chiedo ai cittadini di Petrignano di testimoniare concretamente questa riconoscenza nei confronti di Vittorio e del suo operato. Noi a Petrignano, insieme a Don Carlo, insieme ad altre istituzioni, potremmo pensare a qualcosa che lo ricorda non una volta ogni 20 anni o 15 anni, una cosa che lo possa ricordare in un'occasione annuale attraverso una manifestazione spirituale, attraverso qualcosa che metta a disposizione della Baracchio risorse per intervenire a favore delle persone più bisognose. Grazie.
1: Grazie, Edo Romoli. La senatrice vuol dire qualcosa? C'è nessun altro? È perché sennò io passo la conclusione a Sandro e al parroco poi per le
5: al termine di un pomeriggio così, così coinvolgente. Posso dire una cosa un pochino più cattivella? Nelle settimane scorse mi è capitato di pensare, sono stato provocato adesso da quanto leggeva Sandro pochi istanti fa, diceva la carità riservata di Vittorio. Adesso io non punto l'indice contro nessuno, però non vi nascondo che qualche settimana fa, guardando certe trasmissioni televisive, di miracoli e di miracolati, immortalati anche in diretta TV, ho pensato a quanto sia diversa quella signora che spaccia la sua santità rispetto all'umiltà riservata di Vittorio. Nient'altro.
1: Grazie Gianfranco di questa sottolineatura straordinaria. Se non ci sono altre persone che vogliono intervenire, non mi si chiede che ho strangolato il dibattito, mi raccomando. Allora facciamo concludere a Sandro con un'ulteriore riflessione e soprattutto mi deve rispondere quale influenza ha avuto la nonna per Vittorio.
2: Ricordami. Ma io ho parlato del libro di Vittorio vissuto a Petrignano, ma ho anche parlato di Vittorio medico nel libro. E io sono stato un paziente di Vittorio. Nel 1975 Vittorio mi ha operato per un tumore al colon. E mi commuovo quando ricordo e penso che Lia l'abbia sentito raccontare da Anna Maria, quando verso le 1 di notte, con un dolore atroce, il dottore, il mitico, tanto amato dottore Sette Poste, prescrisse che io fossi ricoverato in clinica d'urgenza. Arrivai lì, erano quasi le 1, Anna Maria vide un camice bianco camminare sul corridoio, si rivolse, dottore, dottore, si gira, era Vittorio Trancadelli, il quale vedendomi disse, cosa è successo Sandro? E disse che avevo questo forte dolore. Vittorio, senza visitarmi, disse all'infermiere, portalo in corsia, fallo spogliare e poi conducelo in sala operatoria. Io andai in sala operatoria, ad aiutare Vittorio c'era l'amico infermiere Ennio Ridolfi, a cui rivolgo un grato pensiero e anche un applauso. Ma la cosa, quell'episodio per me è stato un mistero, cara Maria. Come ha fatto Vittorio, senza visitarmi, soltanto guardandomi e facendosi che io dicessi che stavo male, che avevo un dolore, come ha fatto a dire all'infermiere, spogliarlo e portamolo in sala operatoria. L'ha operato, non era un appendicite come mi era stata diagnosticata dal professor Muyas, era qualcosa di più grave. Ma per me questo atteggiamento di Vittorio resta un grande mistero.

0: Ma io voglio anche dire, e voglio rispondere a Gianfranco quando mi ha detto del chierichetto. Quando io ho parlato di carità cristiana, io ho vissuto alcuni episodi personalmente, e alcuni che potrebbero essere banali, ma eppure oggi, visti con gli occhi di ieri, hanno un valore grande. Io ero uscito dal seminario, perché stavo 3 anni in seminario, e avevo conservato i rapporti con il parroco, con la parrocchia, e servivo la messa, ma fra i chierici c'era un bambino, lo vedrete nella fotografia di questo libro, era Vittorio Trancanelli, un bambino di 5-6 anni, vestito con la nonna che aveva fatto la cotta e la veste nera. Questo bambino arrivava, baciava la mano al parroco, allora si usava baciare la mano al parroco, poi a un certo punto non lo vedevamo più. Dove è andato Vittorio? Premetto che Don Luigi Ortolani aveva preso in affidamento il figlio di suo fratello, Ughetto, che noi chiamavamo il Cechetto, il cieco. Questo bambino, Ugo, era caduto su un focolare acceso, si era bruciato gli occhi, era diventato cieco, e Don Luigi lo aveva preso in affidamento da bambino, fatto studiare ad Assisi, all'Istituto per Ciechi e Sordomuti, ha studiato musica, era diventato il personaggio importante a Petrignano perché suonava l'organo. Ebbene, Vittorio era scomparso, dove è andato? Vedevamo questo bambino a un certo punto con la mano di Ughetto, che lo accompagnava, era cieco. E camminando diceva, lo scalino, attento, e lo portava in chiesa, apriva la porta della balaustra che era in quella posizione, conduceva Ugo all'organo e stava lì vicino perché Ugo leggeva la musica con le mani come i ciechi. E Vittorio, stando lì vicino a questo bambino, Ugo diceva volta e lui girava la pagina. Quindi mi fargli vedere ancora questo bambino, così piccolo, girava la pagina, tutto preso, ma guardava Ugo con occhi non... che traspariva quella gioia di servire quel cieco in quel momento come Gesù ha servito il cieco. Perché Vittorio era già da bambino illuminato da Dio. Ma poi un altro episodio sempre legato a Ugo. Ughetto nei pomeriggi usciva di casa di Don Luigi e si metteva in piedi nell'attesa che qualcuno vedendolo lo portasse al bar oppure in qualche posto. Molti, compreso anch'io qualche volta, birbaccioni, giovani che stavano lì, non facevano caso a questo fatto. Primo che si accorgeva era Vittorio. Correva, lo prendeva per mano, lo portava nel bar del cugino di Saverino, Nicola Trancanelli, lo conduceva, prendeva la tazza, lo faceva accomodare al tavolino, lo serviva e alcune volte con i soldini che Saverio gli aveva messo in tasca pagava il caffè. E poi non solo, poi lo accompagnava dal calzolaio. Noi bambini allora eravamo usi andare nella bottega del calzolaio o del sarto. Comunque Vittorio, ecco, anche in questo non era un fatto normale, questo è un fatto normale, però guardandolo negli occhi era gioioso, contento. Secondo lui quel gesto per lui era la gioia più grande che potesse avere in quella giornata. Questa era Gianfranco, la cristianità, la carità cristiana che Vittorio interpretava, non solo interpretava, ma che traduceva in fatti. Infatti ci sono tanti altri episodi che potrei raccontare, tanti, su questo fatto di Vittorio in cui ha testimoniato la carità cristiana. Una di queste era la cresima. Non so quanti si ricordano che a quell'epoca, la mia giovane età, si diceva che il segno di croce che faceva il vescovo era un chiodo e tutti temevano la cresima. Andavano a prendere la cresima con la paura, alcuni piangevano. Chi è che andava lì in soccorso? Proprio Vittorio, il quale andava lì, lo tranquillizzava, e stai tranquillo, non è il chiodo, ma è Gesù che entrerà in te. Quindi Vittorio sentiva questa cristianità, questa carità cristiana in una maniera veramente eccezionale. Io non lo so, non saprei dire oggi, se dovesse essere un pittore, rappresentare il volto di Vittorio, il volto gioioso di Vittorio, quando poteva fare del bene a una persona. E ce ne sono tanti altri, adesso forse la serata è tarda, non mi dilungo ancora. Però prima di terminare voglio dare atto a un amico qui presente, un amico che ha condiviso con Vittorio come infermiere la fatica della sala operatoria, Ennio Ridolfi. Ennio Ridolfi si è fatto carico di organizzare questa serata, di organizzarla in una maniera gioiosa, perché nel farlo non lo faceva soltanto come vicepresidente della Prologo, ma lo faceva come il desiderio forte di ricordare Vittorio, quel Vittorio che lui aveva servito in sala e operatoria. E quindi a me corre l'obbligo di dare un grande ringraziamento a caro Ennio. E penso che tu meriti stasera che questa folta assemblea ti faccia un caloroso applauso. Ora concludo con quella pagina iniziale del mio libro, Lettera aperta al venerabile Vittorio. Caro Vittorio, per la nota tua contrarietà al pubblico apprezzamento della tua personalità, avresti voluto che io non facessi di te un racconto e che fossi pertanto rimasto in silenzio. Ti chiedo venia, ma non potevo tacere. È prevalso in me l'imperativo morale di presentare ai tuoi concittadini che non hanno avuto la fortuna di conoscerti personalmente l'esempio della tua vita luminosa. Tu hai voluto bene a tutti, uomini e donne di ogni nazione, di ogni pensiero politico e di ogni fede e cultura. Hai amato anzitutto i poveri e chi non era nessuno sullo scenario del mondo. Ho sperimentato la tua ritrosia alla sovraesposizione dei tuoi meriti, ma la società ha bisogno, oggi più che mai, di conoscere esempi come il tuo, da cui trarre stimoli e incitamento a tessere i fili di un futuro che non ripudiando le conquiste del presente, rinsaldi la fede nel Signore Gesù Cristo e faccia affidamento su di Lui per uscire dalla schiavitù di un materialismo che oggi sommerge e angoscia. No, non potevo rimanere silente. So bene quanto fosse arduo lumeggiare la tua personalità, esaminare i ricordi in modo realistico e le sensazioni ad essi legate. Mi sono fatto coraggio e ci ho provato. Ho scritto ciò che ho recuperato nei cassetti della mia anziana memoria e ciò che ho appreso dalle testimonianze della tua amata sposa Lia, di tuo figlio Diego, di tua sorella Rita, dei tuoi compagni di scuola, dei tuoi colleghi medici e di tanti altri che furono, che ti amarono e ti hanno apprezzato e han pianto la tua dipartita da questo mondo. Pochi e disadorni episodi, tanti altri sono stati tralasciati, non conosciuti e dimenticati. Ho detto di te in maniera forse inadeguata e ti chiedo scusa. Tu da lassù, oggi, in paradiso, hai già letto questo mio libro e vedo il tuo sguardo sull'ultima pagina e sembra di sentirti dire sorridente: Sandro, perché tanto disturbo per me che non sono stato nessuno? Cosa ho fatto per meritarmi tante attenzioni? No, caro Vittorio, non sei stato nessuno. Sei stato un uomo giusto, anzitutto ispirato alle beatitudini del Vangelo. Hai vissuto con umiltà, semplicità e fraternità, senza oro e senza incenso, adoperandoti con gioia e carità per aiutare i poveri, i diseredati, i malati. La tua santa laicità è quella del provo cittadino, di un medico esemplare, come tanti lo sono nei nostri ospedali. La grandezza della tua dedizione a Cristo è penetrata dentro le pieghe della tua vita quotidiana, rifuggita dal desiderio di fare grandi cose per colpire l'immaginazione della gente. Voglio dirti però, in tutta confidenza, che al di sopra di tante testimonianze individuali rese da noti personaggi e da persone semplici, c'è, caro Vittorio, oggi una vox populi che chiede alla Chiesa il riconoscimento ufficiale della tua santità, ma per me e per tutti gli altri che ti hanno conosciuto sei già santo. E umilmente ti chiedo pertanto di benedire, proteggere la comunità laica e religiosa del mio tanto amato paese. Ciao Vittorio, a presto. Scusate ancora, penso che siamo in chiesa. E io voglio leggere la preghiera che Don Navarro Capezzali, il parroco che ha educato la nonna di Vittorio Tregadelli, una preghiera che io riporto a fine del libro: sia lodato ogni momento il mio Dio nel sacramento, sia per sempre il nome santo di Gesù sacramentato, benedetta ancora sia la Gran Vergine Maria che ci diede questo figlio puro e bello più di un giglio. Vieni, amato mio Signore, vieni, infiammami d'amore, fa che sia questo amore mio tutto tuo, mio caro Dio, fa che sia quest'alma mia tutta tua, dolce Maria.
1: Facciamo concludere al parroco.
2: Ecco, credo che abbiamo concluso bene con la preghiera di Don

Napoli, e ringrazio tutti davvero, soprattutto ringrazio il Signore per la vita di Vittorio, che è un dono per tutti noi, per la nostra comunità. Grazie, grazie e buonanotte a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Oh Gesù, nostro amore e nostro tutto, nello Spirito Santo, con Maria e in Maria, noi ci consacriamo a te. Tu, amore e splendore del Padre, sei la nostra gioia, il nostro canto, la nostra speranza, tutto il nostro bene. Dacci di vivere con la tua vita, di amare con il tuo cuore, di pensare con i tuoi pensieri, di sentire con i tuoi sentimenti, di vedere con i tuoi occhi, di soffrire con la tua croce. Sii tu a vivere in noi. Insegnaci a spenderci con te, senza misura, per i nostri fratelli, a fare della nostra vita un dono di amore, a vederti sempre e dappertutto, soprattutto in chi soffre, e ad essere in ogni momento col sorriso e la pazienza, la misericordia e il perdono e la condivisione di ciò che abbiamo. I testimoni del tuo amore, i banditori della tua gioia, ti chiediamo di renderci famiglia spirituale, di vivere l'uno per l'altro, perché tu viva tutto in ciascuno di noi. Amarci come ci ami tu, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato essere un cuor solo e un'anima sola, perché tu possa realizzare anche attraverso noi il tuo sogno d'unità per la Chiesa e il mondo. Vinci, oh Gesù, ogni nostra resistenza. Riprendici in ogni nostro smarrimento. Agisci tu dentro di noi. Trattaci come cosa tua, ora e sempre, per il trionfo del tuo amore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Buonasera a tutti della comunità di Nazareth Mater Dei, Sesto Fiorentino, questa nostra comunità vocazionale che prega per le vocazioni sacerdotali e religiose, per impetrare da Dio sacerdoti santi e appunto per la santificazione di tutti coloro che hanno già accolto la vocazione al sacerdozio. Questo mese di giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù e quindi questa sera pregheremo pensando al Sacro Cuore, che è il luogo dell'amore misericordioso di Dio. Quel cuore aperto, spalancato dalla lancia, nel quale c'è posto sempre per tutti, è un cuore dal quale noi traiamo ogni bene. E che ci dice qual è appunto l'identità del Cristo, le sue piaghe, il suo cuore aperto, ci permettono di riconoscere chi è Gesù. Gesù è colui che è stato disposto ad amarci fino alla fine, che è stato disposto a lasciarsi forare mani e piedi e squarciare il costato per la nostra salvezza. Perciò questa sera mettiamoci in una adorazione molto umile, riconoscente, un'adorazione che guarda quest'amore infinito con gioia e al tempo stesso condividendo la sofferenza con dolore. Perciò chiniamoci, inginocchiamoci davanti a Gesù e chiediamogli di farci fare esperienza del suo amore infinito per ciascuno di noi. Accogliamo il Signore con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, noi ci nascondiamo nel tuo cuore aperto e portiamo con noi tutti coloro che sono nella sofferenza, tutti coloro che vivono il dramma della guerra, la violenza, tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, ai nostri cari, ai nostri defunti, coloro che devono morire in questo giorno affinché nessuno di essi vada perduto. Nel tuo cuore, Signore, noi vogliamo condurre tutti i sacerdoti, tutti i consacrati, perché nel tuo cuore possano trovare forza, pace, gioia, voglia di andare avanti, voglia di annunciare, di essere evangelizzatori. Signore Gesù, concedici di adorarti come tu desideri, in spirito e verità. Il Padre cerca tali adoratori. Dona al tuo Spirito Santo affinché sia Lui a pregare in noi, ad adorare in noi, a gridare in noi Abba. Facciamo insieme il Salmo 34. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine, perché è bene che il cuore venga rinsaldato per mezzo della grazia, non con cibi che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne usarono. Per mezzo di Gesù offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. La conoscenza di Gesù è la cosa più importante per noi. Essa sola può mantenerci fedeli. Ma non conosceremo il Cristo se non ci sforzeremo di conoscere il suo cuore. Ci esaminiamo spesso sulla generosità, la carità, ma non sulla conoscenza di Gesù, che ci illudiamo di avere. La conoscenza di Gesù è legata intimamente all'adorazione e alla preghiera, perché in esse si sviluppa il bisogno, la sete di conoscere Gesù. Ciò che dovrebbe unire fra loro i cristiani è proprio questa conoscenza del cuore di Cristo, che sfugge a qualsiasi determinazione di spazio e di tempo. La devozione al Sacro Cuore riporta la persona di Gesù al centro della vita cristiana. È una grande forza cercare e trovare conforto e gioia in quel cuore che è la fonte di tutte le consolazioni.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Madre e decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Si fa la preghiera tutti insieme. Gesù, tu sei il solo e vero amico, tu prendi parte alle mie pene, te le addossi, possiedi il segreto di rivolgermele in bene. Tu mi ascolti con bontà quando ti racconto le mie afflizioni. Ti addolcerò, ti trovo sempre in ogni luogo, tu non ti allontani mai. E se io sono costretto a cambiare dimora, continuo a trovarti dove vado. Tu non ti annoi mai di ascoltarmi, non ti stanchi mai di farmi del bene. Io sono sicuro di essere amato. Per quanto miserabile io sia, nessuno mi toglierà mai la tua amicizia. La morte che ci strappa a tutti gli altri amici mi riunirà a te. Tutte le disgrazie dell'età o della fortuna non possono staccarti da me. Anzi, io godrò più pienamente di te. Tu mi sarai più vicino proprio quando tutto mi sarà contrario. Tu sopporti i miei difetti con una pazienza ammirevole, nonostante le mie infedeltà e le mie ingratitudini, tu sei sempre pronto a ricominciare se io voglio. O Gesù, concedimi di volerlo affinché io sia tuo ora e sempre.

I discepoli erano in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Sorprende che Gesù risorto mostri ancora le sue ferite. Lo si vorrebbe esente dai segni della passione. Invece l'amore vero è sempre crocifisso, perché condivide le situazioni di chi è nel disagio. Ancora oggi, ogni situazione che sanguina trova sempre attento e disponibile Gesù, e così dovrebbe essere per ogni cristiano. La fede ci illumina sulla via della croce e dell'imitazione del Signore Gesù, e ci dà ardore e coraggio per percorrerla, facendo risplendere ai nostri occhi la più dolce, calda e benefica delle verità, la verità del Sacro Cuore di Gesù. È la rivelazione dell'amore di Dio verso di noi. Non siamo mai abbandonati, dimenticati soli sulla via della croce, sulla via che segue Gesù. Noi abbiamo là un cuore che ci ama. Noi là siamo amati in ogni istante. Prima che noi fossimo un cuore ci ha amati di un amore eterno. E per tutta la durata della nostra vita questo cuore ci abbraccia con il più caldo degli amori. Questo cuore è perfetto, puro come la luce, più innocente degli angeli, senza nessuna bruttura. Tutte le bellezze e le perfezioni increate risplendono in esso. È il cuore di Gesù, il cuore di Dio fatto uomo. Dio ci ha amati ieri, ci ama oggi, ci amerà domani. Dio ci ama in ogni istante della nostra vita terrena e ci amerà per tutta l'eternità se non respingiamo il suo amore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre del coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa. Si fa tutti insieme la preghiera. Amore infinito, Dio eterno, ti adoro nella tua unità e nella trinità delle tue persone. Ti adoro nel Padre, creatore onnipotente di tutte le cose. Ti adoro nel Figlio, sapienza eterna, per il quale tutto è stato fatto. Verbo del Padre incarnato nel tempo nel seno della Vergine Madre, Cristo Gesù, Redentore e Re. Ti adoro nello Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio, nel quale è la luce, la forza, la fecondità. Ti adoro, amore infinito, nascosto nei misteri tutti della nostra fede. Ti adoro palpitante nel cuore di Cristo, tuo ineffabile tabernacolo, e a te mi consacro. Io mi dono a te senza timore, nella pienezza della mia volontà. Prendi possesso di tutto me stesso, pervadimi interamente. Amen.

Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. È Lui, infatti, che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza. Oggi si vive in una società che oscilla tra l'indifferenza e la selettività. Da una parte prevale il disinteresse verso l'altro e dall'altra si impone una grande selettività nella scelta delle persone e degli ambienti che si frequentano. Il risultato è l'aumento dell'anonimato e della competizione. Gesù percorre un'altra strada, quella dell'interessamento cordiale, del superamento delle barriere interiori, dell'impegno a favore degli altri, soprattutto dei più deboli. Gesù, il tuo cuore non è di pietra, ma di carne. Non è limitato dal peccato, ma è grande e profondo quanto il tuo stesso amore. Il tuo cuore non distingue tra ricchi e poveri, amici e nemici, schiavi e liberi, peccatori e santi. Il tuo amore è aperto a ricevere chiunque, con un amore totale e illimitato. Vi è posto per chiunque voglia venire a te, ma il tuo cuore è mite e umile. Tu non costringi, non trattieni, non spingi, non forzi. Tu non avanzi pretese su di noi, non ti aspetti nessun grande atto di generosità, non speri in atti eroici o in gesti drammatici. Tu vuoi dare il tuo cuore soltanto a coloro che vengono a te con fiducia. Tutto quello in cui speri è il nostro semplice e fiducioso sì. Sei tu che ci raggiungi per primo. Il tuo sceglierci è il tuo dono, è il tuo grande atto di fiducia. Tu hai avuto fiducia che nel nostro cuore peccatore, spezzato e vulnerabile,

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre del Coro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Facciamo le litanie del Sacro Cuore di Gesù. Signore, pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Continuiamo a rispondere, abbi pietà di noi. Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, unito alla persona del Verbo di Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, maestà infinita, Cuore di Gesù, Tempio Santo di Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Tabernacolo dell'Altissimo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Casa di Dio e Porta del Cielo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Fornace di Carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Fonte di Giustizia e di Carità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, Pieno di Bontà e di Amore. Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, degno di ogni lode.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque. Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, paziente e misericordioso.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, colmato di insulti.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra. Cuore di Gesù, vittima per i peccati.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, speranza di chi muore.
1: Abbi pietà di noi.
0: Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi.
1: Abbi pietà di noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Preghiamo. O Dio Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: nei suoi angeli e nei suoi santi. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

solo per ringraziarti nel momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per fine, fratelli e sorelle, insieme questo pomeriggio siamo venuti per condividere l'esperienza dell'incontro. Sperimentiamo il desiderio di venire a adorare, a ringraziare. Siamo venuti, Gesù, fratelli, insieme ai fratelli e sorelle della famiglia di Maria Vici, perché stando qui davanti a te possiamo accogliere questo mistero d'amore, possiamo accogliere le grazie che sappiamo ogni volta che si sta in preghiera tu ti degni di regalare. Veniamo ad adorarti perché siamo tu, Signore, hai parole di vita eterna. E che abbiamo la linea di preghiera di Maria Vista in quest'ora particolare, non voglio sino essere quel canale per il quale insieme come famiglia consegniamo al Signore molti dei nostri pensieri, molti dei nostri desideri. Il peso di questa croce che in un certo tempo della vita il Signore va per me. Quanto neanche abbiamo le giuste ragioni perché accade, ma siamo certi che venendo qui da te, Signore, e stiamo rivolgendoci a te, che sei la via, che sei la luce, che sei la nostra speranza. Invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo questa potenza di Dio, questo regalo di Dio, invochiamo lo Spirito d'amore. Ci promesso questo nostro stare qui, questo nostro sostare. Il caldo di questi giorni sicuramente a volte non favorisce questi nostri momenti di preghiera, ma stranamente stando qui tutto si trasforma. Il caldo passa e ritornano i pensieri di venire a sperimentare la carezza di Dio. Il Signore ci ha chiesto di vivere la carità. Il Signore ci ha chiesto di amare i nostri fratelli. Ci ha chiesto ancora di venire da Lui quando siamo stanchi e affaticati. Oggi vogliamo, con la grazia di Dio, vivere questo momento di carità spirituale, portando ai piedi di Gesù, portando qui ai tuoi piedi, Signore. Però che tu stesso, con l'intenzione, che tu stesso hai voluto
che invece noi con noi viene Spirito Santo, viene Spirito d'amore, ti lovo, ti benedico, diciamo che apriamo il nostro cuore e chiediamo l'intercessione di Maria, la madre di Gesù, madre nostra. In questi momenti di preghiera ti vogliamo anche così vicino. E con la forza dello Spirito e con la presenza di Maria. E noi con Gesù, riconoscendoti come il Signore, come il Salvatore, come il nostro Dio. Viene lo Spirito d'amore, viene lo Spirito Santo, viene il Re dei Re. Invochiamo questo Spirito che già abita in noi, con il battesimo lo abbiamo ricevuto, e è Lui che parla per noi, è Lui che ci avvicina, è lo Spirito che ci guida. Santo Spirito di Dio, vieni, vieni Spirito Santo, vieni, vieni il cuore dei tuoi fedeli, accendi in esso il fuoco del tuo amore. Vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della terra. Signore Dio, che con le tue luci, Signore, hai illuminato il mondo. Hai illuminato il nostro cuore con questa luce dello Spirito Santo. Concede a noi di avere nello stesso spirito il gusto del bene e di godere sempre del tuo conforto. Questi sentimenti che svegliano in ognuno di noi questo pomeriggio e svegliano una presenza viva e reale. Grazie Gesù, grazie Padre, grazie Spirito Santo, grazie Trinità Santa. Dobbiamo riconoscere che tu sei l'amore, che tu sei la via, che tu sei fortezza. E nella certezza di questo tuo potenza vogliamo finire chiedere una preghiera per Vanna e Marco, coppia, è una coppia che vive a Modena e che stanno chiedendo preghiera. C'è Lisa di Perugia che chiede preghiera per i difunti della sua famiglia, chiede preghiera per il suo matrimonio che è in difficoltà e per le persone che sono nella sofferenza.

Eccoci, signore, ricordando Elisa e Anna, che hanno aperto il cuore e vogliono che questa sera, questo pomeriggio, vediamo per loro. Che Dio tutti, che il Signore vedrà per suo nome, tu sai, che oggi è stato intervenuto da Palermo. Preghiamo, Signore, per un'altra mamma che prega per Giuseppe, suo figlio, che sta molto, molto delicato di salute. Ringraziamo

che vogliamo pregare il Signore. Polibite, e sto vivendo una sofferenza di una separazione. Solo tu, Signore, puoi sostituire, lo sostituire, puoi calmare il suo dolore. Signore, tu sei il pan vivo disceso dal cielo. E noi siamo questo popolo in cammino. Già viva, Signore, il dono della fede ricevuta. Sì, Signore. Per tutte le persone che ci hanno introdotto alla fede cristiana. E vogliamo pregare per la Chiesa che ci è pronto come figli. Grazie Gesù per il pane di ogni giorno e per ogni cosa che ci dona. Grazie Signore per il lavoro, la famiglia, gli affetti. E interiormente in noi la fede. Il Signore, la fede è un incontro. E noi siamo qui oggi perché vogliamo capire, Signore, ogni volta di più quanto tu sei grande e quanto tu sei l'unico. Aiutaci Gesù a contemplare e riconoscere in te la mia e la verità. E vogliamo credere anche Signore una preghiera per la salute e la serenità di Giuseppe e Angela, una preghiera per i suoi genitori di cui Anna e Antonio, con suo padre e sua suocera Fatima. Grazie Gesù. E a voi che con me state adorando, ringraziando, contemplando, benedicendo. A voi che questo pomeriggio avete scelto questo momento di preghiera. A far, Signore, accendere su di voi le vostre famiglie con le grazie che il vostro cuore desidera, la salute per qualsiasi malattia, la riconciliazione per la mancanza di un perdono, le relazioni senza muri, per chi è in difficoltà riesce a parlare con qualcuno o qualcuno. E sono le grazie particolari al Signore per la liberazione di qualcuno. O chiediamo con tanta gioia la grazia di essere riconoscenti, di contemplare e capire tutto il bene che abbiamo ricevuto. Signore, a volte tutti scontati, ma quante volte abbiamo capito quanto hai quanto bene ci hai fatto. Grazie Gesù. Noi non vogliamo altro che amarti. Noi crediamo altro

Quanto è bello sentirsi amato, quanto è bello riconoscerti, quanto è bello vedere tutti le sorelle insieme a noi, scelgono Signore di essere qui. Invochiamo attraverso Maria la potenza di Dio su di noi e non ci stanchiamo mai, perché la preghiera non è mai, mai viene persa. Il Signore sempre si concede questa grazia e noi, Signore, ti ringraziamo perché tu dicevi, tu rispetti, Signore, al calice della gioia, tu, Signore, ti rispetti. E con il Salmo, per eso diciamo, che cosa venderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, figlio della tua ancella. Hai aspettato le mie capelli. A te, Signore, offrirò sacrifici dell'ore e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Noi ti adoriamo, Signore, ti adoriamo, ti glorifichiamo. E mentre ascoltiamo un canto, posso scaturire dal nostro cuore e lasciamo che sia lo Spirito a suggerirci di venire in silenzio il tuo dialogo con l'amore, con Gesù, il Dio che è amore. Ascoltiamo il canto e lasciamoci trasportare per entrare in questa comunione.

questi mi ha detto segno di lei, che non ci postiamo davanti a te. Tu sei il pane del cielo. Grazie, Signore, sazia la nostra fame di vita. Sì, Signore, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo. Tu ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, a che partecipiamo sempre con fede e amore a beneficio di tutta la Chiesa, Signore. Tu sei uno e sommo sacerdote. Sei affidato ai tuoi sacerdoti e santi ministri questa grande missione. Aiutaci, ciò che esprimiamo nella vita, ciò che celebriamo nel sacramento. Tu, ieri come oggi, ci riunisci in un solo corpo, Santissimo Dio di uno stesso Pane. Accresci, Signore, in noi, nella Chiesa, nelle famiglie, nelle nostre comunità parrocchiali, quella fraternità e quella pace. Signore, Tu nell'Eucaristia ci offri la certezza della resurrezione. Dona quella salute agli infermi, quelli che sono in ospedale, quelli che hanno trovato e scontrato una malattia incurabile, quelli che sono a punto di morire, alle malattie che vivono a casa, ancora quelli che ancora non hanno accettato la malattia del vestito scoperto. Che Signore, dona la salute a tutti gli infermi, che Tu, Signore, consideri che avranno questa grazia. Noi Te lo chiediamo con tutto il cuore. Il Signore nell'Eucaristia ci invita ad annunciare la morte e la resurrezione Tua. Vediamo fin d'ora chiederti per i nostri cari defunti. Già anche la Sagolla aveva chiesto una occasione per Anna e Antonio e la società Fatima. Vogliamo chiederti, Signore, per i nostri genitori defunti e per quanto portiamo

Dona, Senhora, de questo pane di vita che tetto. Donalo, Signore, quanti hanno pane sette di vita e di libertà. A tanti ti cercano se ti vogliono seguire. Signore, dona questo pane di vita. A tanti giovani in cerca del senso della vita, dona, Signore, questo pane di vita. Ai testimoni religiosi, religiosi, laici consacrati, famiglie consacrate, missionari del Vangelo dovunque siano, dona, Signore, il tuo pane di vita. A tutti i cristiani, ai cristiani di oggi, bisognoso di te, Signore, dona questo pane di vita. Agli affamati, agli accettati di giustizia, ai miti di cuore, ai servitori della speranza, a quanti, Signore, si sforzano di fare il bene con me. A tutti noi, Signore, dona il tuo pane di vita.

eu sei para me debilita. Che richiama ancora tutti coloro che cercano la tua volontà. Se vogliamo pregare, Signore, per ogni cristiano, perché possiamo comprendere che anche noi possiamo offrirci per il bene degli altri. Vogliamo pregare per i carcerati, in particolare per gli innocenti che vivono una condizione ingiusta, ma anche per coloro che stanno lì in carcere e stanno pagando un delitto commesso. Non vogliamo giudicare, Signore, vogliamo accompagnare con la preghiera. E vogliamo pregare questa sera, questo pomeriggio, Signore, ancora una volta una richiesta arrivata da Napoli, Rosario da Napoli, e che la preghiera per Basilio, che è stato in una sala operatoria per un intervento cardiaco. L'intenzione di Gina da Salerno, che chiede per i suoi figli e la sua famiglia, per i terremotati. Pensaci tu, Signore, mettici la tua mano per il mondo intero e per tutte le persone che soffrono anima e corpo. Ti preghiamo per le anime del purgatorio. C'è Luigi, una nonna, che chiede preghiera per la sua guarigione. Ancora Rita Maria da Noscere. Chiede per Giuseppe, per lei stessa, per Assunta, Giovanna e Flavio. Oggi di sana da Palermo il compleanno del dolce Papa Francesco. E già nella Gerusalemme celeste, chiedo preghiera. Barbara di Brescia, attivo la sua

affida alla sua collega Sonia, che è divisa dal marito, lontano dalla terra. E non sperimenta questo amore di Gesù. Chiedo per intercessione di Maria per la sua conversione. Simona da Siena chiede preghiera per la sua guarigione fisica e la parte del suo cuore e della sua famiglia, per il lavoro, per i suoi genitori e la conversione della famiglia Sincini. C'è ancora una richiesta, dico così, chiedo preghiere continua per l'anima di Giovanna, morta il 10 di giugno per una grave emorragia. Aveva vinto la buona morte e doveva riprendere le cure per vincere il suo tumore alla gola, per cui aveva chiesto più volte la grazia alla Madre Ausiliatrice e a Calma Fossi. È stata una martire del dolore per 2 anni. Ha subito tante cose, anche la mattina e l'altro, che hanno fatto qualcosa o poco per lei. Ilaria e sua figlia chiedono che oggi la ricordiamo. Le penne di posto, donna lei, il Signore, e prenda destra la luce perfetta, riposo in pace. Amen. Per Giovanna con linee di chiave. Ancora Piera dalla strada si sta guardando. Saluta e dice: chiedo preghiera per l'anima del mio padre Pietro, che è venuto a mancare il 20 di giugno. Chiedo al Signore di avere misericordia di lui, di perdonare i suoi peccati e di salvare la sua anima. Mi prendo il riposo con lui, mio Signore, e spenda resti la luce per tutto, riposo in pace. Amen. Accediamo, Signore, coloro che non ti conoscono, non credono, non sperano e non ti amano. Abbi misericordia, Gesù. Abbi misericordia. Preghiamo ancora, guardando Gesù che ti ama, che ci aspetta, che sta con noi e che viene accanto a noi e che non lascia mai di amarci. Chiediamo a lui questa grazia enorme di non abbandonare mai questi momenti di preghiera, che sono l'alimento dell'anima, che ci danno ristauro, che ci fortificano, che ci consentono di fare carità verso gli altri attraverso questa umile preghiera. Preghiamo per Maria Vissi e per la linea di preghiera, attraverso la quale fratelli e sorelle in comunione che rivolgono a te, Signore. Se vogliamo affidare le famiglie che sono in viaggio e con loro il mondo intero, il popolo della Venezuela che sta subendo la tragedia del terremoto e tutti quanti attraverso la nostra preghiera possono ricevere della consolazione. Particolarmente anche chissà chi vive la guerra. Con questi sentimenti ringraziamo il Signore per questo momento e restiamo in comunione spirituale, dove non ci sono tempi di barriere, ma siamo uniti in Lui che ci sostiene, ci ama e ci dona le grazie, che sicuramente nel tempo opportuno arriverà. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Un caro saluto per ognuno di voi, che Dio vi benedica e buon fine della settimana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso. Lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto. Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, affidiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre intenzioni. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedacia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opera di Dio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura. Presso il giardino dei re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nella steppe di Gerico. Mentre tutto il suo esercito si disperse,

0: paese, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia. Lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabucodonosor, capo della guardia, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la regia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alla fiamme anche tutte le case dei nobili, tutto esercito dei Caldei, che era con il capo della guardia. Demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabucodonosor, capo della guardia, deportò il resto del popolo che era rimasto in città. I desertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine, il capo della guardia lasciò parte dei poveri della terra, come vignoioli e come agricoltori. Parola di Dio.
1: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
2: Mi si attacchi la lingua al palato
3: se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre.
3: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Perché là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci i canti di Sion.
3: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra.
3: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo. Se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
3: Mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un leproso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano, lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lepra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.
1: Amen.

Ecco, cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi abbiamo visto che Gesù scende dal monte dopo aver predicato. Le grandi folle seguivano, ma improvvisamente la gente si divide. Un uomo malato di lebbra si avvicina a Gesù. Nel mondo antico questa malattia, e non era solo una terribile malattia, ma una condanna all'isolamento totale, no? Per legge questo uomo doveva stare lontano da tutti e gridare impuro, impuro, per far scappare la gente. E viveva da solo, senza che nessuno lo toccasse, forse da tanti anni. Ma guardate cosa fa. Abbiamo sentito. Rompe le regole, guidato dalla disperazione e da una fede immensa, decide di azzerare la distanza. Si inginocchia davanti a Gesù e dice una frase bellissima. Dice: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Non pretende nulla, non cerca di marcantaggiare, riconosce semplicemente chi è Gesù e si fida della sua volontà. Cari fratelli e sorelle, a quel punto Gesù fa un gesto ancora più rivoluzionario, no? Il Vangelo dice: tese la mano e lo toccò. Prima ancora di guarirlo con le parole, Gesù lo tocca. Gesù non aveva bisogno del contatto fisico per guarirlo, no. Lì sarebbe bastato parlare da lontano, ma sapeva che quell'uomo non aveva bisogno solo di guarire la pelle, aveva bisogno di ritrovare la sua dignità di essere uomo. Per questo motivo Gesù tocca quell'uomo, no? Aveva bisogno di sentirsi ancora degno di un contatto, di un legame. Dove, cari fratelli e sorelle, dove teniamo le distanze? Oggi quasi nessuno di noi ha la lebbra fisica, ma molti di noi portiamo dentro una specie di lebbra del cuore. Portiamo dentro zona della nostra vita piena di vergogna, di rimpianti e di fragilità. E qual è il vizio che non riusciamo a superare? E qual è il rapporto interrotto che non sappiamo come ricucire, no? E quella paura segreta di non essere mai abbastanza. La tentazione è sempre quella di nascondere queste cose a Dio. E noi pensiamo: prima sistemo la mia vita, prima mi ripulisco e poi mi avvicino a Lui. Ma l'uomo malato ci insegna l'esatto contrario. Non dobbiamo essere perfetti per andare da Gesù, no. Non dobbiamo essere perfetti. Andiamo da Gesù per essere guariti. A Lui non disgusta la nostra fragilità e non ha paura dei nostri errori. Cari fratelli e sorelle, oggi troviamo lo stesso coraggio di quell'uomo, you know? Qualunque cosa vi porterete dentro, qualunque parte di voi si senta sola, stanca o sbagliata,
portatela direttamente a lui, a Gesù. Inginocchiatevi nel silenzio del vostro cuore e ditele: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E abbiate fede che la sua mano si sta già tendendo verso di voi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci alziamo. Fratelli e sorelle, il Signore è venuto a cercare noi, non i sani, ma i malati, non i giusti, ma i peccatori. Consapevoli della nostra debolezza, a Lui presentiamo le nostre necessità della nostra vita e del nostro tempo. Preghiamo insieme dicendo:
1: Risana, o Padre, le nostre ferite.
0: Risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per la Chiesa, perché sia sempre sollecita e a medicare le ferite delle persone, per liberarli dal male e annunciare loro l'Evangelo della salvezza, preghiamo.
2: Risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per le popolazioni ancora afflitte dalla lepra, la loro piaga sia definitivamente sconfitta dall'impegno generoso e dalla solidarietà concreta dei paesi più ricchi. Preghiamo.
0: Risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per quanti operano nell'ambito sanitario, perché vivano un autentico rispetto della dignità degli ammalati, testimoniando loro una prossimità umana e una vera competenza professionale. Preghiamo.
0: Risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per noi che partecipiamo ai misteri della salvezza, la parola ascoltata e il pane spezzato perdonino il nostro peccato, purificano il nostro cuore e ci consentano di camminare in una vita nuova. Preghiamo.
0: Risana, o Padre, le nostre ferite. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi, affidiamo al Signore le nostre intenzioni. Oggi preghiamo per le persone che hanno chiesto le nostre preghiere, in particolare ricordiamo

0: Cristiana, Alexandra, Santiago, Martínez, Guidino, Don Noaschi, Benedetta, Francesco, Maria Chiara, e anche famiglia Gianmarchi e Luca Ambroso, e anche Filippo e Lucia, noi ti preghiamo.
1: Risana, o Padre, le nostre ferite.
0: Ricordiamo i nostri cari defunti, Giuseppe Brain e Joseph Brain, noi ti preghiamo.
1: Risana, o Padre, le nostre ferite.
0: O Signore, che ci hai donato il pane della vita per farci vivere in comunione con te, guida il tuo popolo affinché testimoni sempre il dono che gli hai affidato, per Cristo nostro Signore.
2: All'offertorio cantiamo il canto numero 73.
3: Mille, mille grani nelle spighe d'oro mandano fragranze e danno gioia al cuore.

Il figlio tu verrà e vivrà come in mezzo a noi. Mille grappoli maturi sotto il sole.

0: cuore solo, di un corpo solo in te. E figlio tuo verrà e vivrà ancora in mezzo a noi.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e a gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questo sacrificio di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano confermi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai generato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanime agli angeli e ai santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione
1: nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa.

0: e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Cambiatevi il dono della pace.
2: Pace di Cristo sia con te.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e prezioso sangue del tuo Figlio, fa che la seduta celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Cantiamo il canto numero 173.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Cari amici di Maria Vision, eccoci a un nuovo episodio della rubrica di mediazione e conciliazione. Come fare la pace, ritrovare un accordo, sia umanamente ma anche come modo di incarnare la propria fede cristiana, dove al di là dei contrasti siamo tutti fratelli e sorelle. E quindi con buona volontà e buona fede possiamo trovare sempre un accordo che pacifichi le nostre controversie. Oggi parleremo di un conflitto abbastanza comune per chi vive in condominio, conflitto appunto tra condomini, che si trovano, a volte gioco forza, a stare vicini in uno stesso palazzo, quando magari non tutti hanno la stessa percezione del rispetto delle regole comuni e anche del modo di relazionarsi gli uni con gli altri. In particolare, in questo caso, un gruppo di condomini aveva iniziato, dopo un po' di latenti tensioni, con la proprietaria dell'ultimo piano una vera e propria controversia che stava per finire in tribunale. E di cosa si trattava? Fondamentalmente del fatto che questo gruppo di condomini voleva delle antenne paraboliche da posizionare sul lastrico solare, quindi sul tetto del palazzo stesso, che peraltro era il tetto dell'appartamento di questa signora. Signora Diletta. Il gruppo di condomini aveva questa richiesta e in qualche modo giuridicamente fondata, avevano anche diritto di posizionare queste antenne, dimostrando la cattiva recezione delle antenne che avevano già sui propri terrazzi. Perché evidentemente il lastrico solare avrebbe avuto una ricezione ottimale e gli consentiva di appunto vedere canali che altrimenti sarebbero stati impediti o comunque difficili da guardare. In particolare, in questo tentativo di mediazione, dove si trovano a dialogare, prima magari a litigare un po' e poi finalmente a pacificarsi, il gruppo di condomini viene rappresentato dall'amministratore di condominio e la signora Diletta da sua nipote, in quanto la signora Diletta è anziana e poi facilmente suscettibile, quindi non vorrebbe trovarsi in situazioni emotivamente stressanti. Questo è un po' una, non dico anomalia, ma un qualcosa di diverso dallo standard in cui le parti, chi ha il conflitto, normalmente discute in prima persona. Ma è ovvio che ci si può sempre far rappresentare non solo da un punto di vista prettamente legale, ma anche dal punto di vista della maggiore facilità. Ecco, quando magari un contendente non si sente in condizioni di farlo serenamente, può sempre farsi rappresentare da qualcun altro e, se parliamo di controversie anche legali, questo altro deve essere munito di procura. Nel caso appunto specifico, l'amministratore di condominio davanti al mediatore comincia a esporre la problematica, che è appunto quella dell'installazione di queste antenne sul lastrico solare, che quindi sovrasta l'appartamento della signora Diletta, e motivandolo con una appunto migliore ricezione che queste antenne paraboliche poste sul tetto avrebbero rispetto alle antenne che loro già hanno sui terrazzi dei singoli appartamenti. La nipote della signora Diletta invece contrasta questa esigenza, dicendo che comunque le antenne magari più potenti posizionate sui singoli terrazzi possono avere la stessa ricezione e che la signora, che ha in effetti in qualche modo la proprietà del lastrico solare, non vuole concedere l'accesso per motivi di sicurezza e di privacy. E quindi da questo si comincia ovviamente ad alzare i toni, a irrigidirsi e cominciano però in questo scambio non certo sereno, almeno all'inizio, fra l'amministratore del condominio e la nipote della signora Diletta, pur mediato dal appunto terzo facilitatore.

specialmente di piccola taglia. E questo comincia ad allargare questo aspetto del cane e dei rumori molesti che arreca agli altri condomini, allarga in qualche modo la discussione, e, mettendo anche un ulteriore elemento che non era stato quello dell'oggetto principale della controversia, appunto le antenne paraboliche sul lastrico solare, ma che in qualche modo allargando potrebbe potenzialmente risolvere anche più problematiche. Nello scambio sempre un po' acceso, in parte in situazione congiunta, quindi con i due contendenti, anzi rappresentanti dei contendenti davanti al mediatore, sia in sede separata, cioè quando ciascun contendente parla singolarmente con il mediatore, emerge per esempio un ulteriore nuovo aspetto, che la signora Diletta è sempre in ritardo con il pagamento delle quote condominiali, anche questo una problematica non indifferente. E quindi questa torta si allarga ancora di più, potenzialmente diventando irrisolvibile, perché sembra che a ogni step successivo si arricchisce la problematica, ma come vedremo invece alla fine si riesce a risolvere un po' il tutto. Quindi a questo punto siamo già a tre problemi: le terrazze, le antenne sul lastrico solare, il cane che abbaia e il ritardo nel pagamento delle quote condominiali, che il tutto ovviamente configura una difficoltà nei rapporti di buon vicinato, nei rapporti condominiali. E chiaramente nell'esame della controversia, specialmente in sede separata, il mediatore fa approfondire cosa potrebbe succedere se non si accordassero. E chiaramente i condomini rappresentati dal loro amministratore fanno presto a dire: adiremmo le vie legali, cercando di imporre, di far imporre dal giudice questa installazione. E quindi contro anche le resistenze della signora Diletta, che paventa un più o meno fondato motivo di privacy e di sicurezza. Per quanto riguarda l'abbaiare del cane, effettivamente anche lì un intervento del giudice potrebbe imporre l'allontanamento dell'animale qualora non si riuscisse in qualche modo a addomesticarlo, ad addestrarlo in modo che non abbai in continuazione. E infine, per il pagamento delle quote condominiali, ovviamente lo stesso amministratore potrebbe fare un'azione esecutiva sulla condomina, la signora Diletta morosa. Chiaramente il tutto condito da ulteriori elementi, per esempio storici: la signora Diletta è una proprietaria della prima ora, e i condomini sono specialmente giovani, arrivati da recente, e molti di loro sono inquilini, quindi c'è una sorta di percezione di disparità, anche se sappiamo benissimo poi a livello condominiale sono tutti uguali. In più si rileva sempre in sede separata che la signora che proveniva da una situazione socio-economica elevata purtroppo è caduta in bassa fortuna, e quindi il ritardo anche nel pagamento delle quote condominiali non è quasi una sorta di dispetto, ma effettivamente manifesta una difficoltà economica presente. E il famoso cane che abbaia sarebbe oltretutto l'unica sua compagnia dopo che è rimasta vedova con i figli lontani, l'unica appunto vicina è questa nipote che la rappresenta in mediazione, e quindi una situazione anche di solitudine, di frustrazione, anche da un po' nobile decaduta, che quindi magari non facilmente accetta questo ridimensionamento e magari si dimostra un po' altera, come dice l'amministratore del condominio a nome di tutti i condomini. E questi rapporti ovviamente un po' già difficili oggettivamente non sono resi certo più facili da questi aspetti, che non rappresentano vere e proprie controversie, ma certo non facilitano la soluzione delle stesse. Ed ecco che però a un certo punto, cominciando ad approfondire gli argomenti, allora emerge già qualcosa che potrebbe a far divenire le parti a una soluzione. Ad esempio il fatto che l'amministratore di condominio, a un certo punto, parlando di varie cose a proposito della solitudine della signora Diletta, propone una badante che aveva

aveva utilizzato con grande soddisfazione con la relativa madre e che appunto sembrerebbe disponibile ora che la mamma non ne ha più bisogno. E questo apre uno spiraglio, oltre che di soluzione di un aspetto, appunto la solitudine della signora Diletta, anche come dire, un piccolo ponte, ecco, di soluzione di alcuni, almeno uno, dei bisogni emersi in queste discussioni, qua, cosa che ovviamente la nipote della signora Diletto accoglie con favore. Altro elemento sul quale questa volta la nipote è indotta a ragionare in maniera anche molto saggia, su suggerimento del mediatore, è che effettivamente un'imposizione giudiziale delle antenne o allontanamento dell'animale che abbaia o imposizione del pagamento delle quote condominiali, certo porrebbe la zia in una situazione di oggettiva difficoltà di subire l'imposizione e le relative conseguenze. Quindi in qualche modo è indotta a più miti consigli. Ed ecco che le soluzioni cominciano a emergere, per esempio il cane che può essere mandato da un apposito educatore che si chiama comportamentalista, che in qualche modo addestra gli animali che non sono stati addestrati a tempo debito, ha un'espressione, ecco, più morigerata del proprio abbaiare. Ancora un elemento che emerge, sul quale a questo punto diventa non solo fattibile la soluzione, ma anche concretamente praticabile in un modo che soddisfi i bisogni emersi. Praticamente il fatto che al terrazzo condominiale, al lastrico solare, non si accede solo attraverso l'appartamento della signora Diletta, ma un piccolo corridoio che costeggia l'appartamento e che in effetti viene diviso da una porta un po' leggera, che questa sì magari potrebbe rappresentare un rischio di sicurezza perché è facilmente abbattibile con una spallata. Ma a questo punto, se il lastrico solare si può accedere senza una sorta di passaggio vero e proprio dall'appartamento, ma da un corridoio accanto, rinforzando a questo punto la porta che sarebbe la connessione fra questo corridoio e l'appartamento della signora Diletta, ecco che addirittura il motivo principale del contendere si può agevolmente risolvere. Si tratterebbe a questo punto di mettere una porta blindata che può separare adeguatamente il corridoio dall'appartamento. E anche questo potenzialmente è fattibile, anzi, nel corso delle riunioni si approfondisce anche tecnicamente la fattibilità di questa soluzione. Unico problema sarebbe ovviamente il costo della porta. Ma in ragione del fatto che conseguirebbe la soddisfazione dei bisogni principali, quindi l'installazione delle antenne per una migliore ricezione da parte dei condomini che avevano richiesto questa soluzione, e la privacy e la sicurezza della signora. Il costo maggiore della porta, che non può ovviamente essere sostenuto dalla signora che ha già le sue problematiche economiche, l'amministratore lo porta in discussione all'assemblea di condominio che si riunisce prima dell'ultima riunione delle parti davanti al mediatore, nella quale ovviamente si discute anche dell'amorosità della signora, che può essere in qualche modo rientrare nel totale di questi costi, dove c'è la porta da un lato, l'amorosità dall'altro, e se il condominio ha un fondo, come in effetti ha per queste spese straordinarie, si può utilizzare perché alla fine è a beneficio di tutti. Beneficio di tutti che
comprendendo anche il discorso del comportamentalista per il cane, che finalmente non abbaiando di più, sia appunto anche questo tempo, questo lasso di tempo per vedere che opportunamente istruito il canetto non abbaia più in maniera così fastidiosa come faceva prima, rimanendo una valida compagnia della signora, che appunto prende a

questo punto la badante, usufruendo anche di aiuti comunali, e con la quale si trova molto meglio, quindi molto più serena in compagnia, e riprende un modo di essere più gentile, più gradevole nei confronti dei condomini, che in questo lasso di tempo cominciano ad apprezzare come questa signora diletta era un po' come la nonna di tutti. Solo che da arcigna che sembrava inizialmente, con la soddisfazione di un bisogno anche molto umano di compagnia per la sua solitudine, oltre alla compagnia ovviamente del canetto, questa signora effettivamente si dimostra un validissimo aiuto, la signora la badante, per la signora diletta, e questo contribuisce sicuramente alla serenità, per se stessa e per i condomini. Quindi a questo punto è facile intuire la soluzione delle diverse problematiche che emerse nel corso degli incontri, sia da parte dell'amministratore che da parte della nipote della signora Diletta. Quindi l'accesso al lastrico solare sarà consentito attraverso questo corridoio attinente all'appartamento della signora Diletta, dopo la sostituzione della porta normale con una porta blindata. La signora riesce anche a ottenere tramite la nipote che l'accesso al lastrico solare sia anche regolamentato e gestito tramite l'amministratore di condominio, di modo che non ci sia la possibilità di un via vai di persone che magari semplicemente per il piacere di andare sul lastrico solare fanno un via vai continuo disturbando la quiete della signora. E quindi questo è il primo punto che soddisfa le esigenze principali. Gli altri punti che vengono in qualche modo anche verificati in questo lasso di tempo: la compagnia della signora Diletta da parte della badante che era stata dalla mamma dell'amministratore, e il comportamentalista per il cane che effettivamente lo ha addestrato al dovere ad abbaiare in un modo più, non dico umano che sembra scherzoso, ma in un modo un po' più educato, potremmo dire, e la compensazione economica del lavoro della porta blindata con lo scomputo di alcune delle quote condominiali. E quindi paradossalmente quello che inizialmente sembrava un allargamento di problematiche da rendere difficile se non impossibile una soluzione, diventa invece una soluzione molto ricca che soddisfa diverse problematiche oggettive, ma quello che è anche più importante, realizza una esigenza di base, appunto, che il vivere serenamente e pacificamente con il proprio prossimo, specialmente il proprio vicino, specialmente quando la vita condominiale può essere, come dire, funestata da tante piccole questioni, oggettive, ma anche soggettive, a volte anche un mancato saluto o una, battuta di troppo può risultare ovviamente, stonata e controproducente, quando invece, un sorriso che arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dà, un saluto, una gentilezza, possono veramente diventare non solo un buon modo di vivere tra persone, ma anche un piccolo modo di incarnare quello che possiamo dire è il regno di Dio fra di noi, che si fa anche con piccole cose quotidiane di apertura al prossimo, di gentilezza, di altruismo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Manuel Roberto López, sono ambasciatore presso la Santa Sede e il Sovrano Ordine di Malta. Sono il primo ambasciatore residente a Roma e nonostante abbiamo più di 90 anni di relazione diplomatica con la Santa Sede, sono il primo residente. Ho presentato le mie carte credenziali al Papa Benedetto XVI il mese d'ottobre del 2010 e ho vissuto anche la rinuncia del Papa Benedetto e la nomina del Papa Francesco come il primo Papa latinoamericano, che è stata una verdadera gioia per noi partecipare, essere in piazza quando è stato nominato e sentire nel cuore l'allegria di avere un Papa con le nostre radici, con la nostra stessa cultura, che conosce veramente a fondo la nostra realtà.

La nostra, la nostra cultura veramente una cosa importantissima. E dopo di questo noi abbiamo una, come obiettivi aiutare alla relazione diplomatica tra lo Stato salvadoregno e la Chiesa universale, una santa sede, e anche aiutare la Chiesa salvadoregna quando hanno bisogno di un aiuto qui. Loro vengono a partecipare a diversi eventi, per esempio noi abbiamo vissuto anche la nomina del primo cardinale salvadoregno, Monsignor Gregorio Rosa Chavez, che è stato nominato cardinale per il Santo Padre. Lui è stato anche una persona che è stata molto vicina al nostro futuro santo Monsignor Oscar Romero, è stato un amico personale, è stato il suo segretario, è stato anche il suo vescovo ausiliare, e continuava essendo un ausiliare, continua a esserlo, e è stato nominato come cardinale, il primo cardinale salvadoregno, che è una gioia anche che noi ringraziamo tantissimo Papa Francesco per questa nomina. El Salvador è il più piccolo paese dell'America centrale, dell'America Latina, perché soltanto abbiamo 21.000 km quadri e una popolazione di 6 milioni di abitanti, però che di questi 6 milioni, 2 milioni sono nella diaspora, e vivono negli Stati Uniti, in Australia, in Spagna, e anche qui in Italia la comunità salvadoregna a Milano è una comunità di un po' più di 40.000 persone. E il nostro paese è ubicato di fronte all'Oceano Pacifico e abbiamo una storia vulcanica molto particolare, che però è come la storia dell'uomo che si abitua a un ambiente particolare e difende la sua permanenza in questo ambiente. Nonostante tutta l'attività vulcanica continuiamo a essere lì, e San Salvador come capitale è stata distrutta nel 1917 con un terremoto molto violento del vulcano di San Salvador, che proprio San Salvador è ubicata sulla base di questo vulcano, è stata distrutta, però continua a essere lì. E abbiamo avuto molti terremoti, lo stesso caso del Messico, che ha avuto la stessa storia vulcanica, e continuano a stare nel Valle del Messico, che è uno dei valli più bellissimi dell'America Latina. Sì, come ambasciata e presso la Santa Sede noi stiamo preparando un programma previo alla cerimonia di canonizzazione di Monsignor Romero, che questa cerimonia sarà in Piazza San Pietro domenica 14 ottobre, e stiamo preparando un programma intenso di attività con diversi gruppi, e il più importante penso che sarà una conferenza, un convegno storico con lo storico della causa di canonizzazione, che è il dottor Roberto Moroso della Rocca dell'Università Roma III, e lui sta preparando una conferenza sulla vita di Romero in relazione alla vita del Papa Paolo VI. Come tutti sappiamo saranno canonizzati insieme, andranno agli altari insieme, e Papa Paolo VI è stato un appoggio veramente forte alla vita pastorale di Monsignor Romero, quando lui affrontava una situazione molto molto delicata, molto violenta nel nostro paese, come in vari paesi dell'America Latina che avevano governi militari che sommettevano la popolazione. Lui è stato una difesa per questo popolo senza niente, perché è stato chiamato anche la voce dei senza voce, e questo è stato la morte martiriale di Monsignor Romero. È stata una perdita per tutte queste persone, l'hanno sentito come un padre che se n'è andato, e hanno cominciato a venerarlo, hanno cominciato a visitare la sua tomba, a parlare con lui, a esponere i suoi problemi, e questo è stato un momento molto difficile per tutta la popolazione. E adesso che lui diventerà santo, tutta la popolazione con una gioia veramente incredibile, perché Monsignor Romero diventa santo insieme a un Papa che ha protetto la sua missione pastorale in El Salvador. È una cosa molto importante per El Salvador, per la Chiesa latinoamericana, per la Chiesa universale, veramente, che è una luce che da un piccolo paese, come ho detto, che è il più piccolo paese dell'America Latina, sorge questa luce potentissima che illumina tutta la Chiesa universale. Monsignor Romero era una persona molto umile, molto semplice, che viveva in un piccolo ospedale, che si chiama l'Ospedale della Divina Provvidenza, perché è un ospedale con
suore che prendono cura dei malati terminali, malati di cancro terminale. Lui viveva lì in una piccola stanza che si conserva adesso, perché adesso c'è un giro che si può fare sui luoghi più importanti sulla vita di Romero. Anche lui, in questa parte dell'ospedale rimane protetto la macchina che lui guidava personalmente, perché non voleva che le persone che poteva guidarle la sua macchina fosse anche soggetto di un attentato, perché lui sapeva che tutte le sue denunce, tutte le sue chiamate al governo di quel momento lo faceva un oggettivo veramente di un attentato. Così lui non voleva che le persone fossero a rischio di vivere con lui è una cosa del genere. Lui è stato ammazzato proprio in quell'ospedale, nella cappella di quell'ospedale, il 24 di marzo del 1980, dopo la sua omilia, quando cominciava la cerimonia eucaristica, è stato ammazzato proprio lì in questo altare. E questo lo ha fatto a lui un martire, è stato riconosciuto per Papa Francesco come martire in odium fidei, martire per odio, in odio alla fede. E questo come martire in odium fidei ha fatto che la cerimonia di beatificazione fosse un po' più veloce, diciamo, perché questa è stata la cerimonia di beatificazione, è stata in El Salvador il 23 maggio del 2015, è stata una cerimonia veramente incredibile, con la partecipazione di tante migliaia di persone. E è venuto il cardinale Angelo Amato, che è il prefetto della Congregazione per la Causa dei Santi, e che ha letto tutti i decreti. E c'è una cosa molto particolare in quel momento, e c'erano le nuvole sul cielo di San Salvador, della capitale, e si è formata un'aureola attorno al sole, un'aureola fortissima in quel momento, una cosa che tutti l'abbiamo visto, tutti l'abbiamo sentito come un segnale della gioia dei cieli per questa beatificazione del nostro santo, in mezzo a migliaia e migliaia del suo popolo che lo ama tantissimo. Stiamo anche preparando un musical che si chiama precisamente Romero il Musical, che è stato scritto, è stato coordinato e sarà messo in scena per padre Luca Pandolfi. Luca Pandolfi è un sacerdote che è un professore dell'Università Urbaniana e che ha scritto questa opera, un'opera che si basa sulla vita di un immigrante salvadoregno che torna al Salvador con un gruppo di italiani, dei ragazzi italiani che stanno per presentare la maturità, e questo viaggio della maturità lo fanno in El Salvador, conoscendo tutta la cultura, conoscendo il cibo salvadoregno e anche la figura di Romero come un punto focale di questa musical. È una cosa molto bella che sarà presentata e che faremo l'annuncio in un momento dove sarà questa presentazione. Stiamo anche preparando un rosario nelle immagini della nostra Vergine della Pace, che è sui Giardini Vaticani. Prepareremo un rosario per pregarlo lì con il cardinale come figura principale, che sarà quello che guiderà questo rosario alla Vergine della Pace, che è la Vergine della Pace, che è la padrona di El Salvador, è anche una figura importantissima nella vita del santo Romero, perché era la sua padrona, e lui è dell'area est del Salvador, dell'area orientale, e San Miguel è la culla dove è stata cominciata questa venerazione alla Vergine della Pace, perché è stata trovata nel mare, è una figura molto importante nella cultura salvadoregna, la cultura religiosa salvadoregna. Stiamo preparando questo también, e sarà la proiezione di un video che è stato prodotto per la televisione svizzera, si chiama Il Risarcimento, che è un documentario sulla vita di Romero molto importante, anche che sarà presentato in Roma. E ci sono altre attività che
che non saranno così aperte a tutto il pubblico, però che sì, saranno preparati sulla figura del Romero. Per esempio c'è un convegno che sarà al Collegio Pio Latinoamericano, che è dove ha vissuto Romero durante la sua stanza a Roma, che sarà una cosa molto importante, con la partecipazione del Cardinale. Un altro che sta essendo preparato per Caritas Internationales. Anche come ho detto, sono tantissime attività e siamo adesso in preparazione di questo programma, che sarà conosciuto in

Sono Antonella Crapisi, della Comunità delle Beatitudini. Vi voglio parlare della mia esperienza della danza sacra. Quando ho incontrato il Signore nella mia vita, a 20 anni, ho trovato questa gioia di poter danzare le danze del popolo di Israele. Quindi ho potuto rifare questa esperienza nella mia vita, di poter danzare per la gloria del Signore.

Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue son la lode, la gloria, l'onore ed ogni benedizione. A Te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il Tuo nome. Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e Tu, attraverso di lui, ci illumini. Ed esso è bello e raggiante, con grande splendore, simboleggia Te, Altissimo. Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella Luna e le stelle, in cielo le hai formate chiare, preziose e belle. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello Vento, e per l'aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno, e ogni tempo, tramite il quale dai sostentamento alle creature. Tu sia lodato, mio Signore, per sorella Acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello Fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, giocondo, robusto e forte. Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti, con fiori colorati ed erba. Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del Tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno in pace, perché saranno incoronati. Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in situazioni di peccato mortale. Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le Tue volontà, perché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.

Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna, perché attraverso di lei arrivi al fine.

0: Dio, carissimi, tutto ciò di cui, sì, noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Buonasera, bentornati. Questo è l'ultimo di questo anno ed è oramai un appuntamento per la nostra emittente, ma lo è altresì per i nostri telespettatori. La vigilia del Santo Natale, la nostra programmazione ha chiaramente, insomma, un po' un cambio di rotta rispetto a quello che sono le trasmissioni abituali, ed è solito avere una agora speciale con ospite il vescovo della nostra diocesi. Per il quinto anno consecutivo abbiamo il piacere di avere con noi Monsignor Fragnelli, che è il nostro vescovo. L'anno scorso ricordo, Eccellenza, che ci siamo incontrati in esterno, non l'abbiamo registrato in studio, l'abbiamo fatto in un luogo che è anche la cosa che io le chiedo proprio in apertura di questo nostro incontro di oggi, ed era l'ex asilo Caritas. Erano presenti delle religiose che si trovavano in città proprio in quei giorni perché lei aveva anticipato che avrebbero probabilmente fatto dimora fissa presso l'asilo Caritas. Adesso, a un anno di distanza, sappiamo che già è presente questa congregazione, ma soprattutto quella che è la destinazione dell'asilo Caritas.
1: Sì, beh, intanto sono ben lieto di salutare tutti i nostri telespettatori perché mi sento di consegnare con il mio volto anche la mia storia e di poter entrare e poter contemplare il volto di ogni trapanese venendo qui a Trapani. E quello che tu, Wally, mi stai chiedendo ha a che fare proprio con il desiderio di rilanciare una struttura nella quale sono cresciuti i volti di tanti trapanesi, che è l'ex asilo Caritas. Lo chiameremo Arco della Speranza perché così ci sembra di poter riaprire.

0: assumere il messaggio che questa struttura e questa comunità di religiose, le Apostole del Sacro Cuore di Gesù, con la loro missione Madre Clelia, vogliono realizzare. Temporaneamente adesso sono allocate in episcopio, ma appena avremo reso fruibile questa casa, esse si dedicheranno lì all'accoglienza dei minori non accompagnati e soprattutto alla animazione del volontariato, perché noi vogliamo che l'ex asilo Caritas possa essere nella nostra città proprio un polo, una sorgente del volontariato, possa stimolare tutto questo per ogni cittadino trapanese.
1: Questo è stato per la città un anno molto difficile. È stato un anno in cui ci siamo ritrovati senza un'amministrazione e ci siamo ritrovati con delle enormi difficoltà, probabilmente maggiori rispetto a quello che vive il resto del paese sul problema occupazionale. Abbiamo avuto grosse difficoltà e abbiamo ancora in atto, perché non sappiamo come sarà alla fine l'evolversi della situazione aeroporto, che per noi è anche un volano per il turismo, per l'economia. Non abbiamo, come dicevamo prima, un'amministrazione, ma abbiamo avuto anche la città inondata di spazzatura in questi giorni, proprio alla vigilia del Natale. È un momento difficile, è un momento difficile che ha veramente bisogno di una riflessione da parte di tutti e anche da parte della diocesi.
0: Certo. Certo, sono qui proprio a incoraggiare tutti gli uomini di buona volontà, ognuno con la propria competenza, a non scoraggiarsi, a non deporre, vorrei dire, ogni buona iniziativa che permetta a questa nostra comunità di risorgere. Ne abbiamo bisogno, come dicevi tu, perché l'anno non è stato per niente semplice. Ci sono tutta una serie di motivi che ci hanno creato apprensione, ci hanno messo in difficoltà. La mia speranza è che anche il Natale, che ci fa vivere una sorta di, vorrei dire, di magica convergenza tra tutti noi, tra uomini e donne, piccoli e grandi, possa non essere soltanto una convergenza occasionale, una convergenza dovuta a momenti che hanno un rilievo emozionale forte, ma possa diventare anche una scelta di civiltà nel nostro territorio, possa muovere le buone volontà, diciamo, le intelligenze, a allontanare tutto quello che può essere negativo per noi e a mettere in campo energie nuove. Soprattutto vorrei che fosse un Natale di incoraggiamento per i giovani. I giovani hanno diritto a potersi esprimere nella nostra realtà, a cimentarsi. Sicuramente i condizionamenti del passato sono tanti, ma è anche vero che proprio giovani coraggiosi hanno avviato percorsi nuovi e noi vogliamo incoraggiarli. Il Natale sicuramente sarà anche per loro una ripresa di fiducia e un rinnovato atto di amore per la nostra città.
1: A proposito di giovani, proprio il 2018 il Papa Francesco ha indetto il sinodo dei giovani. Anche in diocesi già si lavora per questo evento importante. Cosa si sta organizzando?
0: Ma vorrei dire che il tema dei giovani sta veramente a cuore a Papa Francesco. Papa Francesco, con i suoi 81 anni, si dimostra veramente giovane nello spirito, di una intelligenza vivissima, direi l'intelligenza che sa cercare le vie nuove. E i giovani sono il sentiero nuovo che la nostra invecchiata società e cultura occidentale ha bisogno di intraprendere. In diocesi abbiamo percorso finora con grande, direi, passione la fase dell'ascolto. L'equipe diocesana e anche varie equipe locali hanno dedicato belle energie per cercare di mettersi in ascolto in tutti i modi dei giovani del nostro tempo, sia con i social sia direttamente, creando occasioni di riflessione, di rilancio di un'attenzione non solo alla Chiesa in quanto tale, ma anche al ruolo sociale della Chiesa. Noi ne veniamo particolarmente arricchiti

0: Diciamo che in questo momento siamo incoraggiati da tanti ragazzi che forse si sentivano anche lontani o che si erano allontanati e che vogliono invece riprendere questo dialogo. E dall'ascolto al dialogo, alla progettazione insieme, no? Di percorsi che non vogliamo siano delle chimere, vogliamo che siano cose praticabili, cose che permettano gradualmente alle nuove generazioni di assumersi delle responsabilità nei diversi aspetti della nostra vita, sia ecclesiale che sociale, e perché no, anche politica, visto che ci troviamo in, diciamo, in una sfida tutta particolare nella quale non possiamo non sperare molto nelle nuove leve, nelle nuove forze che stanno maturando nel nostro territorio.
1: Questo è stato un anno importante per, soprattutto per la nazione, perché sono state attenzionate, ed è proprio in questi giorni, fra l'altro, che è passata la legge sul testamento biologico, c'è stata una certa apertura verso le coppie gay, dei matrimoni. Anche la Chiesa comunque ha fatto il suo passo con l'annullamento del cosiddetto il matrimonio breve, ma in realtà è un percorso più snello per annullare i matrimoni, facendo fra l'altro, restituendo anche la figura del vescovo della diocesi che diventa sub iudice, voglio dire, quello che decide. Questo copre anche un po' una cosa che era stata sempre poco amata anche dagli stessi credenti, che era quella di vedersi magari lasciati dal marito o per colpe varie, magari non poter accedere in chiesa invece a poter prendere la comunione, per esempio, era una che era vietata alle coppie separate. Cosa è cambiato?
0: Ma direi che rimane al centro dell'attenzione la persona. E se si percorre seriamente questa strada, cioè di guardare da vicino, di mettere al centro dell'attenzione il volto di ogni persona, c'è da modificare tutta una serie di cose che sono di livello più istituzionale, più normativo. La Chiesa, soprattutto per questa spinta che Papa Francesco ci ha donato, ha voluto mettere al centro dell'attenzione anche il volto dell'uomo e della donna sposati, dell'uomo e della donna genitori che costruiscono un futuro. Sicuramente questo non può essere inteso solo come un patto tra due persone. Siamo figli di una cultura nella quale il matrimonio è stato inteso soprattutto come un patto. E ci troviamo in un'epoca nella quale si sottolinea molto di più la dimensione dell'amore. Non a caso il documento del Papa si chiama La gioia dell'amore, Amoris Laetitia, che però va coniugato, lo sottolineiamo in tutti i modi, con la responsabilità. L'amore è un atto non solo del cuore, ma anche dell'intelligenza, della volontà, per cui la libertà del singolo ha sempre da entrare in comunione con quella dell'altro e degli altri. In questo senso sono in revisione, no, tutta una serie di elementi che forse ci daranno una spinta. Io penso in questo momento al ruolo del vescovo come giudice. Il vescovo è per natura sua maestro e per natura sua sacerdote, quindi addetto alla realtà del sacro, ma è anche colui che governa, no? E quindi valuta il positivo e il negativo di tante situazioni che si presentano a lui. Per questo siamo chiamati a ristrutturare, direi, le metodologie per accogliere pienamente le situazioni delle famiglie in difficoltà. Questo non significa rendere, facilone il rapporto con la vita cristiana e anche con i sacramenti. Significa dare uno spazio maggiore alla coscienza delle singole persone, a illuminarla, a formarla e educarla a muoversi, direi, con responsabilità e libertà in un campo che sicuramente diventa più bello se è vissuto in questo modo, cioè permette

alle persone di esprimersi, come ripeto, con tutta la persona, con spirito, anima e corpo, direbbe San Paolo, non soltanto con psiche e corpo, ma anche con la consapevolezza

0: complesso che era quello affidato all'annullamento dei matrimoni con la Sacra Rota. Era fra l'altro anche molto costoso e non tutti potevano permetterselo. Credo che questo risolva tanti problemi a famiglie che in realtà si trovano poi inevitabilmente per colpa dell'uno o dell'altro o per errori magari anche gestionali della persona a dover far fronte e magari alla possibilità anche di ricostruire un nuovo equilibrio interiore e ricostruire, perché no, un nuovo nucleo familiare.
1: Sicuramente, tanto bisognerebbe, come dire, evitare di usare l'espressione annullamento. Non si tratta di un annullamento, ma di una dichiarazione di nullità. Il linguaggio è anche importante per esprimere, che cosa? Esprimere quelli che sono stati i passi iniziali, no, di una relazione. E se questi passi iniziali erano, come dire, discutibili, questo va evidenziato. È importante che a evidenziare questi passi discutibili di partenza sia un organismo locale, vicino alla gente, un organismo che consenta di non spendere né tempo lungo né economie, importanti. E consenta in questo modo, anche se è possibile, lo scioglimento, diciamo la dichiarazione di nullità del precedente legame e l'avvio anche di una nuova esperienza di amore e di servizio, perché non bisogna mai dimenticare che nella concezione cristiana della vocazione al matrimonio c'è una dimensione forte di servizio. Non è, il matrimonio non è una, come devo dire, soltanto la realizzazione di un sogno più o meno
0: Né
1: romantico,
0: tantomeno un contratto.
1: né, ecco, né tantomeno un mero contratto, insomma, no? Cioè è proprio direi, la convergenza di tante dimensioni umane e cristiane che rendono bella anche la sfida difficile, l'avventura difficile della comunione tra un uomo e una donna e della, disponibilità dell'uno e dell'altra per la vita, per l'accoglienza della vita e la cura della vita in tutte le sue fasi.
0: La diocesi, fra i tanti ruoli, alcuni di questi sono quasi istituzionali, in questa città ne assolve uno che in realtà non dovrebbe essere proprio, che comunque dovrebbe essere demandato ad altre istituzioni, vedi soprattutto quella municipale, è quello della cultura. Voi, questa diocesi ha puntato ed ha un ruolo importante nella cultura della città. Ultimo di questo anno, il San Rocco, un edificio che avete recuperato nel centro della città e che è diventato un polo culturale importantissimo. La famosa collezione di arte sacra che si trovava al seminario vescovile, che in parte è anche presente a San Rocco. Insomma, credo che siano iniziative importanti e soprattutto che siano fondamentali per la crescita di una società.
1: Ma certamente la dimensione culturale è collegata con la missione dell'annuncio, e l'annuncio non è mai un discorso astratto o un discorso solo di teorico, solo teologico, è anche sempre un dialogo con la cultura. Io per questo ho voluto che un sacerdote particolarmente versato in questo campo, capace come è Don Liborio Palmeri, si occupasse esplicitamente del dialogo con le arti, con la cultura, e credo che questa cosa sta portando frutto, perché non si fa cultura soltanto nelle parrocchie, anche nelle parrocchie, perché la parrocchia esprime una relazione con il quotidiano è cultura nella misura in cui gli uomini e le donne che frequentano la parrocchia imparano ad affrontare insieme le sfide del momento, a condividere gioie e dolori. Direi che questa funzione di base della parrocchia come promotrice di cultura rimane ed è da sostenere. Però era importante, è importante non soltanto a Trapani, vorrei dire in tutta la Sicilia, nel mondo, è importante ritrovare

0: il dialogo con la cultura. Paolo VI denunciava questa frattura tra Vangelo e cultura. Noi tutti siamo cresciuti con il Vaticano II, con il Concilio Vaticano II, nella sfida di ritrovare i linguaggi adatti per parlarsi con il mondo della ricerca, nelle arti della ricerca, nel mondo della medicina, delle scienze, nella ricerca, nel mondo anche semplicemente del lavoro. Bene, e mi pare che San Rocco stia crescendo da questo punto di vista. Abbiamo l'obiettivo di venire incontro ai giovani in generale.
1: È un punto un po' più laico rispetto a quello della parrocchia.
0: Esatto, certo. Ed è importante perché si tratta di andare a trovare le persone laddove esse amano ritrovarsi. Si tratta di prendere sul serio le tendenze nuove che ci sono nel mondo giovanile, le sfide che questo comporta, ma anche le risorse, le novità che ci possono essere. Io ho molta fiducia che con il San Rocco si possa fare un reale servizio alla città senza sostituirsi al cammino culturale della città. Noi ci auguriamo che possa fare da stimolo il San Rocco, non essere una alternativa, un sostitutivo. San Rocco vuole essere un incoraggiamento, anzi, a fare sempre meglio in tutti i sentieri culturali della nostra città, da quello più alto che può essere l'università, alle varie scuole e perché no, anche alla sensibilità culturale di base, che non può non crescere. Noi non abbiamo, direi, anche un livello occupazionale alto, anche perché la formazione di base non ha maturato dei criteri nuovi, e di questi giorni anche la notizia che alcune aziende del nord non riescono a trovare un numero adeguato di personale. Perché? Perché non sono formati, cioè rispetto all'offerta.
1: È cambiato la struttura del mondo del lavoro.
0: Esattamente, l'industria 4.0 o le altre realtà che esigono una formazione di base diversa si scontrano
1: impreparato il mondo del lavoro.
0: Si scontrano con una provincia, e noi ci sentiamo provincia da questo punto di vista, con una provincia che ancora non è entrata in linguaggi nuovi, ma abbiamo fiducia che stimolandoci gli uni gli altri, stimolando il servizio che la scuola rende e che l'università rende, si possa anche offrire ai nostri giovani dei percorsi che li rendano capaci di inserirsi in un mercato del lavoro che è un po' più raffinato e più elevato.
1: È arrivata in questi giorni a Trapani con una cerimonia, fra l'altro molto bella, partecipata e sentita, alla Luce di Betlemme.
0: Sì.
1: Già avviene da qualche anno.
0: Sì.
1: Quest'anno mi è sembrata più partecipata del solito. Cos'è questa Luce di Betlemme?
0: La Luce di Betlemme è un percorso simbolico che si fa da parte degli scout. Parte una lampada, una lanterna da Betlemme, arriva in Europa, in Austria. Questo è un movimento tradizionale portato avanti dallo scautismo, e poi da lì va nelle diverse città italiane e del mondo, sempre laddove ci sono gli adulti scout o ci sono gli scout in generale. Cosa è? È il desiderio di valorizzare il tema della luce. Dal Vangelo di San Giovanni Gesù si presenta come luce perché possa riscaldare i cuori, perché possa aiutare gli uomini e le donne del nostro tempo a ritrovare, il senso non soltanto delle luci che accecano, che sembrano attirare l'attenzione nel periodo natalizio con qualcosa di transitorio, qualcosa che ha a che vedere con tutto ciò che non rimane, non dura nel tempo. La Luce di Betlemme è un far sentire come l'evento della nascita di Cristo è qualcosa che ci interessa, che illumina i nostri cammini, le nostre difficoltà, i nostri dubbi. illumina l'esperienza della morte, perché tutti abbiamo nel cammino della vita anche a misurarci con le tenebre della morte, e allora la luce di Betlemme è sempre una luce che accogliamo con grande gioia nella nostra vita.
1: Bene, ci avviamo a chiudere questo nostro incontro di oggi, ma non possiamo non parlare di un evento importante, una lunga traversata che lei farà a partire proprio dal giorno 18 di gennaio, con questa visita pastorale che andrà a completarsi, a finire nel 2021, quindi sostanzialmente quasi 3 anni, voglio dire. Sì. Vogliamo fare capire ai nostri telespettatori cos'è una visita pastorale.
0: Sì. Sì, proprio così. È un arco di tempo che il Vescovo vuole dedicare in modo particolare ai paesi della diocesi, alle parrocchie, alle famiglie e alle istituzioni sociali e civili del territorio. Per fare questo, un calendario preparato dai vicari e dai parroci mi permetterà di essere anche presente nei diversi comuni. Cominceremo da Calatafimi nel prossimo mese di gennaio, poi passeremo ad Alcamo, poi a Castellammare del Golfo. Questa è la prima fase, il primo semestre, e poi andando avanti in tutti i territori della diocesi. Perché si fa questa cosa? Perché il primo motivo è quello della vicinanza alle persone, il desiderio di incontrare le persone più umili e più semplici che sono i nostri bambini, sono la gente anche senza particolare cultura, agli uomini e alle donne di buona volontà impegnati, no, per la crescita delle nostre comunità. Ed è nello stesso tempo un desiderio di verificare insieme con i parroci e con i consigli pastorali, con i laici impegnati, come utilizziamo le nostre risorse per il bene della comunità e per l'annuncio del Vangelo. Quindi possiamo dire che questa idea della verifica, che non è un controllo, non è una forma, come dire, di ispezione, quella che mi muove, quella che ci muove nelle visite pastorali, ma è un desiderio di incoraggiare e di utilizzare nel modo migliore possibile le risorse. Da ultimo vorrei dire che è anche un modo per agganciare, per contattare sempre di più e sempre meglio i giovani, per ascoltarli personalmente, direttamente, e per studiare insieme con loro le modalità di una migliore valorizzazione nella società e nella Chiesa. Ecco, questo credo che sia in sintesi la visita pastorale. Poi certo, nel suo percorso la visita mi permetterà anche di capire come valorizzare il dopo, cioè di preparare anche una relazione che noi facciamo al Santo Padre alla fine di questo percorso, chiedendo al Papa di confermare questo esercizio del cristianesimo che sperimentiamo a Trapani, che vogliamo sia sempre più aderente, più rispondente alla, direi, alle esigenze del Vangelo. Ci guida in questo anche la certezza che ci sono cristiani eroici sul nostro territorio che ci accompagnano e che ci illuminano nel percorso.
1: Proprio in quest'anno in cui, appunto, lei parlava di cristiani eroici, in occasione del 25esimo dell'assassinio di Don Puglisi.
0: Don Pino Puglisi. Noi pensiamo non a raccontare, direi, in modo accademico questo 25esimo dell'anniversario di Don Pino. Non ci interessano, direi, celebrazioni retoriche. Vorremmo poter capire l'attualità di questa testimonianza per i nostri giovani, per i professionisti, per quanti sono impegnati sul fronte della mafia che continua a seminare culturalmente, direi, una proposta di umanità e di società che non è degna dell'uomo, che non è degna, direi, dell'uomo e della donna fatti a immagine di Dio. E vogliamo da Don Pino imparare, direi, lo stile dell'uomo mite che è presente nelle diverse situazioni, che non giudica ma prende posizioni di amore e di servizio radicali anche a costo della vita.
1: Bene, si conclude qui questo nostro incontro, ma lasciamo a lei proprio la chiusura, come oramai avviene in ogni occasione del nostro incontro natalizio, per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori che ci seguono in queste opportunità, soprattutto le festività natalizie in cui magari si sta di più a casa, certo, si vede anche certo più televisione, quindi questa è l'occasione migliore per, poi lei lo farà chiaramente nelle sedi più opportune, ma usiamo anche certo il mezzo televisivo per gli auguri di una buona festività natalizia a tutti.
0: Vorrei veramente con tanta gioia nel cuore augurare un Santo Natale a tutti voi e un felice anno nuovo. In modo particolare vorrei dire che all'interno delle famiglie, famiglie così come sono, con le loro gioie e le loro ferite, vorrei che rifulgesse la luce del Natale di cui abbiamo parlato. Vi auguro di poter sperimentare sempre di più la forza rinnovatrice dello Spirito di Gesù, che è quello che guida davvero le nostre famiglie a non scoraggiarsi mai, anche nelle situazioni più difficili, dovute alla salute, dovute alla precarietà del lavoro, dovute alle difficoltà di comunicazione. Non scoraggiarsi mai. Gesù ci ha donato il suo Spirito, che ci rende sempre più consapevoli che siamo fratelli e sorelle e che non possiamo vivere nell'indifferenza, che dobbiamo aprirci gli uni agli altri, aprirci ai fratelli e le sorelle che vengono da fuori. Abbiamo tutti una grande missione di accoglienza reciproca, di protezione reciproca, di aiuto reciproco a crescere insieme, di aiuto reciproco anche a integrare le nostre energie. E soprattutto vorrei dire, mi auguro che il Santo Natale sia per ciascuno di voi, ciascuno di noi, anche un'esperienza nuova, forte, della paternità di Dio. Egli non abbandona mai nessuno dei suoi figli, e anche se effettivamente esistono persone che non lo sentono presente, che vorrebbero forse poter credere in Dio e ancora non si sentono di poterlo fare, ecco, a tutti loro vorrei augurare una esperienza forte di questo Natale e non solo una ritualità da vivere in modo così superficiale. Ho fiducia che l'incontro con il bambino di Betlemme possa essere una rinnovata esperienza di fraternità e di figliolanza. Auguri di cuore e grazie per l'opportunità di poter dare a tutti voi lo sguardo diretto del Vescovo e di poter incontrare i vostri volti nella prossima visita pastorale.
1: Bene, ringraziamo per essere stato ancora una volta con noi in occasione dell'ultima trasmissione di questo anno, di questa nostra Agorà, che come consuetudine, dicevamo, questo è stato fra l'altro il quinto anno con Monsignor Fragnelli. Concludiamo questa Agorà di oggi con un contributo che ci arriva dalla diocesi di Mazara del Vallo, con Monsignor Mogavero, che anche lui ai cittadini, ai fedeli di tutta la provincia vuole mandare il suo messaggio di auguri e di un buon Natale.
2: Bene, dopo la prima parte della nostra Agorà, che abbiamo avuto il piacere di avere il Vescovo della Diocesi di Trapani, Monsignor Fragnelli, adesso la seconda parte, come avevamo già preannunciato, ci vede a Mazara ospiti nella Curia Vescovile di Monsignor Domenico Mogavero. Così come abbiamo fatto con Monsignor Fragnelli, non possiamo non iniziare con un messaggio che è un po' anche l'augurio delle festività per tutta la diocesi.
3: Sì, è una festa che ci richiama alla bellezza della vita, perché il piccolo bimbo di Betlemme, vincendo tutte le ostilità e le chiusure che la famiglia di Nazareth incontrò, venne in questo mondo e volle essere così simile a noi da assumere la nostra carne mortale. Questo riconoscere nel piccolo bimbo del presepe va molto di moda oggi, c'è una campagna quasi sbandierata anche dalla politica in favore del presepe, ma il presepe dovrebbe essere il momento nel quale noi facciamo un'esperienza quasi plastica ed espressiva del mistero dell'incarnazione. In quel bimbo che ha tutte le nostre fattezze dovremmo poter riconoscere ogni fratello che ci appartiene secondo l'umanità, a prescindere dalle differenze che possono caratterizzarci.
2: Diceva bene lei che c'è anche da parte della politica per ora un voler riconoscere il presepe, sostanzialmente credo che mentre da parte della politica sia quasi un respingimento verso altre culture, da parte del vero cristiano invece c'è un senso di accoglienza verso gli altri, e la comunità proprio di Mazara del Vallo in quanto ad accoglienza che credo che sia veramente encomiabile.
3: Ma certamente, se vogliamo fare del presepe una bandiera di umanità e di universalismo, dobbiamo non limitarci soltanto alla rappresentazione scenica, ma dobbiamo andare veramente al senso profondo della vita. Se in quel bimbo vediamo il volto di ogni uomo, così come nella fede o anche in uno slancio di umanità che vede insieme tutti gli uomini di buona volontà, noi riconosciamo il volto del fratello che ti passa accanto, tutto questo deve essere veramente un messaggio e uno stimolo per scelte di accoglienza, di rispetto, di dialogo, di accettazione di tutte le diversità senza differenze.
2: Lei vive in una diocesi dove è notevolissima la presenza di extracomunitari e soprattutto di nordafricani. Ogni anno lei, in occasione proprio del Ramadan, ne approfitta proprio per mandare un messaggio di fratellanza.
3: Sì, proprio nel segno di ciò che ci unisce, che non è poco, anche se ciò che ci divide è tantissimo. Non dimentichiamo che con i musulmani abbiamo fede nell'unico Dio, abbiamo ciascuno dei libri sacri che per noi sono libri ispirati, per loro il Corano è ciò che il profeta ha voluto lasciare. Abbiamo la preghiera, abbiamo il digiuno, abbiamo l'elemosina. Ecco, in occasione del Ramadan, che è la festa principale, la festa religiosa principale, festa religiosa e civile dei musulmani, ormai siamo in tanti i vescovi che ci indirizziamo a loro per dire la nostra vicinanza e accompagnarli in una stagione che è di particolare impegno penitenziale per una purificazione del cuore e una esperienza più profonda di Dio, incontrando gli altri appunto attraverso la condivisione della mensa.
2: Lei in questo Natale ha avuto sicuramente una miriade di impegni, come è normale che sia per chi regge una diocesi importante come quella di Mazara, ma vorrei segnalarne due fra i tanti. Il primo, la visita a Castelvetrano ai detenuti di questi giorni.
3: È un'esperienza che io compio da quando sono vescovo di Mazara del Vallo. Tutti gli anni, nell'imminenza del Natale e della Pasqua, io incontro i detenuti. Fino a qualche anno fa i detenuti delle due carceri, Castelvetrano e Marsala, adesso da qualche anno solo Castelvetrano. Ed è una visita, devo dire, molto attesa e molto partecipata da parte di tutti i detenuti, anche non di fede cristiana, perché è un momento di scambio di umanità, di scambio di auguri, è il momento nel quale l'azione dei nostri volontari, che sono tanti e frequentano quotidianamente il carcere, compreso il Cappellano, hanno la possibilità di un incontro con il capo di questa chiesa, che si interessa di loro, dei loro problemi, li condivide e condivide anche momenti di grande emozione. Mi fanno sempre dei piccoli doni, a volte delle poesie, a volte dei quadretti. Ieri mi hanno regalato un ritratto fatto a matita. È un momento nel quale capisci che sono uomini, non sono belve, non sono persone che devono essere buttate fuori dal consorzio civile perché hanno sbagliato. Certo, io non incontro detenuti con alle spalle delitti gravissimi, ma sempre gente che ha violato la legge e che in ragione di questo ha una privazione della libertà che in occasione delle feste diventa ancora più pesante nel ricordo di una famiglia lontana con la quale non possono condividere quei momenti di fraternità che sono comuni a tutte le famiglie.
2: Secondo appuntamento a cui facevo riferimento prima invece è stata la benedizione alla nuova cappella all'interno dell'ospedale, un ospedale che è stato ricostruito in tempi finalmente europei e soprattutto dotato anche di una struttura che è consente a tanti cittadini di questa provincia adesso di alleviare le loro sofferenze, che è la radioterapia, quindi non più i viaggi verso Bagheria, verso Palermo, ma a pochi chilometri da casa.
3: È stato un traguardo veramente notevole questo della riapertura, della benedizione, dell'attivazione delle diverse unità operative man mano del nuovo ospedale. La struttura è moderna, è bella, è stata costruita nei tempi prefissati. Diciamo che la Chiesa è arrivata tra le prime, perché prima ancora che l'ospedale funzionasse avevo già nominato il nuovo cappellano. La cappellina è piccolina, ma questa settimana abbiamo per la prima volta celebrato la messa, ho celebrato io per la prima volta la messa, già il cappellano lo fa tutti i giorni, e abbiamo visto come sia importante il luogo di culto in un posto nel quale la sofferenza dei degenti, ma anche dei familiari, ha bisogno di un sostegno spirituale, quel sostegno spirituale che aiuta a dare anche un senso alla sofferenza e che aiuta ad alleviare la sofferenza del corpo e dello spirito con la preghiera, con la parola di conforto, con una vicinanza in momenti di solitudine che sono quelli più tragici. È una bella realtà, soprattutto perché segna anche l'inizio di operazioni di condivisione e di collaborazione con altre strutture, e questo nell'ottica di una utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie, credo che sia anche una scelta di carattere economico e politico di grande rilievo. I reparti che funzionano sono attivi tantissimo, è stato bello e sono andato a trovare le famiglie, è stato bello la nascita dei primi due bimbi qualche settimana fa, ho parlato con il primario, mi ha detto che in poco più di un mese già più di 50 parti hanno allietato con il dono della vita nuova questa struttura che è rinata essa pure a vita nuova.
2: Finalmente i mazzaresi ritornano a nascere a Mazara.
3: E ritornano ad avere quell'ospedale che hanno tanto agognato e sognato, magari lo hanno edificato e abbellito con gli occhi e con le speranze. Oggi, forse contro il pessimismo di qualcuno, l'ospedale c'è.
2: Ecco, e soprattutto è un ospedale moderno, con strutture all'avanguardia, come dicevamo prima, la radioterapia, ma tante anche altre. Parliamo invece un attimo dell'economia. La marineria mazzarese soffre, tutta l'economia del territorio chiaramente ha grossi problemi, per anni invece l'economia della pesca era quella che ha retto queste città. Adesso insomma sembra un po' in crisi.
3: Ma diciamo che non un po', è decisamente in crisi. La città è da questo punto di vista assai colpita ed è particolarmente segnata dalla crisi economica e dalla crisi strutturale della marineria. I numeri sono impietosi. Da una flotta che era la prima in Italia per numero di barche di altura, erano circa 400, è impressionante il calo, siamo arrivati a una settantina, e la città di tutto questo ne risente tantissimo, perché purtroppo l'economia mazzarese si è retta in questi anni, in questi decenni si è retta esclusivamente sul lavoro della marineria. Oggi tutto questo mortifica la città, favorisce ulteriormente la partenza di tanti giovani ragazzi e ragazze che cercano altrove una possibilità di sviluppo e di realizzazione dei loro ideali. Purtroppo non si intravedono ancora inversione di tendenza, ed è un peccato perché questo mare non è solo pesca, è anche luogo di incontro di popoli, è vicinanza con la sponda sud che è il nostro naturale bacino di sviluppo sia umano, sia culturale, sia economico, perché no? E purtroppo tutto questo in questo momento resta una prospettiva, spero non solo utopistica, ma una prospettiva ideale che nel giro di qualche anno possa registrare veramente una forte inversione di tendenza al positivo.
2: L'indice di disoccupazione giovanile nel sud, in Sicilia e in questa provincia in particolare è altissimo. Cosa possiamo dire ai nostri giovani?
3: Intanto di non perdere la fiducia e di trovare mentalmente una progettualità alternativa o nel campo delle nuove professioni o anche nel campo della valorizzazione del territorio. È un peccato che la Sicilia non abbia una legge per la pesca e una legge per l'agricoltura che incentivi l'inserimento delle giovani generazioni che soprattutto in questo territorio hanno una bella tendenza a ritornare alla terra, però la terra chiede molti sacrifici e a volte dà molto meno di quello che promette o di quello che possa ripagare dall'impiego di risorse fisiche, corporali e anche di risorse e di investimenti economici. Dobbiamo dire che dobbiamo farcela con le nostre forze, dobbiamo farcela incrementando la piccola imprenditoria. Ci sono anche delle opportunità che la Chiesa offre, per esempio con il progetto Policoro, che consente piccoli investimenti, con partecipazione finanziaria, piccoli investimenti che si possono fare in modo da poter veramente avviare questi ragazzi cercando di fare acquisire loro quella mentalità del mettersi in proprio, di non andare a cercare presso altri, soprattutto presso strutture di carattere burocratico, quello che potrebbe essere un posto di lavoro e una sicurezza di vita che consenta di guardare al futuro anche nella prospettiva di formarsi una famiglia e di contribuire con le loro risorse alla crescita e a un nuovo sviluppo del nostro territorio.
2: Nel precedente incontro con Monsignor Fragnelli, che abbiamo ascoltato pochi minuti fa, il Vescovo della Diocesi di Trapani ha annunciato che dal 18 di gennaio inizierà la sua visita apostolica, che durerà 3 anni, all'interno della Diocesi. Lei l'ha appena conclusa. Perché nel mese di luglio la visita pastorale è stata conclusa, è durata 2 anni. Possiamo intanto far capire ai nostri telespettatori cos'è una visita pastorale e soprattutto insomma, tirare anche un po' le somme di quello che lei ha trovato all'interno della sua diocesi.
3: La visita pastorale è uno dei momenti più significativi e alti del ministero di un vescovo, perché lo fa vivere all'interno delle comunità parrocchiali nella loro quotidianità, nella conoscenza diretta delle persone, dei gruppi, nei momenti di preghiera, nella verifica anche del funzionamento degli organismi parrocchiali come il Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari Economici. Aiuta anche a incontrare i ragazzi. Io sono entrato in tutte le scuole non come un abusivo ma come un invitato desiderato e ho visto quanto sia bello avere questo contatto diretto, familiare, spontaneo con i ragazzi che si esaltavano sempre, erano momenti che segnavano sia dal punto di vista proprio della conoscenza, delle dinamiche e anche delle realtà belle di alcune nostre scuole che ritengo siano anche centri di eccellenza per la formazione dei ragazzi, nell'incontro con i docenti, nell'incontro con le mamme, soprattutto nelle scuole dell'infanzia. E ho potuto vedere come i ragazzi avevano anche voglia di esprimersi davanti al vescovo, che trattavano come uno di loro. Non ho mai avuto la sensazione che mi guardassero con distacco o con quel timore di incontrare una persona altolocata o una persona importante che non ti degna di nessuna confidenza. È molto, molto espressivo anche l'incontro con i malati, casi o con le famiglie dove ci sono delle disabilità gravi, dove ho visto che veramente ci sono delle case in cui l'altare non è quello che costruiamo nelle chiese e che utilizziamo nelle chiese, ma sono i letti e le stanze di persone che da anni, qualcuno anche da decenni, vive una vita che qualcuno dall'esterno potrebbe giudicare non degna di essere vissuta, ma ogni vita finché ha un respiro ha un senso. E ho visto soprattutto la donazione di mogli, di mamme, di mariti, di fratelli che trovano la loro serenità, la loro gioia e danno un senso alla loro vita nell'assistenza che fanno a mariti o mogli che sono in stato quasi vegetativo da anni e che vengono curati con quell'amorevolezza che soltanto l'affetto familiare può veramente dettare. La visita pastorale è un momento nel quale tu ti rendi conto che la Chiesa vera è la Chiesa che vive nelle comunità parrocchiali e che la nostra gente ha ancora quel senso cristiano dell'esistenza che ti fa piacere notare, perché è un motivo di speranza. Abbiamo ancora di che guardare avanti con prospettive luminose, perché il fondo del cuore della nostra gente è ancora naturalmente cristiano.
2: Bene, noi registriamo questa trasmissione proprio alla vigilia del Natale e andrà in onda proprio la sera, la notte di Natale, la sera che precede la messa del Natale. Sicuramente tanti telespettatori subito dopo, speriamo in tanti ad aver visto questa trasmissione, vanno in chiesa per assistere a quella che è la messa, probabilmente sicuramente per la cristianità la più importante, quella della notte della nascita. Ecco, ricordiamo ancora una volta il significato, che non è una messa, cioè non è una partecipazione che deve essere solo la notte di Natale, ma per i cristiani è una messa che si rinnova giorno dopo giorno, soprattutto per i più deboli, per le sofferenze, per l'aiuto.
3: E il Natale è la festa della vita, come dicevo, e dovrebbe essere per noi che la celebriamo, dovrebbe essere proprio la ripresa di un interesse per l'altro, perché Gesù Cristo nel suo volto umano non lo incontreremo mai, ma Gesù Cristo nel volto di chi attraversa il cammino della nostra vita lo vediamo continuamente. E tutto quello che facciamo, come dice il Signore, anche al più piccolo tra gli uomini, tra le persone che vivono su questa terra, è fatto a Lui. Allora, se a Natale costruiamo il nostro presepe, qui incoraggio veramente a farlo il presepe, ma che non sia soltanto una rappresentazione fatta
2: estetica nelle nostre case.
3: Esatto, fatta con personaggi di gesso o di plastica, ma sia una rappresentazione che ci faccia incontrare negli occhi del piccolo bimbo gli occhi e il volto di ciascun uomo. Se lo riconosciamo nel bimbo del presepe, a maggior ragione, con fede, dobbiamo riconoscerlo nel volto degli altri, e questo sarà un Natale bello per noi e anche per coloro a cui porteremo un messaggio di fratellanza, di accoglienza, di apertura, di amore, in una parola.
2: Bene, ci apprestiamo a salutarci, non prima comunque di invitarla a mandare un messaggio di auguri a tutta la comunità che ci segue, diocesi congiunte in questo caso.
3: Certo, è un Natale sereno, un Natale fatto di semplicità, perché la grotta di Betlemme non era un albergo a 5 stelle né una clinica dalle grandissime espressioni architettoniche o mediche, era una piccola stalla. E allora è un richiamo alla semplicità di cuore, è un richiamo all'accoglienza, è un richiamo a saper gustare le piccole gioie della vita, che sono le più belle, quelle che costano meno, ma quelle che riempiono meglio il cuore. Buon Natale a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Siamo oramai entrati da alcune puntate nella seconda parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, nella quale il Catechismo, questo sussidio che è stato consegnato qualche anno fa alla Chiesa, tratta dell'economia sacramentale. E abbiamo visto che la vita liturgica della Chiesa si svolge attorno principalmente ai sacramenti, e abbiamo anche visto come il Catechismo della Chiesa Cattolica divide i sacramenti, i sette sacramenti, in tre differenti sezioni. La prima, i sacramenti di iniziazione cristiana, che abbiamo già visto, il battesimo, la confermazione e l'eucarestia; poi i sacramenti di guarigione, la penitenza e l'unzione degli infermi; e poi vi è un ultimo gruppo, che è quello che quest'oggi vedremo insieme attraverso le pagine del Catechismo, che sono i sacramenti al servizio della comunione. E lo facciamo proprio leggendo la parte introduttiva del Catechismo della Chiesa Cattolica e la parte sintetica che riguarda sia il sacramento dell'ordine che il sacramento del matrimonio. E siamo al numero 1533. Il battesimo e la confermazione e l'eucarestia sono i sacramenti dell'iniziazione cristiana, quello che dicevamo. Essi fondano la vocazione comune di tutti i discepoli di Cristo, vocazione alla santità e alla missione di evangelizzare il mondo. Conferiscono le grazie necessarie per vivere secondo lo Spirito in questa vita di pellegrini in cammino verso la patria. Due altri sacramenti, l'ordine e il matrimonio, sono ordinati alla salvezza altrui. Se contribuiscono anche alla salvezza personale, questo avviene attraverso il servizio degli altri. Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio. Dunque, la comune vocazione di ogni cristiano è data dai sacramenti di iniziazione cristiana. Attraverso il battesimo, la confermazione, che ci permette poi l'accesso all'Eucarestia, siamo chiamati tutti ad accogliere la vocazione di discepoli per evangelizzare il mondo e per giungere alla santità. E questi sacramenti ci danno in dono lo Spirito che ci aiuta a vivere da discepoli pellegrini in questa terra, pellegrini in questa patria, verso chiaramente la patria dei cieli. In questa vocazione comune di discepolato e di santità e di evangelizzazione, nella Chiesa vi sono due particolari sacramenti, due particolari missioni che sono date dall'ordine e dal matrimonio, che sono sacramenti, dice il Catechismo, e abbiamo ascoltato, che se contribuiscono alla salvezza personale, lo fanno perché è attraverso il servizio altrui. Essi ci conferiscono una missione particolare e servono a edificare la Chiesa, a edificare il popolo di Dio, a edificare il corpo ecclesiale. In questi sacramenti, ordine e matrimonio, coloro che sono già stati consacrati mediante il battesimo e la confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli possono ricevere consacrazioni particolari. Dunque, tutti consacrati come sacerdoti, tutti battezzati, condividendo questo sacerdozio comune, ma si può essere consacrati in forma particolare. Coloro che ricevono il sacramento dell'ordine sono consacrati, afferma il Catechismo, per essere posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio. Particolare consacrazione, particolare missione. Pascere il popolo di Dio, la Chiesa, con la parola e la grazia di Dio. Da parte loro, i coniugi cristiani sono corroborati, aiutati e come consacrati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato, che poi adesso andremo a vedere insieme. Anzitutto il sacramento dell'ordine, utilizzando l'ordine che il Catechismo consegna.
tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale, lo abbiamo appena detto. Grazie al battesimo tutti i fedeli partecipano al sacerdozio di Cristo. Tale partecipazione si chiama sacerdozio comune dei fedeli. Sulla sua base e al suo servizio esiste un'altra partecipazione alla missione di Cristo, quella del ministero conferito dal sacramento dell'ordine, la cui funzione è servire a nome e in persona di Cristo capo in mezzo alla comunità. Dunque, tutti partecipiamo del sacerdozio di Cristo, lo chiamiamo sacerdozio comune dei fedeli. Innestato su questo vi è una particolare partecipazione alla missione di Cristo, che è conferita dal sacramento dell'ordine, e è quella di servire in nome di Cristo capo in mezzo alla comunità. E la parola servizio ritornerà anche più avanti. Il sacerdozio ministeriale differisce essenzialmente dal sacerdozio comune dei fedeli, poiché conferisce un potere sacro per il servizio dei fedeli. I ministri ordinati esercitano il loro servizio presso il popolo di Dio attraverso l'insegnamento, munus docendi, il culto divino, munus liturgicum, e il governo pastorale, munus regendi. Dunque, il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio comune dei fedeli differiscono, poiché al sacerdozio ministeriale, attraverso l'ordinazione, gli viene conferita un particolare potere sacro, ma per il servizio. Dunque non è possibile confondere la parola potere, cioè non è possibile interpretare la parola potere come la interpreterebbe la cultura contemporanea. Noi sacerdoti, noi ministri ordinati, non abbiamo un potere sugli altri, ma il potere che ci è stato consegnato è quello di servire, e di servire il sacerdozio comune dei fedeli, e di servirlo attraverso tre prospettive, chiamiamole così, particolari, cioè attraverso l'insegnamento, l'evangelizzazione, l'annuncio, quello che la tradizione chiama munus docendi, attraverso la santificazione del popolo con il culto divino, cioè presiedendo le celebrazioni, il munus liturgicum o santificandi, e attraverso il governo pastorale, cioè attraverso essere pastori in nome del pastore, in mezzo al gregge del pastore eterno, del bel pastore. Dunque nessun potere che pone differenze, ma un, per come la cultura contemporanea le intende, ma un potere che è servizio, e che è un potere di servizio che passa per il bene del popolo di Dio, non per la nostra vanagloria, che passa attraverso l'annuncio del Vangelo, l'insegnamento, la catechesi, attraverso la presidenza delle celebrazioni, affinché coloro che partecipino possano essere santificati dalla grazia di Dio, e attraverso il governo pastorale, cioè attraverso il compiere un servizio di pascere le pecore che il Signore, il popolo che il Signore ci ha consegnato e ci ha chiesto di servire. E continua la sintesi del Catechismo della Chiesa Cattolica sul sacramento dell'ordine. Fin dalle origini, il ministero ordinato è stato conferito ed esercitato in tre gradi. Dunque, un unico sacramento, ma in tre gradi. E vediamo quali: quello dei vescovi, quello dei presbiteri e quello dei diaconi. I ministeri conferiti dall'ordinazione sono insostituibili per la struttura organica della Chiesa. Senza il vescovo, i presbiteri e i diaconi non si può parlare di Chiesa. Dunque, fin dalle origini della Chiesa, il ministero ordinato è un unico sacramento, ma in tre gradi: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato. E per parlare di Chiesa, seppure la Chiesa è il popolo di Dio, se ne può parlare perché quel popolo di Dio è servito da un vescovo, dai suoi presbiteri e dai suoi diaconi.
Il vescovo riceve la pienezza del sacramento dell'ordine, che lo inserisce nel collegio episcopale e fa di lui il capo visibile della chiesa particolare che gli è affidata, la diocesi. I vescovi, in quanto successori degli apostoli e membri del collegio, hanno parte alla responsabilità apostolica e alla missione di tutta la Chiesa sotto l'autorità del Papa, successore di San Pietro. Il vescovo ha la pienezza dell'ordine, tanto che per giungere ad essere ordinati vescovi, prima bisogna essere ordinati diaconi, poi bisogna essere ordinati presbiteri e poi si viene ordinato vescovo. Ma non solo, il vescovo è, dice il catechismo, capo visibile della chiesa locale, della porzione di popolo che gli è stata affidata, cioè della diocesi, ma è anche responsabile, essendo inserito nel collegio apostolico, nel collegio episcopale, è anche responsabile, insieme sotto l'autorità del Papa, che è successore di Pietro, di tutta la chiesa, della chiesa universale. I presbiteri, continua il catechismo, sono uniti ai vescovi nella dignità sacerdotale e nello stesso tempo dipendono da essi nell'esercizio delle loro funzioni pastorali. Ciò che i presbiteri compiono, lo compiono in comunione con il vescovo locale, con il vescovo della diocesi. Sono chiamati ad essere saggi collaboratori dei vescovi. Riuniti attorno al loro vescovo, formano il presbiterio, che insieme con lui porta la responsabilità della chiesa particolare. Essi ricevono dal vescovo la responsabilità di una comunità parrocchiale o di una determinata funzione ecclesiale. Dunque, i sacerdoti collaborano e cooperano con il vescovo, svolgono l'esercizio delle loro funzioni pastorali perché dipendono dal vescovo e con lui formano il presbiterio. E il presbiterio ha la responsabilità della chiesa locale, la chiesa particolare della diocesi. E generalmente i presbiteri gli viene conferita la responsabilità di una comunità parrocchiale o di più comunità parrocchiali o di una determinata funzione ecclesiale. Quindi vi è chi è parroco, vi è chi è rettore del seminario come me, vi è chi è direttore di un ufficio pastorale, chi lavora nel tribunale ecclesiastico, chi fa il cappellano e svolge il servizio di cappellano negli ospedali, nelle carceri. Poi continua, i diaconi sono ministri ordinati per gli incarichi di servizio della Chiesa. Non ricevono il sacerdozio ministeriale, ma l'ordinazione conferisce loro funzioni importanti nel ministero della parola, del culto divino, del governo pastorale e del servizio alla carità, compiti che devono assolvere sotto l'autorità pastorale del vescovo. Dunque, i diaconi sono ministri ordinati, ma non ricevono il sacerdozio ministeriale. L'ordinazione gli conferisce funzioni importanti di diaconia alla parola, alla liturgia, alla carità, che compiono sotto l'autorità pastorale del vescovo. E questo sacramento dell'ordine in tre gradi viene conferito mediante l'imposizione delle mani, seguito da una preghiera consacratoria solenne che chiede a Dio, per l'ordinando, le grazie dello Spirito Santo richieste per il suo ministero. L'ordinazione imprime un carattere sacramentale indelebile. Dunque si è sacerdoti per sempre, attraverso il dono dello Spirito con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo. Ci vengono dati quei doni necessari, utili da parte dello Spirito affinché possiamo svolgere questo servizio in mezzo al popolo di Dio e per il popolo di Dio e con il popolo di Dio. Oltre a questo sacramento dell'ordine a servizio della comunione ecclesiale, vi è anche il matrimonio. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sintesi sul sacramento del matrimonio, questo afferma al numero 1660 e seguenti. L'alleanza matrimoniale, mediante la quale un uomo e una donna costituiscono fra loro un'intima comunione di vita e di amore, è stata fondata e dotata di sue proprie leggi dal Creatore. Per sua natura, il matrimonio è ordinato al bene dei coniugi.

Esso dona agli sposi la grazia di amarsi con l'amore con cui Cristo ha amato la sua Chiesa. La grazia del sacramento perfeziona così l'amore umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna. Dunque il sacramento del matrimonio è il segno visibile, tangibile, dell'unione di Cristo e della Chiesa. Gli sposi, l'amore coniugale viene elevato, dice il Catechismo, viene elevato all'amore di Cristo per la sua Chiesa, di cui gli sposi cristiani ne sono la testimonianza. E questa grazia del sacramento perfeziona l'amore dei coniugi, lo consolida in unità indissolubile e li santifica nel cammino verso la vita eterna. Il matrimonio si fonda sul consenso dei contraenti, cioè sulla volontà di donarsi mutuamente e definitivamente allo scopo di vivere un'alleanza d'amore fedele e fecondo. Dunque, per il matrimonio è necessario il dono libero di se stessi verso l'altro. Poiché il matrimonio stabilisce i coniugi uno stato pubblico di vita nella Chiesa, è opportuno che la sua celebrazione sia pubblica, inserita in una celebrazione liturgica, alla presenza del sacerdote, dei testimoni e dell'assemblea dei fedeli. E poi, andiamo verso la conclusione, l'unità, l'indissolubilità e l'apertura alla fecondità sono essenziali al matrimonio. Dunque, le caratteristiche, potremmo dire, del matrimonio sono l'unità, l'indissolubilità e l'apertura alla fecondità. E questa unità, indissolubilità e apertura alla fecondità è testimonianza dell'alleanza indissolubile, generativa e unitiva di Cristo con la Chiesa. Ed infine, il focolare cristiano è il luogo in cui i figli ricevono il primo annuncio della fede. Perciò la casa familiare è chiamata a buon diritto la chiesa domestica, comunità di grazia e di preghiera, scuola delle virtù umane e della carità cristiana. Dunque, la vita coniugale, ordinata al bene degli sposi e alla generazione di nuove creature, va a formare, va a generare una chiesa domestica, e in questa chiesa domestica vi è la prima trasmissione della fede. È responsabilità dei coniugi trasmettere la fede che loro hanno ricevuto e trasmetterla ai propri figli. E concludiamo qui questa puntata sul Catechismo della Chiesa Cattolica dedicata all'ordine e al matrimonio, che sono i sacramenti a servizio della comunione ecclesiale, salutandoci e promettendoci di rivederci alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo ad Acireale, la città dei 100 campanili, e in particolare su Via Galatea, una strada che un tempo segnava il confine tra la parte nobiliare della città e la parte povera, il cosiddetto quartiere dei morti. Qui, tra 600 e 700, sorsero una serie di chiese, più o meno ricche sulla base della committenza. In particolare ci troviamo all'interno della chiesa dell'Arcangelo Raffaele, da alcuni conosciuta come la chiesa di Sant'Agnese. Questa chiesa fu voluta dalla famiglia Mangani, una nobile famiglia della metà del Settecento.

La fondatrice del monastero era Suor Veneranda Mangani. Si racconta che il padre voleva che si sposasse, ma lei decise di farsi suora. Di conseguenza la famiglia volle costruirle una chiesa e un monastero.

tra le caratteristiche di questa chiesa, che denotano la nobiltà e la ricchezza della famiglia Mangani, vi è il soffitto. Una volta a botte, arricchita da cassettoni e da stucchi, decorati con questo colore azzurro, un tempo il colore tipico delle donne.

delle peculiarità della Chiesa è certamente la ruota, uno strumento che un tempo veniva utilizzato per mettere in comunicazione le monache di clausura con le persone. Generalmente si trovavano all'esterno per permettere di lasciare i bambini senza essere visti, ma questa si trova all'interno della chiesa e in comunicazione con gli ambienti del monastero. Probabilmente quindi serviva per comunicare con le suore e in particolare lasciare doni e lettere. Al di sopra di questa ha inizio il ciclo di Tobia, realizzato da un pittore originario di Sciacca chiamato dalla famiglia Mangani, Matteo Desiderato. Le quattro tele rappresentano il viaggio di Tobia insieme all'arcangelo Raffaele. Nella principale Tobia viene attaccato da un grosso pesce e con l'aiuto dell'arcangelo lo ucciderà estraendone cuore e fegato che gli permetteranno di salvare la moglie e il padre.

Ci troviamo in chiesa dei Carmelitani Scalzi a Przemyśl, in Polonia, dedicata a Santa Teresa di Gesù, madre e fondatrice del Carmelo, Carmelo Scalzo, nato nel 500. E qui questo bellissimo spazio sacro fu fondato dal nobile Martino Krasicki, governatore di queste terre, che nel 1620 ha voluto di far costruire questa chiesa e il grande convento per i Carmelitani Scalzi. Ha ascoltato un bravo predicatore, padre Andrzej Brzechwa, il primo Carmelitano Scalzo, e poi ha voluto invitare i frati alla sua città. E così ha costruito quella bellissima grande chiesa che potete vedere, ammirare, piena delle opere di arte, anche della spiritualità carmelitana. E vi voglio far vedere le opere più importanti che si trovano in questa chiesa. Prima di tutto due parole, perché vedete forse differenze dello stile. Lungo i secoli, più di 400 anni, questa chiesa ha sofferto tanto. E per esempio manca l'altare originale. Questo altare di legno che ci si trova attualmente è stato fatto soltanto 30 anni fa, ma raffigura lo stemma del Carmelo, è anche pieno dei simboli carmelitani. Sotto la croce c'è Monte Carmelo e il frutto concreto più bello del Carmelo è Gesù Cristo, il nostro percorso spirituale che ci deve guidare e portare all'unione con Cristo. Vi voglio far vedere adesso alcuni dettagli di questa bella chiesa. Qui in questo primo piccolo altare potete vedere la immagine, più antica immagine di Gesù Misericordioso in questa città, sin dall'inizio della devozione, quando il Vaticano ha permesso di fare questa devozione a Gesù Misericordioso. Tanta gente veniva qua a pregare davanti a questa immagine e continuamente vengono a pregare. Qui quel bellissimo altare barocco, uno di due grandi altari laterali, è dedicato a Gesù, Ecce Homo, Gesù che si prepara alla sua passione e morte. Vediamo bella icona di Gesù, proprio molto significativa a Santa Teresa di Gesù, che si è convertita proprio guardando a Gesù in questa scena Ecce Homo. Sulla parete troviamo questa iscrizione dedicatoria a Martino di Krasicki, il fondatore della chiesa e del convento. Vediamo anche la sua immagine. Lui che non aveva purtroppo figli e la dinastia cessò con lui. È sepolto in questa chiesa, voleva proprio essere sepolto con l'abito carmelitano. Dopo vi mostro anche il luogo della sua sepoltura. Nella cappella laterale possiamo trovare l'immagine di San Raffaele Kalinowski, uno dei frati polacchi più importanti per l'ordine in Polonia. All'inizio del XX secolo lui ha fatto la rinascita della provincia polacca dell'ordine in queste terre.

In questo altare laterale piccolo ci si trova l'immagine di San Giovanni della Croce, nostro fondatore e padre del Carmelo. Insieme a Santa Teresa di Gesù, nel 500 hanno fondato l'ordine carmelitano scalzo. E così quel più grande mistico della Chiesa ci ha trasmesso questa eredità spirituale e siamo portatori di questa ricchezza al mondo odierno. Anche sull'altare potete vedere la piccola statuetta del Bambin Gesù, è una copia del Bambin Gesù dal santuario di Praga. Anche nel Carmelo, credo che in ogni chiesa polacca ci si trova questa statuetta, perché nel Carmelo abbiamo tanta devozione al Bambin Gesù. E qui vi voglio far vedere la bellissima opera d'arte, un sarcofago scolpito nel marmo nero, il marmo nero polacco, molto prezioso, scolpito per una giovane nobile che è morta all'età di 31 anni ed è stata sepolta nella cripta. Qualche anno fa quel sarcofago è stato portato fuori per farlo mostrare al pubblico, perché è veramente qualcosa preziosissima. Da questa prospettiva potete vedere tutta la Chiesa. Lungo i secoli è stata cambiata interiormente. Prima è stata adornata con gli affreschi. Adesso potete vedere questa coloratura, però non sono i marmi, è una finta coloratura che deve raffigurare, diciamo, i marmi. È ben fatta, così che tanti pensano che sono i marmi veramente. E questo è stato fatto alla fine del Settecento, nell'Ottocento, dai greci, greco-cattolici, che dopo la nostra uscita da quel convento, uscita sforzata dagli austriaci, hanno cambiato l'interno per poter avere qua la sua cattedrale. Quindi tante cose sono cambiate proprio in quel periodo.

In questo l'altare laterale a cui ci avviciniamo potete vedere l'immagine di Santa Teresa del Bambino Gesù. È famosissima, forse la santa, una delle sante più conosciute nella Chiesa, il frutto concreto della vita carmelitana. E vediamo anche i dettagli molto, molto interessanti. Accanto a Teresa potete vedere il nostro convento dell'epoca della sua beatificazione, quindi più o meno 100 anni fa, e anche dall'altro lato il castello reale che si trova qua a Przemyśl. Quindi questo quadro ci offre anche uno sguardo storico molto importante. Sull'altare invece, bellissima statua.

silhouette bianca della Vergine del Sorriso, la copia della Vergine davanti a cui Santa Teresa del Bambin Gesù ha ricevuto la grazia della guarigione interna ed anche dalla malattia. E quindi sempre nella sua chiesa e poi anche nel convento dove ha vissuto Santa Teresa aveva con sé questa figura della Vergine Maria. Questo, l'altare a cui ci avviciniamo adesso, è molto importante e prezioso per noi e per la devozione carmelitana, perché sin dall'inizio, dai tempi di Santa Teresa, San Giuseppe è tornato, possiamo dire così, alla devozione di tutta la Chiesa, a causa di Santa Teresa di Gesù, che ha ripristinato il suo culto nella Chiesa. E qua vediamo un bellissimo quadro, molto teologico. C'è tanta teologia iscritta in questo quadro. Vediamo lo Spirito Santo in forma della croce, che in certo senso, in modo profetico, preannunzia lo scopo perché è venuto Gesù al mondo. E poi vediamo anche Gesù che porta il cestino e va insieme, guidato a mano da San Giuseppe, e vanno insieme a lavorare. Gesù che è pienamente uomo. È così che ogni mercoledì, soprattutto ogni mercoledì, tanta gente viene qua ad affidarsi a San Giuseppe, che è patrono del Carmelo e anche di tutta la Chiesa. Certamente nelle nostre chiese non può mancare il luogo dedicato in modo speciale alla Vergine Maria, che è madre del Carmelo, stella del Maris. E proprio in questo bellissimo altare barocco abbiamo una icona di Maria con Bambin Gesù, ma anche una copia della statua della Vergine del Carmelo, che originariamente si trova sulla cima del Monte Carmelo in Israele, in città di Haifa. E questa raffigurazione è molto cara a tutti noi carmelitani, che ogni giorno veneriamo molto Maria Santissima.

In questa iscrizione troviamo invece la memoria di uno dei primi padri carmelitani che sono vissuti in questo convento. È un martire per la città di Przemyśl, padre Macario del Santissimo Sacramento de Meschi, che nel 1624, durante l'attacco da parte dei tatari, è stato chiesto dai governatori della città di andare a trattare per la pace. Conosceva la lingua tatara, quindi era una persona adatta a fare questo. Ha accordato le condizioni della pace per la città, però ha perso la vita perché non voleva accettare la fede islamica. Ci sono rimasti ancora alcuni bellissimi elementi dell'interno di questa chiesa che vi voglio ancora presentare. Guardate un po' qua, a questa ambona di legno molto preziosa del tempo di barocco, qualcosa unico almeno in Polonia. Guardate la teologia iscritta in questa opera d'arte. La nave che simboleggia la Chiesa Universale e due pescatori, santi apostoli Pietro e Paolo, che cominciano di pescare, di evangelizzare il mondo. E così la Chiesa continua questo lavoro con la predicazione della parola, del Vangelo. Adesso non usiamo più questa ambona, è piuttosto un segno concreto della missione della Chiesa. Tanti turisti che vengono qua riconoscono la nostra Chiesa proprio a causa di questa ambona. E alla fine vi vorrei mostrare la tomba del nostro fondatore, Martino Krasicki, morto nel 1631. È stato seppellito qua, nell'abito carmelitano, scalzo, come i frati. E qui anche, su questi elenchi, troviamo tutti i frati seppelliti nella cripta della nostra chiesa, sin dall'inizio, dal primo nostro martire, padre Macario, i frati che sono vissuti in questa chiesa e morti qua, sepolti nella cripta. Arriviamo fino all'anno 1783 e poi, dopo una pausa più di 150 anni, attualmente di nuovo i frati che muoiono in questo convento anche sono seppelliti in cripta.

Partite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori e chiediamo perdono dei nostri peccati.

0: confesso.
1: Addio onnipotente, amore, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Alabata sempre Vergine Maria. Santi a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che per la grazia dello Spirito Santo infondi nei cuori dei fedeli i doni della carità, umilmente ti preghiamo per i nostri parenti e amici. Concedi loro la salute dell'anima e del corpo, perché ti amino con tutte le forze e compiano con tutto il cuore ciò che ti hai gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il 9 del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i Caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola.

0: di Dio.
1: In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Perché là ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, mi si dimentichi di me la mia destra. In terra d'esilio leviamo il nostro canto. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.
2: In terra d'esilio leviamo il nostro canto.

Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: Guardati bene dal dirlo a qualcuno, va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore.

Vi ricorda, vi ricordate il miracolo di Pietro che cammina sulle acque? C'era una cosa che ha guastato quel miracolo meraviglioso. Vi ricordate cos'era? La paura. La paura è un nemico terribile per la nostra vita, è capace di incatenare Dio e la sua potenza in noi. La paura. Ed è cosa si fa con questo? Infatti, così tanto della scrittura, dei Vangeli, è Gesù che cerca di smantellare la nostra paura e mille volte dirà: non abbiate paura. E comincia l'omelia così perché noi incontriamo un uomo che non ha paura. Questo è lebbroso. Il lebbroso, a parte che ha una mano tutta deformata e blech, orribile, ma la lebbra è una di quelle malattie, quelle condizioni che ti emargina, tu devi avere vergogna di te, sei sporco.

con indegno, non può essere insieme agli altri, è qualcosa che è molto più che una bruttezza fisiologica. Implica una bruttezza della tua persona.

quella parte vergognosa della sua persona. Sì, lo voglio. È guarito nella mano, ma molto di più. È guarito tutta la sua vita. Lui può rientrare nella società, lui può riamare, essere amato. Lui può ricondurre la sua vita con tutta la sua dignità. Fantastico. E perché Gesù ci presenta questo Vangelo? Perché anche noi, ognuno di noi ha una sua lebbra nascosta che condiziona la nostra fiducia in Dio. Posso credere che Lui voglia veramente guarirmi? E io mi rendo conto, io sacerdote, dopo tanti anni di sacerdozio, vita religiosa e bla bla bla, ma quando si arriva al momento che, ma Signore, Tu mi puoi guarire, ho anche paura di Lui. Non sono sicuro che lo voglia. E la paura già annulla la fiducia che ha nei Suoi confronti. E mi rendo conto, il mio nemico alla mia sanità di mente e di corpo, il mio nemico non è lui, ma dubito di lui. Allora una parte essenziale del cammino spirituale non è prima di tutto la guarigione di tutti i vari problemi che abbiamo, ma la liberazione della paura. Perché io stesso sono un ostacolo a Lui. E come si fa a liberare la paura? Ma Gesù può fare anche questo. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio della libertà. Ma credo che non ci libererà dalla paura se non lo riconosco anch'io. È come liberarmi da un risentimento, da un rancore che ho con qualcuno. Se io voglio aggrapparmi a quel rancore, di no, ma mi ha fatto troppo male questo qui, e come posso guarire, come posso perdonare, e poi farà le stesse cose. Se io voglio aggrapparmi a quel risentimento, per tutte le buone motive che ho, devo tenermelo, è mio. Ma se un giorno posso presentare a Dio questo risentimento, dire, Signore, io faccio fatica a perdonare quella persona, mi ha fatto tanto male, ma io mi rendo conto che non fa bene a me. Non voglio più nutrire questo odio. Allora sto dando a Lui il permesso di liberarmi. Stessa cosa con la paura. Se io riesco a venire da Lui e dire, Gesù, guarda, io ho ancora paura di Te. Dubito che Tu voglia fare bene a me. Io sento di essere una persona di poco conto, indegno, di essere rigettato. Io non sento di poter avvicinarmi a Te liberamente. Signore, ecco la mia paura. Potresti aiutarmi a uscirne? Questo è, credo, previa a tante altre meraviglie che Gesù potrebbe fare con me e con ognuno di noi. Il desiderio e la decisione di consegnare anche le paure che abbiamo, di essere guariti. Per certi di noi essere guariti significa io dovrò essere socialmente una persona normale, non avere più paura, non dover più nascondermi, dovrò dare i miei doni alla società. Per molte persone questo è un terrore. Essere guarito sarebbe la cosa più terribile, perché la paura vorrebbe tenerci nascosti dalla luce. Perciò oggi questo lebbroso è un coraggio incredibile, chiedi, Signore, se Tu vuoi, Tu puoi guarirmi. E vorrei che questa parola diventi la parola di Dio dentro di noi oggi. Signore, se Tu vuoi, e so che Tu vuoi, credo che Tu vuoi, Tu puoi guarirmi. Io credo che Tu mi puoi liberare dalla mia paura di Te. Signore, fai così. I said, there's a miracle in the Gospel of Peter who walks on the water.

0: Eleviamo le nostre preghiere al Padre, pregando: Padre buono, ascoltaci. Ascoltaci.
1: Preghiamo, Signore, perché anche noi, come questo nostro fratello, possiamo avere questa fede forte in te, Gesù Cristo risorto, dove possiamo dire, proclamare con forza: tu puoi, tu puoi, tu puoi. Chiediamo per noi e per la pace nel mondo. Per questo noi ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutti i nostri parenti e amici, soprattutto per quelli che sono più lontani da te, perché possono fare esperienza del tuo amore che guarisce. Per questo ti preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito Dio Padre Onnipotente. Sii misericordioso, Signore, con i nostri parenti e amici, per i quali ti offriamo il sacrificio di lode per questi santi misteri. Ottengono la grazia della benedizione celeste e raggiungono la gloria dell'eterna beatitudine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione, di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano, da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa

manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del regno e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Alla vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Peace to you. Thank you.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

0: La comunione sarà distribuito anche all'esterno.
1: Canto 148, 148.

Okay.

0: Preghiamo. Nutriti dai divini misteri, ti presentiamo le nostre preghiere, o Signore. Concedi ai tuoi fedeli che ci hai donato come parenti e amici il perdono dei peccati, una vita serena e la tua continua protezione, perché insieme a noi possiamo servirti con un cuore solo e giungere lieti alla contemplazione del tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
2: Canto finale 198, Manifesto dei Clienti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa, il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo, per portare la sua luce, la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche, promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo. E la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani.

oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi.
Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù. L'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono. Per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza.

0: soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori,

0: e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle famiglie, intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto, soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: O Santo Angelo Custode, il nostro, prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
2: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopramenzionati da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.
1: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

y oíte conmé, porque el Altísimo me ha permesso de estar con voi, de guidarvi a Lui, que la via, verità e vita. Y oíte, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.